0: C'est que tu parles. Ed è traumatizzato, tu l'hai visto?
1: Ma è perfettamente uguale, senso. No?
2: Manifestazione.
3: La teoria di Beria che ho visto io, come si chiama? Quella lì di mezzo, come la si chiama? Ricordo. Ti donna
4: sì, sì, no, dico sui miei uno, guarda dove c'è scritto qua. Probabilmente ti ha scritto la tua 462 a Rizzo
2: Lloydi
5: anche
2: la
4: prima e ti dice che probabilmente è dovuto alla cosa che non è che non è aperta perché lui cerca in quella
2: wireless
0: no
4: non ho capito il motivo però non vedo che tutti qua anche perché probabilmente è impossibile per la tua macchina hanno un
6: ma anche il numero 1 e il numero 8
0: anche questo
6: quello che vuoi non hai nulla non mi darei nulla non ti preoccupare te li faccio avere in qualche modo
7: ci provi ad attaccare a me
6: minchia addirittura bolletta del void vediamo di farcela questa qua 24 kilobit per secondo 22.054 questo va da 4
8: e come altre impostazioni
6: no no niente metto a 4 apply se vabbè basta fine questo è il minimo che ho un capo e mezzo come quindi no ma io non cresce più l'ultima versione del GQS tu dici a mandare MP3 ne mando veramente pochi perché a me interessa il microfono Radio Quelet
9: un lag mostruoso ma chi è che caca la minchia che siamo qua a
2: trovare mettere i IP del
6: free trasmissione del giovedì
8: del mercoledì
6: sì
8: ma crashava tutto arrivato a un certo punto non stimava più
9: oddio ti caga la niglia devo tranciarsi coglioni questo
8: perché abbiamo fumato
6: ma te non si può mettere su la roba quasi la perdita del sound no? Per sistemare
7: vuoi la meno?
6: Dico te l'ho dato ho dato tutto quanto
8: infatti da lì si sistemava
6: bene
9: ma dai ne punto
6: dici a Brunetta dici a me la basta l'archivio lì ma dai
8: sì questo
6: c'è ancora spazio
8: ma non c'è niente di questo tu lo attacchi
6: la line in o mixer fuori alla line in
9: lui più di rolling
6: line in lo vedi da lo devi vedere da un mixer esterno da qui
8: però Muse lo riconosce
6: esatto. Mixer come input riconosce quello che tu gli dici che deve essere in
2: sì ma che è difficile
6: quindi lui come vorrebbe l'icona di uno spinotto
8: sì come l'uscita
9: io non lo so
8: cioè quello che ti ricordi prima vabbè quello che imposti il rack sì te lo do lì questo è interessante io pensavo fosse solo un microfono invece
6: no, se usate un mixer esterno e lei in potete fare molto più cose
8: sì alla fine per mettere musica abbiamo un altro supporto anziché
6: esatto cassette i cd esterni i giradischi quello è grandioso esatto
8: in modo che siamo davanti al computer per
6: è molto più
8: terminato ma infatti faremo così ora per accendiamo ci organizziamo
6: è quello che ci piacerebbe fare a Midland ma non abbiamo l'hardware per farlo
8: ma il mixer ci vuole il mixer lo
6: perché di lontano siete portati i soldi di cassa E vabbè, dai.
5: Vabbè, comunque la cassa gli dobbiamo togliere un bel po' di cose, eh.
8: No, sono state già tolte tutte le cose che abbiamo fatto sparire, stati fatti i conti. Erano rimasti circa 120 euro. E sono stati spesi. No, di meno. Sono stati spesi per fare cose.
6: Non come?
5: Informazione.
8: Sì, ho saputo io pure da qua.
5: Quindi non acquisisco
6: tutto. Cristo, parla e poi non mi
8: parla. Hai da discutere, non ha senso. Ho controllato la cosa che avevamo detto che si controversi con
6: tanto. Quando? Domani, anche ora è?
10: Dovrebbe essere a Luna l'aereo.
6: Per arrivare a Catania alle?
5: No, sai, siccome ancora sarebbero 4 anni per i 35 euro.
0: Ah, io ero prima a
5: quelli ci hanno rinunciato.
10: No. Loro in treno, in aereo siamo io, spesso, Pallotron.
9: Sì, io, Giose.
10: Io
8: metto la posta adesso di chiamarlo
6: e di Pocevenzo.
10: Crash, lo possiamo dire.
6: Mi sembra giusto che abbiate
8: l'archivio.
5: Io potere le casse le casse separate
4: domani da lì. Al mezzogiorno
8: non abbiamo
0: allora,
8: vediamo se
4: così vado in casa.
8: Vabbè, ma non abbiamo parlato, quando
10: scendiamo la scena che mi devo mettere di giro in questa cazzo di scheda
8: un treno
5: sai queste cose quando si va a
8: insieme
10: che indirizzo ci devo mettere
2: quelli che usiamo
6: allora
5: in teoria noi non abbiamo
2: metti il picchio se sprinklet come Gantry
6: 192
5: Una persona non c'è più.
2: Se scende tranquillo.
8: Ho questa domenica.
5: Con Fabietto ho deciso di fare un colpo di stato.
6: E Gateway?
5: C'è un altro
2: numero che eravamo in 1.58.
8: Ma tu ti fai quello che passo.
10: E l'indirizzo?
2: Ordine di attaccare il cavo. Dovremmo usare quello di
5: già. Forse non si.
10: E io invece 192, 160.
2: È uno.
9: Quello che cazzo.
6: Ma la checkpoint c'è, attaccalo.
9: Sì, il problema è che posso uscire 5 Mac address ora come ora.
6: Cosa?
9: Perché noi siamo direttamente connessi a Fastweb. E posso uscire 5 Mac address. Ne abbiamo fatto un routing.
6: Sì, ok, ma se attacchi l'access point dove è attaccato il router, io arrivo comunque al
9: router. Ma lui c'ha una sola scheda di rete, non è che ne ha due.
6: Ma lui a che cosa è collegato?
2: Io sono attaccato in wireless con l'access point di Helibus cache, che è diretto al coso di Fastweb. E poi ho attaccato la scheda di rete al lab. Capito? Che non potrei fare la rete
10: 255
9: tu lo sai cosa puoi fare? Tu ti colleghi direttamente col cavo di rete all'access point, fai un'interfaccia di rete, fai un solo cavo di rete, fai due interfacce di rete.
6: So che cazzo era, ma come stai?
10: Questa è la sottorete?
2: Sì.
9: Però bisognerebbe sminchiare l'access point e mettere come gateway 2. Poi devo andare, sto andando all'interno, scaricando, quindi va.
0: Ma hanno tutto il
2: punto.
0: Siamo rimasti
9: con le
0: persone,
9: beh,
6: un bordello
9: senza
6: andare. Io ho fatto quello che mi hai detto tu, ma non esco.
2: Allora proviamo, vediamo se la regola di Pedro.
9: No, io ce l'ho la regola di Pedro.
2: Anch'io ce
9: l'ho. E allora perché andrebbe funzionare?
2: Sì,
9: mi
2: sono
6: sbagliato.
2: 192.168.1.1.
6: Il gateway. Ah, tu sei un... Il gateway è 1.58. Sì. Ma niente, troppo. 100 sono le cose. Aspetta che ho 10.000 default gate.
9: No. Sarà questo il problema.
6: È giusto invece.
10: Significa
6: che no. Aprite le finestre. Aprite le finestre, per favore. Niente.
2: Minchia, qualcuno si attacca con la rete. Wix, ti attacchi col cavo di rete?
0: Ma c'è asbesto attaccato col cavo di rete?
2: Sì, ma asbesto ha 200.000 default gate.
6: No, no, uno.
9: Aspetta, Frocio Anzalto, ma tu gli hai messo il leg 1 nei più forwarding? Non ci credo.
6: Io ti raggiungo, eh.
2: Mi raggiunge però non esce. Giusto?
6: Devo dare.
2: Quindi controlliamo la regola di tempo.
6: Maschera tutta la dottor Rep 192 168 00/24. Maschera tutta quella, falla uscire. Così di solito non puliamo il water.
0: Questo è vero.
6: Ora mi strappo la vernice delle legnatile e mi sentirete bestemmiare in lingue morte.
9: Questo in latino lo conosci? Allora, mi divertendo.
6: Mi piacerebbe.
9: Porco
6: Deorum.
9: Deorum. Porcis Deorum.
6: Porci Deorum. Può essere? Porci Deorum.
5: Dovrebbe essere.
6: Di Deorum e di Dio.
5: Dovrebbe,
6: no?
5: Essere porce. Sì. Perché dovrebbe essere vocativo.
8: Vocativo.
5: Dovrebbe essere vocativo.
8: Vocativo.
2: Oh porco.
9: Oh porco Dio.
6: Porcem.
9: Porce.
6: Porce Deorum.
0: No, porce.
5: No, porce.
6: Deus.
0: Deus.
6: Porce Deus.
9: Però non è musicale, è una merda.
6: Beh.
9: Porco Dio,
10: sono che non c'è HCP gulan zero.
2: È tuo.
10: E tu ti attacchi direttamente
2: agli HCPT.
6: Ma perché devo usare gli HCPT?
2: È tuo.
8: È perché è un passo
2: per gli HCP. Ah, beh, è un
9: buon motivo. Se vuoi ti posso dire, voglio andare a mettere.
2: Sono meraviglioso vocativo.
6: Che prendo, lo prendo senza antenna.
9: Vabbè, non ce l'ha un interno, interno non ne ha altri.
6: Non lo so. Wix, ti serve la scheda wireless?
8: Lo speed è acido di batteria,
6: diciamo che sì. No, se sei in rete ti serve, no.
5: Non lascio la batteria.
10: Questo è
0: che estrae la
6: cella. Rammilla, va, rammilla.
5: Ma poi lascio la batteria che estrae qualcosa, qualcos'altro.
9: Ma ora la vedo come prisma.
6: Orino.
9: È un animale morto.
5: E basta.
9: Lo cerchi su sui pesi, ce ne sono.
0: Sì, dell'acido però.
9: Ti do i soldi.
5: Sto di ombre.
6: Che cosa so?
9: Per la connettività.
6: Certo, che sei. Mi ha dato un IP password. Ma il HCP funziona.
2: Sì, ma
5: non
2: può.
5: Ma mi
2: do la comprata. Perché poi si può la comprare. Certo, sono fatto un backup.
6: Comunque non sto uscendo.
5: Io lascio la
9: batteria.
0: Guarda, se casa la fila.
5: Con che cosa mi fai?
9: Che una cosa.
5: Ci vorrà qualche
0: l'antimia.
5: Ma puoi fare, puoi stare nonostante solo la batteria. Però ho fatto di piombo e sto foto di piombo.
0: C'era qualcosa che fa così.
6: Ok,
2: basta che non so più di questi tre.
9: Che me è fermo, ma che spike di questo di merda è?
5: Piuttosto grosso.
6: Minchia, esco.
11: Cioè, c'è giornalisti che appunto forse secondo il mio parere è ignoranza, perché magari qualcuno che conosce un pochettino diciamo cos'è il liking non può permettersi di dire certe cose in giro per convenienza e pubblicità, gli piace giocare con queste cose, quindi il nemico, diciamo, il fricchetto con fuori è più questa parola che spesso non è molto capita dalle persone for the masses, no?
12: Che rapporto c'è tra il freaknet e tutto quello che ti circonda, dalla riforma Moratti alla gente che non gliene frega un cazzo di Linux, eccetera? Cioè, che senso ha? Perché dovrebbe esistere per questa società?
11: No, vabbè, il freaker non è che alla fine è soltanto Linux, soltanto computer. Noi alla fine facciamo anche.
13: Partire dalla mia visione istruttiva di quello che è stata la nostra esperienza, in particolare a storica, però soggettiva, cioè, no? Qui ho pensato, cioè, guardando indietro, negli 6-7 anni, di quello che ho fatto io, di come mi sono più attraversato e quello che secondo me hanno significato. E ovviamente, cioè, a parte di quello che dico, non sono più due riflessioni collettive, sono più riflessioni individuali, aiutate dai dibattiti collettivi, perché non abbiamo mai avuto modo per determinare di avere un dibattito collettivo su queste cose qua, in forma così, diciamo, così, che c'è di comprendere. E evidentemente, appunto, alla luce di questa schizzetta, ci sono degli elementi che evidentemente solleveranno perfettità di B, ma anche a futuro, cioè, la speranza è quella che si riesca a far nascere questa tensione qua per quello che si dire. Per quanto riguarda Milano, per come detto io, cioè cerco di far partire la notizia di tutto, anche se non è storicamente corretta, da, diciamo così, l'ending del 99. Ovviamente prima c'era tanto altro, soprattutto per le 12 anni di Milano, che è stato uno dei motori principali della nascita della rete, ma metto, come dicevo, il punto di partenza l'ending del 99 a Milano, perché è il momento in cui ha visto nascere l'O, il gruppo che stava dietro l'OA, è stato poi un gruppo che era sicuramente dinamizzato nelle sue individualità, tanti dei gruppi che appunto condividono questo filo rosso che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione, e orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, cui si dotano, e una certa tendenza ad un approccio anti-ideologico a fare le cose, non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che cerchiamo di non ascrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, questo è più corretto come termine. E secondo me è un gruppo che ha diventato molte cose che si sono successe dopo, da appunto in media quando sei incarnati al giugno di locali, alla stessa Critical Mass, in cui molte delle persone che facevano parte di là hanno partecipato nel palacetto, ovviamente non è che c'è il gruppo che fa partire, cioè non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene. Però è vero che tutti i gruppi, secondo me, sono degli eventi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione, di auto-organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello e per quanto riguarda abbiamo avuto degli anni dal 99 al 2001 in cui la club ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico, come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco del posto Gulp, e che infatti è la comunità che un po' ha costituito la generazione che al momento sta è una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, del mondo. E per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante, perché ho visto, cioè il problema è che noi già avevamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano, allo stesso tempo questo forniva ispirazione per diciamo così far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partenza, diciamo. E, per esempio, a me quello che interessa in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Se ci sono stati una club, non penso che ci siano delle tante cose, quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto qualche esperienza, quindi ormai sono abbastanza semplicizzate, sono molto chiare quello che sono, responsabile di quello che rappresenta, anche per quanto riguarda le culture digitali, ma le culture e la politica dell'organizzazione. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, tra il giorno 2002, noi come Noa abbiamo portato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare il corso lo stesso con un generatore, sono condizioni molto precarie, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio, dare vita a uno spazio continuativo che quindi potrebbe essere un punto di riferimento non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andare a incontrare la gente, scambiare idee e le cose nascevano, che è una delle funzioni fondamentali. Da questa crisi siamo usciti con la prima fase per me sperimentazione di una modalità che a qualcuno non apparteneva, anche perché per me è comunque gli accavi generali, i sindaci drammatici sono fortemente identitari, come tutti le comunità che si conoscono condividono dinamiche anti-identitarie, tra cui includono per esempio la dinamica dell'assemblea collettiva che gestisce tutto, che decide tutto, che fa tutto, e dinamiche fortemente identitarie in cui tu ti riconosci in quella comunità. Tu sai che parte chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con una maglia molto larga, per cui la gente entra, poi esce, c'è dentro con un piede, no? Però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte, secondo me, è molto forte. Cioè, non sarebbe facile che siamo una comunità in questo senso post-identitaria. Io non ci credo. Perché guardateci, proprio Dio, se si prende. E sicuramente Daniele, lui è okay. Quindi abbiamo ancora questa fase, in una volta che abbiamo fatto un passaggio grosso, abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano,
14: riassumendo un logo,
13: un corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla persona qui, una relazione estemporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni sulla base di che cosa? Principi di affinità sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione e del fare le cose insieme o no, molto di più delle alleanze tattiche, che sono invece tipiche per esempio dei gruppi dell'organizzazione politica sociale tradizionale. Non che non sappiamo fare alleanze tattiche, però che di solito privilegiamo altre cose, no, mi devo dare una brutta notizia, quindi non dire una verità. Quindi quello che avete fatto, che ha fatto un po' di attività nomadica, perché a Milano penso che insomma, se si è accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnato in realtà da una maggiore partecipazione per esempio alla fisica mass, che insomma è domani per la definizione, penso che sì, anche se anche lei ha degli anche lì di italismo di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono alieni neanche non tanto alla pratica quanto al gruppo che diciamo così dinamizza in più la sessione della pratica. È una provocazione. È più fortunato di così, però la tutto in modo che poi cioè, possa anche una discussione che sarà anche qua, ma no, forse se tutti ci potremmo fare. In sostanza abbiamo fatto un periodo di nomadismo che per molti di noi ha significato lasciare di lato un forte spirito, cioè riuscire a lasciare di lato i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, il tabù, la capacità di prendere decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi diciamo di non lo riprendere così a tempo, perché tanto siamo sempre noi, quindi perché dovremmo discutere una cosa. E poi siamo noi 10 anni fa abbiamo deciso che eravamo antifascisti e siamo quelli per principio. ovviamente è un esempio che va bene così, però era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, che realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo, un atteggiamento del CC pragmatico che comunque ha contraddistinto questa comunità. Noi da questo periodo nomadico a un certo punto ci siamo trovati davanti alla scelta, cioè davanti alla conclusione, almeno questa è la conclusione che ho fatto io, che comunque degli spazi cui potersi incrociare, che non fossero solo la mailing list, ma che avessero vita anche a dinamiche relazionali alte per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma di luoghi più variegati dove poter condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della vita. E da questa riflessione le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi questi spazi di condivisione in altri luoghi che appunto li vedeva rapidamente praticabili e ne aveva bisogno, e pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo. C'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA. Per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non è vera. Perché la storia, comunque, ognuno ha la sua storia personale fa parte di quello che fa. E altri invece hanno cercato di provare a pensare, di integrare alcune delle esperienze che avevamo fatto nel periodo precedente, dai Netpoint, Internet, al Media Center fatto con Palestina, alle esperienze che stava facendo con Wikimedia, alle esperienze che stava facendo con la Radio Imperio, alle esperienze con il collettivo di Sole Donne, l'ispettore di Milano di C-Squad, all'esperienza con i collettivi workers con Medea, ha detto, stiamo facendo mille cose con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti fatti, questi gruppi si sovrappongono. Siamo sempre più persone con una specie di sintonia, perché quando facciamo sempre da una parte siamo X, facciamo sempre dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, eccetera. Logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo. No, io non sto parlando di quelli X, il cappellino. No, adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera. Maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità e quindi superare anche in questo caso alcune logiche che ci parevano vecchie e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originali. Cioè, come si poteva creare tra dei progetti e gli spazi in cui condividere le cose, in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte, ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nelle identità che scelgono di avere. Cioè, come era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose, e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose, e non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo lasciato su questo livello qua, e forse anche delle esperienze di organizzazione in rete che abbiamo fatto, abbiamo provato a appunto creare, io non sento la soluzione qua, l'esperienza di rigore. E per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di queste qualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune. Okay. E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, nel senso che come funziona facendo, di fronte alla realtà che i livelli di assunzione di questo livello di superazione, di superamento del livello di identità singola e definita sono molto distinti. E per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello. Cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte, ma che condividono magari nello stesso spazio, negli stessi progetti e che non sono in competizione l'una con l'altra. Cioè, andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso, che per alcuni diventa un limite anche pesante. Poi, per noi, lo sperimentarci in pilota ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di loro secondo noi stava pagando e quali per ora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, ho sgombrato due volte, due mesi praticamente, quasi riusciamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai occupati, due giorni, dove avevamo un record di tre, però cioè, siamo riusciti a non detenere almeno questo di record. Io penso che al momento sono nella top 10 degli sgomberati a Milano, devo avere tipo 14-15 sul gioco. Ormai penso che mi impureranno dai vari spazi del gioco, questo è tutto colpa tua. A parte le stupidaggini, la realtà è che ci siamo resi conto che sicuramente abbiamo bisogno di consolidare alcuni spazi e alcuni progetti prioritariamente in italiano, cioè di consolidare alcuni spazi e alcune relazioni alcuni progetti. E quello che ci siamo messi a fare è consolidare due spazi che per adesso per noi sono lo spazio del Bancaffè di Perro, che è aperto tutti i giorni, quindi un posto dove la gente può transitare e incontrarsi, quindi fa bello l'esperienza di luoghi di transito che abbiamo costruito insieme ad altri come Connetta e che erano dei luoghi importantissimi di scambio tra soggetti politici e sociali estremamente differenti. E la necessità di avere un posto proprio, una pietra angolare su cui costruire poi quello su cui va avanti. E uno spazio in collaborazione con il tipo di C-Spot in assegnazione del comune. E allo stesso tempo quello che ci è capitato è che
14: Thank you.

0: Ivana, alzati, c'è l'assemblea.
1: Ma vaffanculo. No. Vai a fare in culo. Sono le 10:29. Altro che menzione.
0: Porco Dio, dobbiamo beccare gli iscritti, non lo vedo dall'altra sera. Non lo vedo dall'altra sera.
2: Thank you. fare stavolta? Che sì.
3: Non è che non c'è, non è che non c'è.

0: Quel test di minchia alla fine non ha fatto la parte tutta io ne c'è tutta la per parte
1: ma no non per fare critiche al solito però la tua ciabatta era abbastanza una merda perché hai perso molto
2: cioè beh che tipo non è il terzo buco
1: sì decisamente
2: però non serve passare niente come tua sorella.
1: Mi deve fare incinte.
3: Ah, funziona.
1: C'è un nodo bastardissimo.
3: Funziona.
1: Vabbè, l'hai piegato sempre di merda, no, mettilo. Male. Tu da bravo militare, da bravo soldato. Nirvana. Mare, guarda che qua. Nirvana quando si sveglia è aggressivo, Mare, eh? È aggressivo.
4: La larva gigantesca.
1: Io
4: mi sto evolvendo in farfalla, io lo so.
1: È un tenia praticamente.
4: Lo specchio. Poi c'è freddo, porco Dio.
1: Ma che cazzo dici? Ci sono 90 gradi.
2: Che cazzo è meglio? Io sono giù, stavo usando il sono subito col cappello aperto che sta lasciando che c'è. Ah, ma tu sei il giocatore di sotto. Se ti senti a prendere il pavimento, io sono il giocatore.
0: Stanno a foto con la mia.
2: Sapete che io mi sono contato qualche volta alle 8, quindi è il mio giocatore.
5: Ehi! Non sempre un cazzo di
1: intercare. Io stamattina a mare l'ho sentito che bisbigliava, ho detto che cosa ti è successo? Minchia un grosso. Voglio un cazzo, ma
5: e perché mi combinavo dopo un due.
0: Io.
5: Che da luce pigli testa la
1: mattina. No, non dalle 9 in parte.
5: Non sembra che ci vediamo tanto.
1: Beh, non è che. Che ne so, sono arrivato a fare una 15.
5: Che fa?
2: Sembra da fare colazione.
1: Perché ce l'ho su Nicotino, ogni volta devo fare doppia SSH, no?

0: perché dopo lì, a meno che invece faccio una cosa.
1: Allora dici una cosa, ma chi è Nicotino?
0: Nicotino è il mio computer, quello in ufficio, Eric è il server che c'è in ufficio, che comunque è quello dove
2: sto trasformando, è il momento della crisi.
3: Lo
2: può uscire una bella farfalla.
3: Che bello.
1: Questa è una farfalla maligna.
2: Non ci guardare. Dove sono? Cessi nuovi?
0: Non ci posso andare.
2: Bene.
3: Ah, dove sono, gli altri cessi? Li hanno aperti? Che sono in un cesto che c'era, te lo giuro, tre tonnellate di merda.
2: Appunto. Questo auto.
3: Il crash ha detto che non lo metti
4: in
2: Avete ceduto
3: stavolta? Io ti voglio
4: mangiare un quarto.
3: Io ero sveglio perché mi stavo facendo spinello, io non ci ho fatto più l'alzato, ho fatto troppo male per gli altri.
2: Sarà anche perché dopo senza jeans che sono d'effetto?
0: Ci sono 90 gradi.
2: Io poco di sole ora mi sta arrivando.
0: A parte che si devono aprire le finestre perché c'è un'aria, ma è...
2: Maliglia?
0: Malignissimo.
2: Le mutande si contiene del materiale umano.

이 얘기를 들어봤으면 좋겠습니다.

0: eterno.
1: Dio porco che c'è di merda. Questo era un quarto di pietra che c'è nel cassetto. Qualcuno si è mandato la testa, mi pare la testa, la testa, perché ce l'ha fatto bestemmiare.
2: Qua non riesco a definire qua.

0: Allora, non sentite se ne fare quella di prima? No? Il sacco a pelo lo devo riscaldare prima, per non sentire
1: più. Devi scorreggiare con il sacco a pelo.
2: Io prima notte ho dormito senza il portone di casa, sono congelato con il sacco a pelo.
3: Io mi ricordo che è bello, caldo.
2: E questi no.

0: Avete anche i switch non di vostra proprietà qua?
1: Posso per lungo di anche qua?
2: Ma è di nuovo.
1: Ah, è di nuovo.
0: Grazie.
3: Mi sembra il fatto.
1: No, dico ci sono un po' di cose.
3: Stai morendo
4: di nuovo, lo sa?
5: Perché io lo so che si
1: questa è la vostra perché se gli erano a fare rinunciare io non sono un rossi, non avevo un cazzo di niente, dopo solo la febbre.
2: Vai, vai a fumare, vai.
1: Vai,
2: vai. Vai, fuori!
1: No, l'accompagnamento alla colazione.
4: Abbiamo creato una foto. Vai, ci si può anche cagare.
2: Minchia!
1: Radio Cyber.
2: Cyber.
6: Vaffanculo assemblea, vaffanculo, trasmettiamo adesso uno speciale di Radio Cybernet.
7: Minchia Radio Cybernet!
6: Dedicato a facciamoci i cazzi nostri, perché porco Dio a quest'ora del mattino. Oh!
8: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
9: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
8: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei. Tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te. Dentro di te.
10: Thank you. passione e attivismo in realtà non c'è mai stato. Cioè fai, cioè noi l'abbiamo vissuta come un superamento della militanza, cioè l'arrivo dell'attivismo e il motivo di stagnazione infame come era il movimento italiano anni 90. Cioè a un certo punto arriva la gente che non è che fa le cose perché vanno fatte perché c'è la scadenza, le fa perché gli piace, quando ha finito di piacergli la roba non la fa più. Questa cosa ha funzionato per un po' diversi, nel senso che in alcuni spazi o in alcuni eventi in cui ci siamo inseriti, questo ha animato e dinamicizzato la cosa, portando magari chi lavorava per scadenze, lo faceva ormai da anni, a ragionarsela diversamente, cioè a magari a riscoprire quella cosa che quando avevi 15 anni ti ha portato, oltre a farti il cane nello spazio in cui stavi, anche a darci all'assemblea. O magari perché facevi le superiori a rompere il casco perché ti stassero la sfidata, oppure quelle cose che facevano a dire che ci volevi essere dentro. Poi negli anni in realtà questa cosa diventa meccanica. Noi abbiamo scelto che non la diventi mai, sostanzialmente. Il difetto realmente principale di questo è che ogni tanto crea frizioni. Cioè noi ci inseriamo in spazi, tipo per esempio la guida, e finché la cosa ci sembra interessante, riusciamo a parlare, cioè ci impegniamo perché sia interessante. E ci stiamo dentro. Quando la cosa diventa stanca e viene sentito come un obbligo che l'altra dia un apporto, che questo è anche tecnico, nel senso che quando c'è uno spazio, noi ci impegniamo dentro, automaticamente tutti quanti pensano che lo spazio deve essere cavato. Per fare un esempio. In realtà questa cosa non rientra nella logica dell'organizzazione, però probabilmente sta contaminando e sta contaminando anche noi, perché tornando al rapporto con la tecnica, in realtà noi in un anno di classicamente tecnico, oltre ai desideri nostri che ci facciamo così personalmente o di un gruppo di amicizia, in realtà noi facciamo sempre un corso di corso ogni anno. E poi ci perdiamo mille cose, cioè la maggiore attività degli ultimi due anni che abbiamo fatto noi è stata proprio previsione di quest'anno, sostanzialmente. Cioè è il lavoro in cui le altre persone con cui ci rapportiamo meglio lavoravano e ci siamo buttati di dentro, però ci siamo buttati di dentro con una logica reticolare che non sono anche tutte cose passate. Niente, no, state di là. A stringere, noi siamo vissuti il fatto di poter partecipare all'ARLAB e poter sfruttare l'identità dell'ARLAB come un rimandello per rompere le logiche della militanza. Sostanzialmente noi abbiamo tentato di rappresentare la visione di attivismo nuovo all'interno dei meccanismi di movimento che in realtà erano stretti, ci stavano stretti. Questa cosa ha aggregato sia persone che comunque o sono uscite da assemblee di corso oppure ci stanno dentro ma insomma, si giocano degli equilibri, sia persone che in realtà nel movimento non ci stavano, avevano interessi principalmente tecnici, ma che in questa visione qua hanno visto la stessa visione che li attirava nel risolto, cioè la spinta a condividere, a mettersi in gioco e continuare senza essere legati da

0: quindi da quello che più raccolgo, secondo me la teoria della diversa generazione, con il cui infatti la facciamo della teoria del cambio, lo può trovare, giusto?
1: C'è Shani?
0: No,
1: come mai?
2: Giusto? Io colgo questo.
1: No, io colgo che non riesco a capire il cioè, a che cosa serve questo dibattito? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo? Perché non riesco a introdurmi nella discussione perché non ho capito qual è lo scopo.
2: Dove state andando?
3: Spesso hai un portolino?
1: No, che non so qualcosa.
2: Voi faccio
1: andare a fare in culo.
3: Questo si può fare.
1: No, non ho capito il perché se non si può scambiare
2: la mente,
1: oppure c'è un problema nel sonno.
2: Proprio
1: e in lì si parla di critica, quindi parliamo. Però qua mi sembra che sia diverso l'approccio, cioè parliamo della nostra esperienza. Oh,
0: così io. Come sta?
1: Eh? Siamo qua con le legnatile
4: wireless, poi in realtà è Wiremore.
1: Si sto registrando perché non c'è rete, la rete va su e giù e si funziona io, registra e basta. Hai visto Cristian? Ieri è stato spettacolare, non so se ti ha contato. Ho dovuto improvvisare perché gli è mancato Valvoline. Lui è rimasto per il tempo 45 minuti oltre l'inizio, quindi è arrivato in ritardo di quasi un'ora. Però è stato bellissimo vedere, cioè la gente viene a vedere lui, viene a vedersi lui. È lui che è stato divertente. Non si sente un cacchio. Mettete al centro Blicero, ma scusa, perché non vi mettete qua? Che perlomeno è arrivato ai punti. È anche una questione di acustica, voglio dire, se vi mettete al centro arrivate meglio dappertutto.
5: Nel dissenso si esprime lanciando.
1: Sì, facciamo i disegnini, è meglio.
6: No, niente, no, lo sto dire che il quadro che ha descritto prima Faust relativo allo spinnaker giusto di Genova è un po' il quadro a livello di organizzazione che si è andato delineando per la maggior parte degli club. Io adesso parlo della club Torino, del discorso di Torino. Appunto, noi nella nostra esperienza che abbiamo fatto, molti di noi sono anche in molte realtà, collaborano in altre realtà. Molto spesso il centro sociale Gabrio che ci ospita, insomma, siamo lì, molti di quelli. Esatto, molti di noi siamo lì, cioè, lì c'è in media, quelli del Gabrio a volte vengono lì e ci dicono: ah, ma perché avete pubblicato quella roba sul Uruguay? Noi gli diciamo: ma no, guarda che noi siamo a club, in questo momento non siamo in Dimedia, quindi c'è un po' anche il discorso. Che diceva barbicero. Però no, secondo me, almeno per noi è stato importante avere per esempio a Torino contatti molto stretti con realtà come quelli di Radio Blackout, o piuttosto come quelli di Media, o piuttosto ancora con gli SWAT, come per esempio l'asilo, o il Phoenix, insomma, per chi è piemontese può conoscere quello che abbiamo fatto. E quindi a un certo punto, tanto per rispondere al ragazzo di prima, secondo me il binomio tra politica e tecnica all'interno di un hack club diventa indissolubile, almeno per me è stato un binomio veramente felice, perché finalmente non mi sono più sentito tanto schizofrenico, nel senso 2 ore sto davanti al computer e poi 2 ore magari vado in corteo all'assemblea e potevo finalmente fare 2 cose che accomunassero.
5: Ho scoperto il gruppo di tassi,
6: quindi
5: rispetto a quello che sta succedendo adesso in termini generici all'interno delle situazioni di movimento, eccetera, eccetera, cioè come ha dato, come le varie identità che poi si incarnano di volta in volta all'interno delle varie città, cioè c'è stata una riflessione, c'è stato un pensiero rispetto a quali tipi di cose si andranno a fare nel prossimo futuro, cioè non so quando c'è un po' in alto, mai, però cioè, io presumo che persone che lavorano in forma organizzata da X anni o mesi si pongono degli obiettivi a medio termine, dicendo prossimi mesi com'è che stiamo muovendo, com'è che ci stiamo muovendo rispetto a quello che facciamo, cioè questo, cioè, perché noi l'abbiamo fatto e c'è un detto che siamo andati a fare era quello che dicevo prima. A me in questo dibattito qua interessava sapere questa visione storica, eccetera, eccetera, la visione storica di cosa nasceva rispetto alle nostre città. Per anche capire se il ministro sta delirando, oppure veniamo giustamente perché a Milano è un delirio, cioè
6: è una pulita.
5: Non sei simpatico.
6: No, mi è tirato più pulita vuol dire.
5: Ragazzi, le posso.
2: No. Oggi è arrivato.
1: No, poi c'è la serie delle politiche del G8, qualcuno ha avuto la faccia di dire domani scoppio la ruina e dopo si sono dietro le mani.
6: Ed è anche una
1: meglio dove vai. No, in realtà sono in piedi. No, in realtà noi sì, abbiamo un po' di idee per la testa. Ovviamente il nostro progetto a Milano era fare, a un certo punto sarà tipo lunedì pomeriggio per essere dietro alla nostra città, però in linea di massima l'idea nostra sarebbe di continuare nella direzione di contaminare questo spazio finché c'è spazio, cioè perché valutiamo che lo spazio di contaminazione è esistente, cioè quando gli spazi sono interanno è successo nel confine, altri no, decidere se arrivano azioni o se rompere o se spingere, come si sa dov'è un po' tranquillo. Una idea che noi abbiamo, che non abbiamo ancora
7: pesante il male è pesantissimo per chi ci abita.
5: Quindi in realtà
7: siamo sempre singolarmente marginali, anche se poi abbiamo un rapporto tecnico agli avvocati, cioè ne facciamo del pedestre, del monito di riparazione di 5 minuti così di qua, a pesamenti per la domanda tecnica, non so se la spiego. Però in realtà un'idea che è sottesa all'ACLAP è anche questa dell'informazione, cioè tutti quanti siamo mischiati in questa cosa, però non l'abbiamo mai formalizzata, cioè non esiste un collettivo di individui al genere, non esiste neanche la mailing list di individui al genere, ma esiste una mailing list in preparazione che esiste da un anno e mezzo, che non è mai sfociata in Genova IT, o piuttosto che in Genova è individui fa cagare, facciamo altro. Però in realtà questo è una prospettiva. F-meeting, almeno per me, la gente che ho incontrato nell'ambiente di Ligure e dei dintorni, sta portando delle cose interessanti rispetto a questo, nel senso che ci sono persone interessate a questo lato, che vedendo finora l'acqua, comunque la comunità che esiste intorno a qualcosa di tecnico, perché la vedono da fuori, dentro F-meeting la stanno vivendo per quella che sostanzialmente è. Cioè, essendo che noi siamo a casa, loro ci dicono a trovare, almeno io la sto vivendo così, cioè, durante il meeting ci stiamo dimostrando che quello che siamo nella identità è loro. Per cui probabilmente le prossime evoluzioni saranno verso questo, cioè, per dire, ieri parlavo con quei ragazzi che hanno Annexia, che è una libreria alternativa. Nel senso che la libreria inversa si sbaglia, fa girare un sacco di libri, magliette, cazzi vari della produzione che avrebbe interesse in una visione di distro moderno, quello che siamo male.
8: Volevo dire anche io la mia.
5: Un
8: pacco di cazzate. Il banco. Sono stato di scegliere solo le cose.
6: Dai.
8: No, io, la voglio fare corta, però parto dall'inizio, cioè dalle meeting e le tante. Le meeting ha significato trovare il modo di portare la gente che si viveva in virtuale in un certo modo in uno spazio fisico e cercare di rappresentarsi anche agli altri in una maniera comunicativa rispetto agli strumenti tradizionali che utilizzavo. Le club è stato l'unico hub di questa esperienza ed è stato il luogo in cui chi si viveva un certo tipo di attitudine rispetto alle tecnologie poteva esprimersi e incontrare il pubblico. Questi anni di club ci hanno portato quindi a un continuo interscambio con il piano di sopra, per quanto riguarda l'albero, con quel del piano di sopra, nella stanza dell'albero, un monitor nero, non scrivici un cazzo di computer che usate, e basta, e sotto invece quelli che parlano sempre quando fanno le iniziative e c'era bisogno poi di trovare delle relazioni, quindi lo scambio politico era anche quello di trovare dei temi, dei modi di gestirsi delle cose, l'esperienza anche dello spazio occupato assieme in una maniera più politica, e questo porta spesso a pensare chi si è vissuto una dimensione più strettamente tecnica dell'hacking, che le club è come vedete il posto e poi vai a fare la politica e altro da quello che è la tecnica che fai. Però in realtà il passaggio strano che mi sto dicendo io è che per me il lab non esiste più in termini di LOA come spazio fisico perché non lo possiamo utilizzare. Quindi per noi c'è stato un ulteriore passaggio, diciamo così, per mescolarci di quello che era il piano di sotto, che è stato quello di abbandonare il lab, conservando comunque quella che è la nostra passione, nel senso che non ho smesso di usare un computer o di fare queste cose legate alla mia voglia di imparare a usare meglio i Unix e quelli che sono strumenti che mi interessano. E in questa situazione mi sono ritrovato immerso in un luogo che non era la posizione dell'app, dove mi dovevo estraniare e pensare al linguaggio di programmazione e altre cose, ma mi sono trovato immerso nella realtà di. Negli attivismo continuo
9: scambio per esempio con il cosiddetto digital workers, che faceva della comunicazione un modo di affrontare il tema del lavoro, quindi dimensioni mediatiche legate magari anche a strumenti tecnologici, per cui io ho trovato un modo di esprimermi anche magari cercando di implementare soluzioni che portassero alla comunicazione pensata negli spazi trasmessa attraverso la rete, quindi la digitalizzazione delle idee, la possibilità di rispondere attraverso il digitale, no? E in quest'ultimo anno che mi sono ritrovato fuori dalle club, invece ho cominciato a ripensare in maniera politica quello che era per esempio l'aspetto della CGL eccetera, per cui allo stato attuale delle cose, ma invece di pensare a quello che erano i pensieri principali alle 99, la mia testa era quella di capire riuscirà a Linux a fare un suo così a Microsoft oppure no, o dimensioni di questo tipo. Adesso mi chiedo da dire, ma la GPL come strumento che viva i saperi che sono nel codice, quanto può essere poi difensiva rispetto a quelli che sono i diritti di uno che lavora nel fare sul software, no? E questa dinamica un po', cioè, l'ho confermata con la mia esperienza fatta workers e con l'attenzione al concetto di precarietà, la dimensione del lavoro, morti e fuggi, eccetera. E sto pensando, in parallelo vedo la comunità Debian che si dà delle guidelines, che si organizza, che si gestisce tutto lo sviluppo di una distribuzione nel tempo, eccetera, senza essere una società che ci sarà un modello per cui promuove una forma di comunicazione tecnica di sviluppo chiara e che permette alla gente di cooperare, no? E dall'altra parte vedo che il mercato del software open source è importante, e vedo che via magari si possa condizionare il progetto open source pagando degli sviluppatori a basso costo per utilizzare la sua scelta di progettazione del software e del software, che dico, porco Dio, cioè c'è la GPL, è rimasta, però io non pensavo che la GPL potesse semplicemente, cioè potesse essere anche utilizzata da IBM così. Non per ingenuità, perché non lo voglio, perché cioè, non posso aspettare, e mi domando, ma ce lo aspettiamo, quanto lo percepiamo tutti quasi che quello che sviluppiamo, quello che è nel nostro ambito, ha un risvolto tecnico, ma ha un risvolto politico, perché sì, la CPL ha affermato da 20 anni che il sapere pubblico è sapere condiviso da condividere, però poi per così dire, noi ci troviamo che siamo precari della nostra vita, dei lavoratori, e vogliamo però conservare l'attitudine dell'open source nel nostro modo di gestirci la produzione, perché noi siamo cresciuti magari a scazzare, a litigare in inglese dove si discute la scelta in questa maniera, come ci organizziamo lo sviluppo di questo progetto software insieme, come ci rompiamo, come ci regoliamo, come ci condividiamo le informazioni che ho delle donne, delle do, come decido di passarle, quando questa forma di produzione ludica sul suo store passa una dimensione di produzione in un ufficio, quanto riproduci poi le dinamiche che hai conosciuto nel digitale con il ragazzino nel mondo del lavoro? Quanto è applicabile? Quanto c'è di rivendicazione di diritti quando il lavoro che ti danno è a ottimo, oppure scopri che tu sviluppi un progetto a gratis perché ti piace e dall'altra parte del mondo c'è una multinazionale che paga squadre di programmatori $10 alla settimana per deviare il tuo progetto rispetto a quelli che sono i loro standard definitivi che hanno trovato per la loro soluzione di prodotti. Dice, porco Dio, ho lavorato per anni e poi dopo il mio sforzo viene, quando comincia ad essere valutato bene, diciamo da chi muove i soldi, me lo devia verso la sua direzione e se ne è appropriato, me l'ha rubato in un certo senso. Sì, il codice è sempre aperto e gli ha aperto tutti, facciamo un po' e andiamo avanti. Però quanto possiamo concedere alla multinazionale di quello che è il nostro produrre libero e senza avere indietro un cambio, cioè indietro un cazzo da loro? Cioè quanto è legittimo permettere alle multinazionali questo tipo di gioco? Quanto è legittimo che la multinazionale mi metta in competizione con un indiano e induca magari l'indiano a vivere un rapporto con un vecchio conflittuale e non di cooperazione e dello scambio di conoscenze, perché lui ha un destino e ha una condizione che gli è data anche da quello che viene dietro con lui e io ne ho un'altra. Come ci mettiamo in relazione? Siamo tutti in rete, facciamo tutti i progetti, scarico software che è scritto in Giappone da tutte le parti, ma quanta c'è percezione di quello che è il nostro modello di relazionarci e la valenza politica che può avere un ambito di lavoro? E quindi dico sì, ok, le club hanno avuto una funzione, poi non ho finito di parlare, mi sono ritrovato in mezzo secondo, però non ho smesso di guardare la mia dimensione più in rete. Semplicemente ho aggiunto del tuo valore in termini di riflessione, quindi non vedo più solamente il problema del flame o non flame nella minimalismo, mi rendo conto che quello che noi andiamo a determinare con le nostre, con il nostro giro, il nostro fare insieme dei progetti, potrebbe essere esportato, potrebbe essere rappresentativo anche di desideri, di rivendicazioni di diritti, di spazi, di agilità, di gestione del lavoro, della produzione, che invece poi, cioè, nella realtà andiamo ad un'attività singolarmente a fare contatti di merda, che cazzo capita, di tre mesi, a cottimo, in giro, sempre ad un andarci quanto andiamo avanti. Questo secondo me è una dimensione con cui, cioè, si ritrova il valore di sì, avere un approccio tecnico, entrare nelle cose, smontare, ricostruire, condividere, però avere anche una coscienza politica di dire, ma quindi questa modalità che ho sviluppato in questa comunità ha un senso, un valore che rivendica anche dei diritti, degli spazi, delle civiltà, per cui può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive niente, che la gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche si possono opporre, perché in realtà comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere, come nell'attrattivo degli altri, è tutto. E quindi lo riporti poi a chi cambia le dinamiche come un tuo fermo. Queste dinamiche che tu mi proponi non sono quelle che io avevo. E sviluppando, secondo me c'è un valore, un plus valore anche di redditività, di funzionalità di vita, che può essere rispettato, ma sembra altrimenti di vista.
6: Sì, in effetti il problema del relazionarsi anche in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare, no? Cioè del fare software alla fine per mangiare, era questo. Quello su cui insistevi, no?
1: Anche no,
6: anche per me, in effetti, è uno dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, viene chiesto di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella. Tu sei quella che tu rappresenti, però alla fine questo, l'usare codice GPL in progetti closed mi pare sia una cosa, come si dice, sia una cosa decisa dalla stessa GPL alla fine, no? Cioè la GPL permette questo.
10: Lasciaci un po' di silenzio per l'intervento.
6: Non lo so. Qualcuno che conosce un po' meglio dove è stato l'altro,
11: dico una cosa, tanto per aggiungere le parole all'intervento di Montocast, perché secondo me è stato qualche passaggio che non tutti quanti sanno, quando parlava di IBM, indiani, programmatori e altre cose. Faccio una premessa che noi abbiamo cominciato a Milano a spendere una mappa inizialmente per una parte, confronto tra i software open source e i software commerciali per mostrare semplicemente un'alternativa. Poi dopo, in punto di questa mappa, abbiamo cercato anche di vedere quali sono i programmatori, di chi è in possesso, chiaramente in possesso, che finanzia i progetti open source, e alla fine quello che abbiamo ottenuto è il fatto che la mappa non l'abbiamo scritta, perché ci è venuta fondamentalmente spontanea per le doca. Pensavamo di partire in un mondo fantastico in cui la GPU governava il mondo open source e tutti i software erano belli e luminosi, e siamo trovati in verità a sapere che, tra virgolette, il reale monopolio del mondo open source non sta in mano ai programmatori di programmatori di GPU, ma sta in mano a una società come IBM, che in produzione avanzate ha fatto un rapporto commerciale con una società che si chiama Novell, che ha un team di sviluppo che ha acquistato, che si chiama Simia, e poi si porta avanti attualmente un progetto GNOME, che è il progetto Evolution, che attualmente gestisce il progetto OpenOffice e altre cose. Software, e tra l'altro, è una serie di applicazioni, che fondamentalmente quando la Nova ha voluto installare un rapporto commerciale con IBM, ha servivato una merce di scambio, cioè la stante all'IBM è stata una merce di scambio, e la merce di scambio è stato un che è appunto GNOME. Il modo in cui, tra virgolette, si è impostato di GNOME è stipendiando 40 programmatori indiani che 8 ore al giorno che sono in mano a delle multinazionali, nel senso che ci sono CPL, ci sono quello che volete, è andato prima che il programmatore singolo decide di partecipare del suo figlio, o è una persona che scrive il mio libro di codice allora e quindi nel tempo libero può riuscire a equipararsi a un programmatore di anni a un altro giorno, oppure diventa un complesso e la sua forza commerciale e sviluppatore è
12: una sua divisione delle due istituzioni, di solito si trova che c'è un gruppo che può essere o il maggioranza o un gruppetto determinato che produce la società di questo tempo, che determina una prima scelta. Una prima scelta perché poi ci serve una verifica del grande pubblico o dei gruppi della comunità stessa, di tutti quelli che non fanno parte direttamente della comunità, ma che da quella comunità traggono comunque il software e il risultato. E quello è il secondo campo di risposta, perché se tu un primo step devi decidere un software, vai lì, lo fai, ti scatti, ti trovi d'accordo, però una decisione viene presa. Questa prima decisione viene poi ratificata ad un secondo step, ma sempre solo dalla base del fatto che la gente lo scarica, o dalla gente che smette di seguire lo sviluppo, o dal fatto che la gente si aggiunge nel continuo sviluppo, quindi hai conferme o smentite rispetto alle scelte che fai sulla base della gente e di quel filtro della gente. Qua potresti trovarti che non è più un problema quello. Non è più un problema, e tu dici, ma allora che cazzo mi frega di continuare a scordarci decisioni di progetti che poi non sono le mie, oppure trovarmi sempre dentro del diretto o sempre con una mazza nel culo perché in un modo all'altro ci hanno fatto le cose.
13: Prima è lo stesso dubbio che c'è per tutti le volte che andiamo a fare la sezione se non ci diamo le botte.
12: Prendiamoci anche i momenti una volta da qui,
14: sì, esatto.
12: Perché tanto ci dobbiamo spuntolare, ora ci vediamo una volta all'altro.

0: è illegnato.
1: Lavorare anche per altre persone che forse anche sul livello proprio tecnologico fanno delle

0: studiando, collaborando, si riesce a fare di più, o si riesce a scoprire le cose che non si deve avere in mente. E poi volevo dire, cioè, per me personalmente, cioè, io mi trovo da una città all'altra, una situazione in realtà in altre, in cose di più, mi hanno molto i momenti di scambio, di scontro, cioè direi l'errore, direi anche tutto radio blackout, direi cioè, tutti i possibili punti di contaminazione, cioè, non so, cioè, perché non inseriamoci dei possibili momenti, come dei momenti cioè, uno si trova in situazione di dire ok, cioè io organizzo la mia vita in questo modo e riuscito per un modo o un altro, cioè magari per altri negli spazi eccetera, e come possiamo mandare nel futuro a farlo ancora.
1: Hi. Sono arrivato in ritardo, scusatemi, in Slovenia. Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevo parlare di attuale. Io non so a che punto sei stata la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto. Fa la culo. Fa la culo 2.
2: Non c'è due senza tre.
1: Detto ciò, no, interessante non so chi è, ciò che diceva. Vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli afferrati. Immo. Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Plicero, per cui è un po' difficile.
3: No, non ho detto niente.
2: Riesci a riesci a ricondensarlo in meno di due ore?
1: Però sì, secondo me quello che dice è interessante per ricordare
4: che il suo discorso arriva anche per noi diversi degli spazi che sono sparsi, che quindi una volta ogni tanto per un nomade così o comunque ci torni, ma poi punti dei porti di approdo e con urgenza che ci passa, ma questa è la direzione degli altri.
1: Ma quella è la dimensione che al Frequency però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del Frequency. Poi in realtà, come dire, che forse non è una club in quanto tale, però si vive comunque una cosa più o meno simile, non si dice un po' fisico vero e proprio, per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno allo stesso, alla stessa maniera.
4: Ma non è di ospitalità,
1: Treatment come club forse la vediamo appunto anche il nomadismo, non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle della direzione, del stimolare e portare avanti battaglie tra virgolette nel territorio. Però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente dentro, nello spazio territoriale, nell'ambito di
5: intervento.
6: Poi noi siamo molto
5: abbastanza.
4: Quanti le persone che sono parte dell'acqua siamo lontani?
2: Beh sì.
1: No, in maggioranza non siamo.
4: In maggioranza
1: no, fortunatamente no, perché comunque il Freaknet però sta avendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova.

0: che si avvicina, che partecipa a quelli che sono vari progetti locali, vari striptease, fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FEST, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
1: equatoriale,
0: è Antani, io direi pure. È una sfida da questo punto di vista, no? A me piacerebbe sapere come sono, come vivono altri club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.
2: Scusa, mi cambi la spina?
0: Voce!
3: Non si capisce.
4: Il momento vero del film, perché tutto il centro che si vede anche nella
2: opinione mia personale che forse non rispecchia quella dei membri del Freak, però il perché è per ridere, cioè se non c'è il divertimento non, le cose non vanno avanti, e questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Il periodo in cui non ci divertivamo alla club da noi siamo rimasti in 3 o 4, ora ci stiamo facendo delle risate da pazzi con le X9 e abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine. E questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse io sono in controtendenza, odio la burocrazia, compreso queste riunioni. No, vabbè, questa no, però
5: in generale.
2: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo il telescopio, vai, se abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando chi sull'ottica, chi sui motorini per il puntamento, ancora non hanno fatto niente, però però si vedono,
0: è un po' come il robolagno dell'oro,
2: scrivono progetti, fanno gli schemi elettrici, queste cose qua. Poi perché questo succede io non lo so, però succede.
0: Hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi tra virgolette i valori che puoi portare, che anche se valore è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
2: Poi il discorso politico invece è secondo me automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, se si fa, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo la differenza. Perché
0: per resto
2: la politica si fa almeno nei fatti, pratica, basta. Cioè, magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discuterne, concettualizzare, eccetera. Però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, centro sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo, arrivavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci, via. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo, però le cose che facevamo piacevano. Però così insomma abbiamo cablato il posto, sempre
0: abbiamo prima
2: che arrivavate voi era cablato in TTY con i multipolari. Poi, la rete vera l'abbiamo arrivata quando, l'abbiamo avuta quando siete scesi voi. Abbiamo un seriale di 80 metri.
0: c'è un problema, più la parola sono le due che si può fare, uno alla torre, uno alla scuola, e rispetto al discorso appunto, in qualche modo il discorso politico, in qualche modo il discorso di valori che condividiamo prima della vecchia, può essere difficile, può essere scontato. Io penso che la storia dei nostri lavoratori lo è perché più o meno tutti veniamo o dalle stesse sedi di scuole, due corsi, cioè aspiranti, amici, parenti, persone che stavano qui, eccetera. Però non so se si può limitare il discorso così rispetto alle cioè chi nasceranno, non perché a chiedere di far pone. Questi sono i nostri lavori, questi sono i nostri lavori, però comunque non so se può essere riscontrato, cioè dare l'implicito che solo perché tu condividi l'interesse che condivido io,
1: siamo, dipende a che target di persone ci riferiamo. Se tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni, io... c'è poi qui questo è condividere qualcosa prima di venire. Mi parli di un ragazzino di 16 anni.
0: Io
1: voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi. C'è la condivisione, tutto il resto.
0: Per esempio, abbiamo partecipato il terzo anno che è stato fatto, anche se siamo studi effettivamente chiudo, ai corsi al tempo funzionava la forte, quindi per il terzo anno di semestre riusciti a fare una cosa integrale, un corso settimanale per tutto il corso quando. All'interno di questo corso ci sono venute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. In queste 30 persone c'era dal fischietto al 30enne, al 35enne, che ci ha dato voi. In qualche modo, come riesci, senza attaccare una bimba allucinante a chi viene, che finanza di questo corso, di Linux, piuttosto, come riesci in qualche modo a far passare che, cioè, se stai venendo qua perché pensi di aver spezzato, di pagare, di venire un corso gratis, se avete andato a pagare il corso di forse 300 euro al giorno, non è così, io lo sto facendo perché penso che no, tu che vieni condividi anche altri valori.
3: Ma secondo me la realtà che noi abbiamo esperito da questo punto di vista in quanto riguarda il LOA è che non tutti arrivavano credendo di condividere già delle cose, però di fatto la formazione è uno degli strumenti di propaganda più conosciuti nel mondo. Io direi che una buona parte del merito, quello che invece è una roba che volevo, quindi io penso che non penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano quando incontrano le cose che abbiamo fatto, e questo è un vantaggio perché è la possibilità di interagire con persone che sono molto distinte, che poi dovrebbe essere un'esperienza quotidiana, secondo me, che dovresti farlo solo nella classe, non è che ci facendo, cioè non è la stessa, dico in generale. Invece la roba che magari per esempio potrebbe essere interessante è, tu hai detto, le nuove strutture che nasceranno così, per esempio, cioè, anche a modo di provocazione, voi pensate che nasceranno altri club? Voi pensate che abbia senso che nascano altri club? O che nascano altre cose? O che cosa potrebbe nascere? O che cosa voi avete sentito che sta nascendo? Io non, per esempio, quello che diceva Neuro, è vero, Metro Holographics è molto distinta, perché è un'esperienza che è nata come un'esperienza prettamente tecnica. È andata molto tempo fa, però per esempio c'è strutture simili che sono altre, citavamo prima Open Labs piuttosto che altre situazioni. Cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è: secondo voi nasceranno altri spazi come quelli che noi abbiamo creato in questi 7 anni, o per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto un suo ciclo e quelli che lasciamo adesso saranno esperienze che cercano di replicare quel ciclo e allo stesso tempo esperienze che cercano di superare quel ciclo, e dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, le avete viste praticare oppure no? E che cazzo se ne frega, vale anche questo?
2: In Sicilia stanno nascendo gli A-Club. Agrigento, credo. Dov'era?
5: Agrigento. Agrigento, sì, Agrigento.
3: Vabbè, che siete feromoni alle tratti.
2: Il poetry c'è da un anno, ma beh, quello non fa testo perché praticamente è fritto. Noi
6: in realtà c'è come spazio si chiama da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, quindi volendo siamo anche siamo da diventi giovani. La cosa che per voi è cercato.
7: Comunque una ricerca, una segnalazione. chiave.
2: No, dipende anche dalle finalità. Voglio dire, noi a un certo punto ci siamo trovati a dover cambiare posto, ma la nostra priorità assoluta non è stata andare a cercare un posto, occuparlo, eccetera, come pratica normale degli club in un certo senso. È stata mantenere il servizio di posta degli utenti a qualsiasi costo, e non abbiamo perso una mail. Quindi correre a casa sua a mettere il server, salvare l'hardware per chi poi doveva collegarsi, e poi vivere in un periodo di stasi in cui noi ricevevamo le email e qualcuno la leggeva dall'esterno. Poi quando ci hanno offerto un posto Arci Catania, che è un Arci molto atipica rispetto ai tradizionali circoli Arci, è un circolo di pazzi, li abbiamo occupato praticamente una stanza lì, e adesso di nuovo arriva la gente. Però cioè, dipende dalle finalità. Ci sono i gruppi che occupano i posti e ci vanno a piazzare i computer rischiando che dopo una settimana gli sfasciano tutto, e io tanto di cappello veramente, perché ce ne vuole per fare una cosa del genere. E ci sono altri che invece pensano a mantenere su magari dei servizi perché credono in quella roba lì. Cioè sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo, e non vedo
8: comunque alla fine
2: differenze, non so.
8: Sono dipende anche dalle finalità.
2: Sì.
8: Le finalità, cioè la politica, giusto? Se si fa qualcosa per ottenere qualcos'altro, si chiama politica. Queste non sono mischiate. Quello è come, non so che parola utilizzare, io sono Firenze, quindi lo traduco automaticamente. Non sono stupidaggi. Io ora purtroppo per qualche anno non seguo più Giada, anche se c'è casa mia, però, però mettere su, installare Linux alla gente non è una mischiata tecnica, innanzitutto non è una mischiata, tantomeno è una mischiata tecnica, proprio non c'è, ma non perché è difficile, ma perché l'atto che viene fatto è un atto politico, è un atto importante, perché te disegni a quella persona che lui può mettere mano a quell'aggeggio che c'ha sotto lì davanti, e con quell'aggeggio faccio delle cose diverse da quelle che gli hanno detto che è possibile fare. Questo, se uno lo fa dentro a un LUG, è una mischierata politica, è una mischierata tecnica. Se uno lo fa dentro a un ACLAB, è una cosa politica. No, non è così, è sempre un atto politico. Perché, secondo io ritorno, io parlo di ACLAB, di Marte, qua purtroppo, ma mettere questo aggeggio, mettere le mani sopra a questi aggeggi che fanno questo, è un atto politico, perché fondamentalmente questi aggeggi servono per produrre informazione, servono per produrre reddito, servono per produrre vicinanze tra le persone. Allora, questo si chiama, secondo me, semplicemente quello che dovrebbe fare un ACLAB, non installare Linux, no? Costruire un telescopio. È un atto, non è una questione di scienza. Sì, ma anche pensare di costruire un telescopio. Ma anche l'apparenza banale,
2: ci
8: sono, non è un atto semplicissimo, ma un atto nella società odierna, nella società che ci si sta parando davanti, in cui l'accesso alle informazioni deve essere sempre più filtrato, è un atto molto forte, che porta una piccola, quanto tu puoi farla in questo muro che ti stanno parando davanti. E questo punto centrale. Poi tutte le questioni open source, GPL e compagnia stanno da un'altra parte, scusate, ma stanno veramente da un'altra parte. Vedere, si possono vedere col binocolo, si possono guardare col binocolo, ma non è obbligatorio che ci sia una commissione. La GPL non è una struttura, una cosa per fare comunità. Porca Madonna, posso dirlo? Riporta Madonna.
2: No,
8: è una vita che si cerca di farla arrivare. Non serve a costruire comunità, non serve allo sviluppo condiviso, non serve a questo, serve per distribuire il software. Va bene, questo lo mettiamo bene davanti. La GPL è una cosa che serve per distribuire il software. Lo sviluppo che c'è dietro, quello che se ne è fatto dopo, non c'entra niente come qualcuno ha detto, vista la filosofia open source, scusate, mi sono andato addosso. Non serve sta per così la GPL, noi siamo qui e lei sta per così, va bene? Non è, è assolutamente trasversale. Questo, la GPL può essere uno strumento utile per condividere informazioni, perché aiuta in un certo modo ad avere un pochino più di libertà, ma è, sta benissimo anche in casa di GPL. E questo è il casino della GPL, è un pesce che scappa a tutte le parti, perché riguarda un altro anno. È un'altra cosa, questo è una, scusate, ma questa è una cosa che ci batte da qualche anno, quindi cerco di farla arrivare. Comunque, installare Linux dentro un'altra al sedicenne che ti viene col portatile e poi si lamenta perché non girano giochini su Linux, è una cosa che no. Tutti gli altri ci ritrova, ai miei tempi si trovava a Bangladesh, anche oggi del genere. È un atto politico fuori, perché ti hanno una piccola fase, ti fai vedere che al di là del muro c'è qualcos'altro. È una calzatina messa così, ma non è una cosa banale. Scusate,
7: no, domanda per me altro, però la domanda
8: l'uno vale,
7: che non è la mia, è quella che avevamo fatto prima, cioè gli hacker sono, io le vedo come delle cellule politiche in qualche modo, perché penso che comunque l'utilizzo della tecnologia è
8: con la cellula.
3: Cellula!
2: No!
9: Come va il tuo club?
7: Ma puoi aprire le palle per capire cosa
9: si può chiamare, tu sei più grosso di quello male.
7: Esatto, in maniera così, se questa non la chiamate tecnologia.
8: Punto, sì, in questo modo sì, però non è che devi indottrinare.
7: No, ma più quello deve essere
8: ovvero dottrinare sì, da cancellare quello che c'era prima e installare Linux di essere libero, ti piace, però dico questo è un bel informativo.
7: La domanda era, devono conoscere altri, devono collegare in modo diverso, devono fare quello che stanno facendo e basta.
2: Secondo me aprirsi. Aprirsi molto di più. Per esempio, un esempio che riguarda noi abbiamo avuto sempre un sacco di antipatia, scusate se qualcuno si offende, per il Linux User Group. Però
3: sì, anche noi abbastanza.
2: Molti dei nostri migliori elementi vengono dai Linux User Group, perché ce li siamo sucati dai LUG e ora fanno parte del Freak. Allora, questo, se noi fossimo usciti dalle liste del LUG, non sarebbe accaduto. Dico, ah vaffanculo, non capisco niente, andiamo via.
8: È vero.
2: Cioè, più contaminazione anche con chi non la pensa proprio come noi. Quando si resiste, ovviamente.
3: Non si chiama contaminazione.
8: Che esperienza avete dei lupi? Io ci ne ando dentro da anni.
2: No, la nostra esperienza è che magari organizziamo qualcosa, voi siete troppo politici, non veniamo.
10: Posso parlare anch'io?
2: A questo punto ci vorrebbero le molotov.
8: Ma che fine,
2: è successo? Molti di noi hanno moti di
3: Tipo. No, aspetta, voleva parlare il capo.
10: Io volevo fare un paio di riflessioni, perché a me sembra molto interessante questo aspetto che diceva Bombo sulla interfaccia col lavoro, perché io poi me la vivo finanziariamente. E sull'apertura, però anche, anche per un motivo che parte da questa riflessione. L'open source ormai sta diffondendo dappertutto, cioè anche i comuni adesso dicono che è un grande Linux, eccetera. Allora io, a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal sedicenne al settantenne sia un atto politico, cioè lo è stato, lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di mostrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta lì, siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto è molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con Reload, accettiamo di pagare un affitto visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Che è un'economia anche del pensiero completamente differente, possono essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire sincera una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so. Però è una serie di problemi che ti porta lontano appunto da semplicemente ragionare sul software o sulla politica applicata al software o alle comunità virtuali. Per me è importante anche aprirla, appunto aprire questo tipo di idee che abbiamo, di fantasie, di utopie eccetera, con altre cose, per esempio con Laser, che è un collettivo di riflessione sulla scienza che molto ha affrontato il problema di come fare a lanciare l'idea di condivisione dei saperi, di common knowledge, all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche ha una chiusura strettissima, no? Per cui ha una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando sui brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve fino a pagare prima ancora di fare una ricerca 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè, scegli un'altra linea di ricerca nuova con la lista intorno e poi almeno riesco a essere giunto nella lista perfetta. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si chiede di sapere tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione dei problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro eccetera, per cui secondo me c'è una stretta, una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo in reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, che ci sta dicendo questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano, sarà partire.
3: Stai vendendo così proprio subito.
10: Non lo dimentico. È l'idea di, cioè, secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè per fare proprio un cerchio e ripartire. Per cui da Indie Media, che è il mezzo via internet di informazione e da tutti i siti di informazione. conoscere le pagine che stanno dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto il brodo invece si trasforma tutto quasi nuovo nella carta dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile per tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto con il territorio, no? Perché sei in una città, in un quartiere, applichi i tuoi due print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto c'è più gente che va nel computer, si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta. La subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale quotidiano, come potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicata in tante altre situazioni e sicuramente ci potrebbe fare delle riflessioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autunismo.
11: Yeah.
3: intervento direi che chiudiamo perché c'è un po' fame. Spero che tutti portino a casa un po' di rosselli in più e a buon rendere.
11: Occhio ai cavi!
2: L'ho scritta io, inutile che registro
12: spagnolo.
2: L'ho registrato dall'inizio, no, perché a un certo punto è caduta la rete e Muse si è piantato per cambiare. Neural o neutral? No, non so.
11: Neural.
13: C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
1: Lui doveva venire ieri a essere
2: dovevamo andare a Istanbul.
3: Peccato che non c'è Sandman, ci facevamo la foto come la
4: sua motore di treno.
5: Perché l'ho chiesto? È verla bellissima, stessa posa, stessa posizione.
3: Cioè,
5: sono
3: state molto interessanti. Veramente sì?
5: Molto.
3: Un po' schifosetti adesso, due giorni sono
5: qua. Comunque, sono belli.
3: Sì, ho deciso di farli.
5: Sì. Puoi viaggiare? Puoi diventare mezz'ora?
3: No, tengo normali. Che tu dicevi? No. Oggi che giorno è?
1: Oggi è sabato.
3: Minchia, vero? Oggi è sabato.
1: No, adesso non
3: fumo. Non fumo più.
5: Ah, e non fumi più.
1: Dopo la clinica del 2001.
3: Ha messo l'anfetamina?
5: No.
3: No, perché sei stato male dopo la fine del 2001 e poi ho approfittato per non fumare più.
1: Lui ha dovuto detto dal fumo e che aveva fumato assai.
3: No,
1: vabbè. Okay. Questi giorni che non dormiva.
3: Mi sono detto, ma chi me lo fa fare a riprendere? Sono due mesi, sei mesi così.
5: Minchia.
3: Poi è subentrato il disgusto del dolore sono salvo, sono fuori.
1: E vorrei una volta a settimana si assuppa a noi tipo con questo profumo.
5: Ma chi sei? Dimmi il nick.
1: Nimex.
3: DJ Osa?
1: Sì. Forse su carne anch'io.
3: Ah, qua.
5: Sì, probabile.
1: DJ
3: Allora faccio ripartire lo stream. Meglio
6: pure.
7: Super
3: questo sei in mezzo alla mia. Un attimo solo. Fammi chiccare me stesso.
1: Attaccategli l'antenna!
7: Secondo me c'è la merda di Tiger. Sì, e sono anche un fanatico.
3: Oh, siamo tornati a streamare.
1: Comunque la ragazza si scala
3: 200.000. Ah, prova. Si stream. Questo.
5: Questo è
3: E prendi, così paghiamo la bolletta. È per finanziare la bolletta dell'acqua.
1: Gli taglieranno tutto. Anche
3: c'è veramente tutto quello che è passato dal 98 a oggi.
5: Infatti io sto
3: non ho
5: visto
3: ah, ce l'abbiamo qua comunque se vuoi.
5: Cosa? C'è
1: la
3: sì. Sì.
1: A lui ho un po' convento anche a spesso.
3: Aspetta, la sua cosa aspetta, mi fa il giallo. Ma sai che è detto? Ormai sono lo zimbello della gioventù.
5: Vedi che la tua non sei mezzo selezionata.
7: Grazie
1: per quello. Tu vinci.
3: Io non so dove sono. Dove sono le radio cyber?
1: Le
3: radio cybernet. Le copie dei fottuti cd
1: dentro le
3: tutto questo
7: HK
3: mi dispiace se mi fai posare un attimo la macchina
1: ninja proprio
3: No,
8: faccio quello. È un bravo. Devi
4: Porco Dio, voi che fumate, porco di un Dio.
6: Non esco. Non esco. Vuoi che te lo metto dietro?
4: No, no, veramente, uscite perché qua non si respira più.
6: Usciremo perché qua ci mettiamo. Stallo!
4: Già rovi!
8: Falla girare, questo mo mi fa accendere
4: un altro
8: termine.
9: Quasi compleanno.
8: Compleanno,
4: se ne
6: compleanno. Oh mio Dio, maledetto! Ma mica poco! Ovviamente io proprio non lo so.
9: Cosa dici? Un sì, grazie. Ah, infatti, sì. Ma se ci sono delle, no, anche lì la discussione di essere in Java.
4: Nimex, ma perché metti tutte queste cazzate sul tuo sito? Sul tuo sito qua. Minchia, infatti. È un sito pieno di merda.
10: Questo non è il merda, questo è il mio lavoro.
4: Che lavoro fai?
10: Quello che è bello, cioè la foto che hai cliccato così.
4: Lo so, ma cosa, come si chiama?
10: Giocoliare.
4: Quindi dovrei fare quella cosa con le palle.
10: Certo, nello
4: io ce l'ho pure.
9: Allora, davanti al mio computer. Ti serve?
10: No, si cade pure troppo, guarda che freddo.
9: Allora, ci serve le cose di Max, non lo sai.
4: No, ci dicono nel dopo, minchia, in JavaScript,
9: quanto c'è di account di certo. Hai fatto il che cazzo di modo è?
4: Ma allora si deve fare così.
9: Ma è installato, porco Dio, è JavaScript attivo. Cosa è attivato?
4: Ma questo che sono un
10: fuoco con la luce.
4: Sì, per morire sì.
9: Poi ci metto la nuova.
4: No, poi 10. Non ti bruciano queste cose qua.
9: Sì, che si brucia.
10: La Cina è vicina.
4: Perché
10: no, qua ci sta il obiettivo aperto a fare queste cose.
4: Ottimo.
9: Sei un coglione.

0: non è quella riguarda lo sconto.
1: È il blocchetto che è un po' di sconto.
2: Io intanto devo arrivare la canzone questa.
3: Siamo a tempo, non sono io che parlo.

0: mangiare.
1: Madonna,
0: non lo so.
1: Ecco pure io.
0: No, fa fuori culo, allora tu non mangi.
1: Perché scusa, io ti ho detto mangiare una
2: cucina. Ah, il McDonald's è qua sotto, 50 centesimi.
1: Ma ho detto più tardi. Ora è orario.
2: Per chi vuole morire avvelenato, da McDonald's di cheeseburger sono a 50 centesimi. C'è il terzo pubblicitario grande quanto una casa.
0: Non rimane, aspetta un attimo. Ma mica dove lo fa? Ho detto dove lo fa?
3: Dove
4: cazzo
3: stanno?
4: Stanno qua.
3: Sul Beus no, non
2: ce n'è più.
1: No,
2: no,
1: no.
2: Anche MP3 commerciale.
1: No!
2: Vuoi. Cazzo vuoi. Prendi le palle e gira le palle. Forza.
5: Te le comprese.
1: Black Fox.
5: Ma io tengo il modo sta urlando. Lo so che non c'è sto dono della mia voce, però.
0: Ho capito.
6: Allora, devi recuperare.

תרדום.

0: ha mangiato?
1: Thomas mangia con me.
0: Che ti manca? Mangiamo fuori.
2: Ci hai la musica moderna.
0: Sto parlando con te,
2: moderna, che tanto piace più il pane.
0: Oh, oh, sveglia. Rispondi.
3: Ah, vuoi con me?
0: Cazzolino. Con chi fai?
2: Con
0: chi
2: fai?
0: Con chi fai?
3: Con chi fai? Con chi
0: fai? Con chi fai?
2: Con
0: allora io sono
3: buono.
0: Che cazzo hai capito?
4: La cocaina ovviamente, no?
3: Questo è troppo. Con tu sei portato, è partito.
2: Ciao.
3: Sei un virus.
4: Sì. Ma noi in realtà l'abbiamo fatta apposta, c'è cioè del codice steganografato dentro tra un bit e l'altro.
3: Allora siete riusciti a prendere il conto di tutte le macchine.
4: Esatto, perché noi facciamo girare gli MP3 e intanto quelli che poi sono proprio codice polimorfico, quindi praticamente è impossibile risalire alla fonte. Loro si replicano e si modificano e che sono OGM e cambiano proprio ogni generazione, no?
1: Era tanto spazio in Sicilia.

0: La tua omosessualità latente mi spaventa.
1: C'è
2: IDK.
3: Sono contento. Ah, sì, però sì. Delle belle vendite. No,

0: Se ci tira un po' dentro
1: la
2: non fosse usata da un coglione. Allora, sabato radio, no, è radio base, ma non c'entro io. Chi lo fa radio base?
3: Tu hai l'esclusiva delle radio.
2: No, Luca Rorco, con io radio base è un esperimento di formazione online, cioè mi ne cazzo le palle.
3: Come cazzo cambi qua? Ma va, fanculo.
4: La volta a lei non mi serve, mi riporta in contatto con la mia pappa di mano.
5: Asbesso, non ti sai neanche bindare i tasti su Black Box. Sei un ricchione. Ma va, fanculo, tu hai il mouse che ti picchi al culo se deve sere.
2: Consecutive è un par di cazzi, questa cosa cade sempre.
0: È quasi consecutiva. Perché Muse si crasha.
3: Questi giovani che scrivono software che non funziona.
0: Non fanno neanche le patch.
4: E lei diceva, e tu dici, la storia mi ha fatto sì, la storia mi ha fidanzata perché quando facevamo sesso durava 5 minuti, e lui diceva, non è molto sotto la media, no, con la sigaretta ci
0: aveva rivoluzionato.
4: E allora sono detto a lei, perché da lì lei, non so, allora le due scappate di casa, lì a casa, al paese di Noel.
1: Minchia la risale per me, direi.
4: E già il jingle, minchia la risale, non può lanciarmi. Io sono sul server.
0: Questo pure ora sono così.
3: No, io ieri stavo troppo.
0: Ma vabbè.
3: Ieri. Ma
4: io
0: ho fatto
4: un
0: Cristo sonno. Mamma. Gli fai i panini, non ce la faccio. Ma come ti puoi fare il spinello? Io se me ne faccio altro qua con là. Ho bisogno di della musica che mi stimoli la mente.
3: E ti pinco Floyd, diventa pazzo.
0: Mettiamo gli Offspring Smash e mi metto a pogare. E sì che la mi attivo.
4: Quindi la roba rimasta lì.
0: Scarica dal tuo computer polli dei Nirvana, Guido. Ah, minchia, ora devi fare un cazzo di sotto là.
4: Ma no, su Instagram io ho dovuto staccarmi, ho fatto il canale che si chiama Dix perché non riuscivo più a parlare. E poi li abbiamo bannati. No, rainbow.bigcap.com.
0: Di fronte alle finestre.
4: Cioè, ci ha sfondato il server. Ci hanno sfondato il microfono. Stiamo ancora cercando di recuperare tutto quello che ci ha sfondato. Ma che cazzo
0: è stato? Sto per le
4: un macello. Quello lì è tosto.
0: Fallo, sì,
5: sì, no, sto per
0: lo sopra sopra il modo, così ti ricordi. Non so, il quando cari di X.
5: Io lo attaccherò qua.
3: È pericoloso sporgersi. Se qualcuno si sporge e guarda quello che stai facendo, lo uccidi.
2: Ah, il nostro CD è così.
0: Allora, un saluto. Allora,
2: yeah.
6: Thank you. Quello che ora stiamo facendo è classificare sulla macchina copiate dei siti non in lingua che inglese, c'è il motore numero di serie di prima pronta che la accende in funzione. Per sia pronta per
4: la realtà è che
2: senti un po', ma sente moneta mi so
4: e
2: poi la moneta contante dove si cambia
4: io ho un mobile
6: noi abbiamo
0: la Intel è scritto in quel portale di
6: arte sono quelli basati su Intel, quelli basati su la logica strombe la
5: non mi ricordo via
6: no come cazzo si chiama i bianchi con i
5: Chicce.
6: Così.
2: Ma
6: perché è stata la
7: e poi te lo
6: dico. Va bene. Non c'è carne, vero?
7: No, no, c'è aglio.
0: Vuoi dare il formaggio che si copra?
7: Allora,
6: brodo.
7: Brodo un insieme, 94703. Prova a vedere, tu sei sicuro che è quello che hai detto? Boh, allora, boh, non lo so, perché per brodo non ci sarà da andare a sperimentare, perché così si come tu.
8: Comunque, bella storia. Ciao.
5: Ma dove che poi, no?
8: Sì, passa la parte.
5: Ah, perché
8: no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché
0: no, perché no, perché no, perché no, perché no,
8: perché no, perché no, perché no, perché no, perché no, perché

0: messaggino?
1: Ci sarà in ascolto qualcuno del canale Retro Computing su Azzurra, su Cate Tutti,
2: messaggio che arriva dal
1: Retro Computing, su Cate Tutti,
3: Arpas,
1: canale IRC,
0: però non la tua library,
1: quanto può bella gente
0: library, slash library preference,
3: no, aspetti con la mia pronuncia.
0: Adesso c'è il cuore avanti?
1: No. Oh, giocate tutti, no,
3: io vabbè, che l'ho chiamato.
0: Allora, sotto. Allora, library, preference, c'è il network, non ci dovrebbe, c'è il network.
4: Ciao, ci vediamo.
0: Trovi qualcosa.
4: Beh,
0: ma fai un rap e cerca l'altro.
1: Ah, scappi!
4: Preference network.
1: Ciao!
0: Però non devo dire, deve essere più facile. Non c'è fare, non c'è fare, non c'è fare.
4: Ci vediamo in Croazia magari.
1: Difficilissimo. Sì. I soldi.
4: Vedremo. Neanche non so ancora se guarda. Vedremo.
0: E poi ciao,
1: volta, ciao dai.
0: La seconda volta è.
1: Ciao. C'è la scena. Non lo so.
0: Che non spiego dai.
1: Sinceramente non lo so.
0: Però tipo, penso
2: io che si
0: sono
4: perché tipo ieri si sai, non alcuno altro due altri
0: per. Devi andare sul terminal, preference is option key as metachilo, devi togliere. Perché non se funziona. Devi togliere il metachilo. No, minchia, il termine no, è una casa. Ormai ce n'è un altro. Che trovi sul coso.
3: No, ma sono questo formaggio qui che fa.
0: È semigherino, però terminal è live, terminal non è.
4: Non è vero,
0: non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è v devi togliere, devi togliere il Zox NAS Metakey, perché se non te lo metti in default come Metakey, a meno che non hai una tastiera estesa, quella da tavolo per intendere, se nel portale non ti funziona un po' di cose di considerazione, tipo anche gli altri più uno,
5: io ho visto poi di quando il peggiore già andava, hai altre applicazioni, non vedendo,
0: sì, c'è sempre la, se tu usi sistema di VI, ad esempio, per usare End, per
5: secondo
0: devi usare sia un'altra parte sul terminal, preferenze tipo, diciamo,
6: ciao ragazzi!
0: L'unica chiave è una, che se tu togli l'option Add Metakey non ti funzionano le chiocciole.
5: C'è più altro.
0: E allora devi trovarti, io mi sono trovato un workaround, te ne vai sul tuo keyboard, ti metti nei mix, ti metti, ti fai uno shortcut, ti fa lo shortcut tipo Alt e un tasto che non usi, tipo Alt F10.
5: Si può fare?
0: Sì. Io non sono riuscito a trovare, a meno che, mi stavo dicendo, non ti cambi Splat, ti metti la tastiera americana, costa 20 euro, 20 dollari, non lo so di solito.
5: Sega, vabbè, comunque, io ho intenzione di comprarmi la tastiera
0: il mouse Bluetooth, ma la tastiera Bluetooth non lo fa, per il semplice motivo che ti fai il pay accoppiato.
5: Quindi
0: ti rivolgo no, il keylogger, tu mi hai chiesto questa cosa qua, è buona così, io col mouse è ok, non sono problemi, il problema qual è? Che il Bluetooth ha il pairing, cioè dire, se tu accoppi, lui può fare funzionare contemporaneamente una periferica di default, se metti più periferiche, allora non risolve il problema, tu accoppi la tastiera accoppia il mouse, quindi poi devi, se più tu usi la tastiera, devi riaccoppiare il mouse, la sopra, un bordello. Io mi sono preso la tastiera esterna, quella USB, anche perché c'è altre due porte e poi USB e sei alla grande, se tu dividi solamente quella Bluetooth ti resti con una sola porta aperta.
5: Il mouse
0: è spacchiosissimo, tu l'hai visto, no?
5: La custodia stiamo prendendo.
0: Ah, quella dove metterlo dentro.
5: 100 euro da SD.
0: Quella dove metterlo dentro. Sì, quella dove metterlo io ancora, ma l'ho preso. Ma lo posso che. Il mouse lo sta prendendo lì. Da me. No, il mouse
5: è una malattia, quella dove ho messo le cose.
0: Vabbè, poi se cominciamo i mod, se cominciamo i mod, diverti. È uscito quello tanto.
5: Il mini.
0: Mini iPod.
4: Giorgio Giovino aveva di pod, sono scioccato.
0: Mamma mia, sono troppo belli, anzi, ma loro sono troppi sotto. Cioè, 349 euro.
5: Vabbè, questo è troppo.
4: Chi me è un computer?
0: Sì, ma sono 700 mila lire così. Cioè, è tanto.
7: Tu parti vieni dentro,
0: no, io parto domani mattina, quindi qui ci sarò a 24 ore,
7: giusto? Sì, è là allora, 10 ore
0: a 12 ore, allora questo qui ci serve a 24 ore, c'è il malo tempo, forse
7: quando arriva domani mattina
4: in Sicilia che tempo c'è?
7: Partite di notte domani a...
0: c'è il malo tempo, 10 aspetta, a 24 ore no, a 24 ore al sud c'è, a Cosenza, Napoli, Salerno, sotto Reggio Calabria c'è il malo tempo,
5: c'è la saletta.
4: E lunedì che tempo c'è?
7: Sono 24 ore.
0: C'è il malo tempo.
5: Aspetta,
0: No. Rovesci.
7: Esatto.
0: Tutto rovesci.
5: È rovesci. Io non mi metto rovesci la minchia.
4: Voi rovestrete sull'aereo invece, perché se c'è veramente una pandemia come mai non c'è, l'aereo ballerà.
5: Non mi farò.
0: C'era Bordello, Malo Tempo, siamo arrivati il sole, a spaccare i pezzi, 26 gradi. In vediamo cosa dice Anza.
4: Vabbè, non guardare le proiezioni computerizzate perché ti fanno cagare.
5: Hai visto?
4: Sì, tipo sbagliano, se tu guardi quelle là, prima a vedere la cartina, sono diverse.
0: Va bene così, abbiamo un'idea vaga. volta prossima abbiamo un'idea vaga di quel che sarà domani, però

0: Ma giù da boia, mi sono spaccata la scarpa qua dietro. Una cosa stessa, e ci passo tanto grasso da balena.
1: Ciccio, niente.
2: Ben poco, puoi portarla da uno.
3: È già quello che sta facendo lo streaming.
2: Si incolla la suola, si incolla per la pelle qua, che Eva ti gira pure sotto e poi richiude e incolla.
3: Questo negli agli?
2: E se vuoi ci sono pure le cuciture, ma nelle cuciture poi ti passa l'acqua se non mi fa bene.
0: Sì, sono inizialmente lo stesso grasso di balena.
2: Il grasso di balena su queste le rovina.
0: Perché questi qui non è Gore-Tex, non è pelle.
2: Quindi
0: è un po' un cazzo di grasso di balena.
2: Devi usare lo spray al silicone. Ci sono gli spray apposta.
0: Me ne fotte, mi comprerò le scarpe nuove. Dopo 8 anni hanno lavorato abbastanza.
2: Sullo streaming lo faccio io. È quello mio?
3: Il seminario sullo streaming.
2: Eh?
3: Lo fai tu?
2: Sulle radio?
3: Eh
2: sì, certo.
3: Quando?
2: Alle 23.
0: Quando gli girano i coglioni di fa?
2: Come no?
4: Io sto parlando di quello prima.
0: No, ma quello.
3: No, parlavo di questo qui.
4: Vabbè, che quello prima cos'è? Quello di oro.
2: Radio base. Ma è sulla radio di movimento, che c'entra?
4: Ok.
2: Ma porco Yahweh. Ma è possibile?
4: Che c'è?
2: Io penso che non avrò il videoproiettore per questa seminata, quindi dovrò fare gli schemi, quindi saranno cazzi amari. Io non so manco dov'è il mio. Niente, sono schemi di merda, non servono un cazzo.
4: Lo so è qui, vero?
2: Ma che qui? C'è una sala?
4: La sala più
2: accanto. Non lo so, non ho idea. Forse al primo piano.
3: Gabriele, dove stanno le residui a kit?
0: Sotto, dove vendono le magliette a kit.
3: Ah, ok.
0: Se per caso trovi quelli col pinguino stampato, conservano uno per me.
3: Pinguino stampato. Ah, sì, ho capito, guarda. Ok.
0: Ti ho detto, sono quelli della club di... Di dove? Aspetta, metto un pochino il tuo delirio musicale alle tue composizioni.
2: Ma tu sei pazzo.
0: Ma dover fare pubblicità ai tuoi CD che stai vendendo.
2: Cioè tu.
4: La musica moderna, non mi stai dando.
2: Tu mi stai chiedendo a me musica moderna? E che è sta partita?
0: Noi diamo le composizioni di 17 anni di cazzate di Asbesto.
4: No, la musica moderna.
2: Non meriti.
0: Il nono CD vogliamo ascoltare.
4: Magari che sta sniffando.
2: Ma dove?
4: Non lo sto lungo. C'è più un banda. C'è un traffico qua. Ora io troverò io.
0: Ah, tipo uno prima di uscire si passa tutti i computer che sono qua dentro.
3: Non c'è una blacklist?
0: Una?
4: Ora la creiamo la blacklist. Non cazzo qua. Vabbè, batteria.
0: Se mi ha iniziato a kit si scaricava 600, 700, si scarica 10, 12.
3: Vabbè, ci saranno anche le persone messe sopra.
4: Sì, ma farò quello, cioè, cazzo non lo so fare. Se io, basta, cioè, ti segno il P sulla 10, tu ti metti il P sulla 172, non riesci. Per farlo, l'ho fatto a
3: caso. Ma vabbè, comunque tutta la rete non mi è sembrata un
4: prendere. Sì, no,
3: perché, cioè perché...
0: È cresciuta la coppola di minchia.
3: No, ma poi è stata segmentata, cioè zero segmentazione. Cioè, ma Netmax 255 000, zero segmentazione.
5: Io sono d'accordo.
3: Ah sì, tu per il flat totale?
5: Sì, sì.
3: Ok.
5: Eh?
3: No, ok.
6: Che seminario c'è in sala Plutone adesso?
0: La morte male. Come morire velocemente o lentamente?
6: Ah, bene, tu sei il sale.
5: Non lo so, sai.
6: Ah, grazie.
5: Ah, radio di base? Ma no, quello è del...
6: No,
5: quello è
6: del...
5: Io non sto capendo più un cazzo, sono in palla.
3: Sì,
5: dove lo faccio? Dove lo faccio il seminario?
6: Quello
5: sulla radio streaming. Non so neanche dove cazzo lo devo fare. Vabbè, vado giù a vedere a sto punto.
3: Ai ai ai ai. Ah, è teoria.
1: Dobbiamo andare, eh?
4: No, perché
0: performance di chi è? Non ho capito dove.
3: Alla
0: parrocchia. Cioè ragazzi, non ho finito nulla, mi tradisco. Perciò tra mezz'ora c'è una performance al laboratorio di chimica. Adesso è il laboratorio di chimica. Vedo che è il laboratorio di chimica.
3: Nimex, basta!
0: Ma posso fare? Dovrei far fare in aria qualcosa.
1: Dai, che fare, iniziare, quello che sto facendo. Stiamo facendo una cosa che stiamo da niente. C'è una cosa...
0: Buon anticipo. Buon anticipo. Io ora passo. Dio, senti, stai spinando e accendiamo.
3: Ma basta!
4: Lui era
0: morto. Se ne sono quasi come delle merda. Abbiamo fumato, fatto il cane.
1: No, no, no.
5: Oh, ti rendi conto quando mi cazzo ci sono?
4: Come cazzo si viene in occhio?
0: È stato bellissimo. Che oratore, che poi voglio dire nello streaming. Lo voglio sentire nello streaming.
5: No, lo streaming.
0: No, no, poi lo voglio prendere nello streaming. Che già vecchio la so. Dove cattivo? Sono molti come lo
3: detto.
0: È presto.
2: Non ho tempo, non ci sono.
0: Non hai tempo. Quanto hai?
5: Perché ne so, non ho capito.
0: Spinando, Dio, sir, dammi il mio fumo.
3: È lì, su. No,
0: Nimex,
3: basta.
0: No, è personale, per me.
3: No, no, ma vaffanculo.
0: Nirvana, mi passi una sigaretta?
3: Ti do il tuo.
0: Il mio?
3: Ah, sì, però io. Lontano dal mio portale.
5: Ma sono tutti giù a mangiare?
0: Sono tutti fuori a mangiare.
5: Dario, vieni a mangiare.
0: Un po' di musica. Che io essere sconvolto con una merda
2: non ci sono a livelli più alti.
3: Nimex, tu l'altra sera mi hai dato in mano, ho cercato di dare in mano un alimentatore del cellulare
0: di Osser, te l'ha dato.
3: E dov'è?
0: Di Osser,
5: dov'è l'alimentatore del mio cellulare? Me l'hai dato?
0: Sì.
5: E io che cazzo ne ho fatto?
0: Forse è super caso.
5: Che forma ha?
3: Alimentatore piccolino, no, non è proprio. Tieni, ci guarderò io.
0: Ragazzi, Ivana, da quel lato vedete un alimentatore quadrato piccolo? Scusa, vedi un alimentatore quadrato piccolo di quelle zone?
3: Un attimo di sclero.
0: L'hai provato?
3: Qua sotto non c'è.
5: È tutto brutto. No, vabbè, ma non è brutto. No, non è brutto. No, non è brutto. No,
0: no, no, che bordello che c'è?
3: Tavolo non
5: c'è. Cazzo di tavolo? Sì, è un tavolo sali. Ma dove arriva a base? Dove c'è il porto? Lo so, qua sopra, sotto.
0: Dio, se non è che ci mette siamo incomati come nelle merde, io non ci ho mai incomato come nelle merde. Ho detto che siamo incomati come nelle merde, io

0: No, sì, comunque.
1: Alle 23?
2: Mi ricordo
0: di fare gamma.
1: Sì, alle 23?
2: Eh?
1: Alle 23 lo fai?
2: Non lo so.
1: Dopo,
0: che si calava per tentura. Vediamo tutto dubbio.
1: Vediamo un
2: po'.
3: Dove cazzo è il mio accendino?
4: Hai capito? Non lo so. Olio preciso da mettere qui, grasso.
3: Ecco qua. Se muori non incolpare me.
0: Io sono l'unico che non si allippa quando bello.
5: Ma perché Terroni perché sono andato in giro?
6: Perché non hai lasciato dov'era?
5: Perché la mia
6: riserva.
5: Sì, e infatti
3: non
5: adesso
3: non mi in questo istante. Pronto?
5: Ho trovato. Oddio.
3: Sì. Ah sì, Andrea ora è fuori a cenare. Qualche... forse sono stato dimenticato. Ma prima era... Sì? E può essere. Sì. Allora, ora è fuori, sta mangiando con gli altri, gioco a mangiare. Cioè, però è meglio di me. Ok, buonasera.
4: Alle 23, a mezzanotte,
3: ma la madre di Wix non le manderà più al freaknet o che mi risponde al telefono e sente persone che bestemmiano.
4: Alle 23,
2: dove?
4: Sala
2: Sala Dono.
3: Qua, qua accanto ce l'hai il seminario.
4: C'è Radio Base e subito attaccato la Radio Base fino alle 22 e alle 23 c'è.
3: Oddio! Il dito mi sono bruciato! Assist di merda!
2: E allora ci sono messo su web le immagini. Se riusciamo a piattare il touch spoiler sulla finestra qua, noi riusciremo ad arrivare nella sala.
3: E se lo fai lo butti fuori di qua nel corridoio?
2: Infatti. E non ci arriva?
3: Gli cerchi una prolunga. Devo passare il cavo di rete sopra la porta? Quel cavo di rete là, farlo passare sopra la porta.
2: Ma questa prolunga, è possibile che non ci arriva un po' di più? No,
3: ma se si colleghi in una ciabatta là sotto?
2: Se aggiungiamo questa ciabatta?
7: Se ce la possiamo rendere nel culo?
2: No, preferirei evitare di metterlo. Madonna mia, noi per un po' saremo senza rete qua.
3: Che sta spaccando il cavo. Converrebbe forse se c'è spazio sotto la porta farlo passare sotto. La porta sono proprio a pelo di pavimento?
2: Beh.

0: cresce. Se vai a imbattire il cellulare dov'è?
1: Dici che forma
2: è il
1: cuore? No, forse è quello là sotto, però lì dovrebbe essere diverso. Che arriva qua, che è questo. Dove io ora
3: prolunghiamo la circonferenza.
1: Ma te ne sei diverso? Questo perché non funziona, dopo controllerò.
0: Sì, chicca vi do. Che succede?
4: Provare con la super scheda.
0: Nirvana, mentre sei là, lo schiacci con l'alimentatore Motorola, per favore.
4: Questo?
0: Sì. Perfetto, ti voglio bene.
1: Vale, te la voglio bene, capito? Io la ninja, te la voglio bene.
0: Voglio talmente bene, e poi ti lascerò un pochettino di qualche tiro di canna di questo hashish di cui ne abbiamo la nausea. Te lo giuro. Sembra lo stesso gusto che mi finisce in gola. Voglio erba. C'è qualcuno disposto a fare scambi?
1: Ma quello ha ragione, come stai messo? Che detto che
4: tempo? Ma questo come non ride, come si siete combinati, siete fatti come
1: siete stravolti come delle merde.
0: Ma lei ha guardato a loro due quando l'ha detto.
1: No,
0: io non c'entro.
1: Cioè,
0: è interessante.
1: Però gli avevo già spiegato che non è setto il leone. Perché non ho capito quello lì, proprio. Cioè, ma.
4: Guarda lei di fatto.
0: Ah, ma io ho capito la carta filtro. Io voglio del cartone. Nirvana è carta filtro? Ah no, niente, ho trovato, c'ho un pezzo di biglietto del treno, una rimanenza. Giuseppe, rimanenza del biglietto del treno numero 1.
5: Non c'è meno.
0: Uso di queste porcate, non sono un drogato.
1: Ma allora suca!
0: Fai che vuoi? Queste merdate! Portami il pegliosle, me le strago io e poi lo passo
1: io. Segreto.
0: Io non mi piace. questi razza, se tu te ne dai in mezzo e te lo fumi, dai piano, meglio che lo spiando. Più concentrato di THC, o più fumo, più si allunga.
1: È più su di una cosa.
0: Muto, Spaggio.
2: Allora, cercavo di essere avanzati.
0: Pronto.
2: Però io
0: oh, ma togli il buttare nel dettaglio del tuo camminio, non deve farmi la sede di chiamare. Ma perché se mi quando chiamano fanno sembrare tutto io? Fanno sembrare te,
4: in questa teoria no.
0: Forse è un telefono.
2: Grazie di cinema. Se al tipo interessa di vedersi quel film, no, di vedersi il film Freedom Downtown. Perché io ho già detto a te, guarda, lo posticipiamo a quando si libera.
0: No, sono un idiota, ho fatto il suo altro non tornare, lo sto facendo recidere.
2: Però se questo tipo interessa di vedere come si
0: continua. Io faccio una cosa molto
2: semplice. Lui col direttore e con lui con il film.
4: Ah, certo, chiaro.
2: Si gli va. No. Sì, e poi perché non posso dire perché la domanda è stata qua. Bellissimo.
0: Vedete cartoni, vedete anime?
2: Cazzo, io ho un'anima sola e non è
0: anime.
4: Perché io
2: aspetto che
0: è. Oh, non lo conosci.
4: Che bello, guarda. Non so. Non beccare così male, però in chat spesso non parlare, ma non però non parlare. Parlare è una piccola idea, non è che la diventa tantissimo.
2: Oh, ti dice il mondo è piccolo.
4: No, io non è che la diventa tantissimo. Io non mi sono stato.
0: Beh, comunque adesso c'è un ministro qui, noi non andiamo a trovare. Sono un nuovo delegato. C'è un nuovo
2: delegato.
0: Guarda, hai fatto la radio sotto, hai già scritto che non dato. Hai mandato delle scritte sotto? Dicevano che devono andare a sotto.
4: No, non
0: ci giocare la minchia più sana. Ma il motore la dicono non lo fa. Porco Dio.
2: Sarebbe l'unico modo per noi sicilesi,
4: per noi è troppo senso. Però le altre in realtà sono una cosa sarebbe quindi vedete quello
0: che facciamo.
2: Network, scarsi, network station news and the NOS. Porco mio. Poi la facciamo sparire.
0: Maria.
2: Desaparecido.
5: Desaparecido.

0: si sta verificando una cosa così come è stata, non è il migliore.
1: Che esistano davvero delle felpe anche per i non freaknet?
2: No, felpe no, è finite.
1: Madonna, due piani.
2: Non è magliette, Cristo.
3: Magliette è più comprate.
1: Tutta colpa di questo.
2: Maglietta, mi fa una maglietta.
4: Senti, poi la cosa di Gigi, infatti con Gigi sta fa il gioco di carte.
5: Dai, datemi il gioco di lavoro.
4: Infatti, cioè, Gigi sta fa un gioco
2: di dimmi, viene Bolic?
5: Sì, voglio dare un contributo a me.
2: Non vuoi l'archivio di Radio Cybernet?
5: Sì, a chi cazzo? Sì, minchia.
2: 15 euro tutte le puntate di Radio Cybernet, 98 a faccia di sgorso.
1: Me lo succhiamo.
2: Sono 8 CD, eh?
5: Sì, ce l'hai davvero?
2: Sì,
5: dammelo!
2: Non hai idea! E c'è pure quella puntata che c'è! Tutto archiviato.
4: Ma sono anche
2: devo mettere su
1: di meglio.
2: Ma
1: me
3: Non ricomincio. ce l'ho fatta un po' più da loro.
6: Vabbè, vai da tutti noi allora.
3: Sì, ma prima sto cavolo.
6: Sì, prima sì, soprattutto l'erba.
3: L'erba io?
6: Aspetta, no, non è di quella là,
3: non
6: ti amo.
3: Non ho visto.
6: Poi gli vengono la pacca.
3: Mi ha dato i soldi della risalda?
2: Sì, sì, ci hanno mandato lo sanno.
3: Per la risalda, me?
2: Per la risalda, la tua maglia.
3: Minchia,
6: questa è qua, sai che questa è la
3: ma quindi?
6: Ma tutti si prendono,
3: sì.
6: Ciao
3: ragazzi,
2: ciao.
3: Ci sono le magliette in meno qua. Le magliette sono 16, io ti do 16. 10 e 15. Oh, su chi? Dai,
6: perché non deve essere un caso.
3: No,
6: non lasciamo più questo.
3: Dai. No, no, dammi, lo vedo poi dietro, non lasciamo.
6: Questa è una versione intelligente.
3: Questo è studiato, no?
6: No, no, è intelligente, è la prima persona che non mette lo zero in mezzo ai coglioni a creativa.
3: Ma...
6: io l'ho tutto detto, che posso che capita.
3: Voglio dire.
4: Questo
3: è il bambino. Questo non lo fanno, è il bambino. No, ma io adesso se non ho
6: messo la mia cosa finita, porco di loro. Ma hai provato su te di questa cosa? Sì, l'ho fatto. Sì, però lo muovere un po' la cestuola dentro la tua finestra.
2: Cyborg, cyborg. Sto pingando io, dai. Il mio alle 23, credo.
6: Zulu?
2: Alle 21 Zulu. Permesso, permesso, permesso, permesso.
6: Prende?
2: Fin qua prende.
6: Ma quanto sei già?
2: Ah, ma forse dentro non è ancora finito. Hanno finito?
6: Sì, ho pensato. Dopo il play. No, no,
2: no. No, mi fa che cos'è? Andrea, vedi se prende il portatile. Ma che cos'è questo? Che cos'è sta roba?
7: Cosa? Quello che c'è qua adesso. Sexy.
2: Ah, ok, non è ancora finito.
7: Non sta pingando più.
2: E lo so. Via, via, esci.
7: Dentro vogliono un ping. Fino a qua di prendere la porta pinga?
2: Sì.
7: Se provi a fare
2: la parete, il gruppo di pareti qua. Porco Dio. Sono le pareti che non fanno fare, Dio cane.
7: Proviamo a spostare questo.
2: No, ma non risolviamo niente, proverò a usare questo cavo.
6: Ah, dove passa?
2: A meno che non serva per il seminario, per l'inseminario. Attenzione.
4: No, no.
2: Niente.
6: Appena si varca la porta,
2: appena ma che 21? Io sono il 69.100, non 1 69.100.
6: Vediamo, vai, vai.
2: Che vado di nuovo, l'ho fatta la prova.
6: Vai con me, già ti faccio da ponte io.
2: Ma che mi fai da ponte tu?
6: Sì.
2: Che senso ha?
6: Ti faccio da ponte io, qua è per essere per caso.
2: Scusa, non ho capito.
6: Se tu la becchi in mezzo continua a pingare, vuol dire che me è.
2: Ma io pingo te attraverso la chest point, che cazzo stai a dire?
6: Io sono wireless.
2: Appunto, ma che senso ha? Io mi collego a te tramite la chest point, che cosa senso ha che cosa c'entri tu?
6: Ok.
2: Giusto?
6: Sì, perfetto.
2: Tu dici mi metto ad hoc con te? Cioè tu pensi che quell'antenna sia migliore della tua antenna di merda?
6: Questa è quella 100 megabit.
2: Ma non 100 megabit o 100 milliwatt?
6: 100 megabit.
2: Che c'entra 100 megabit con i milli?
6: Quindi?
2: No, quindi niente.
6: Non è questa la potenza per andare a...
2: Ma quando mai?
6: Ma come no?
2: No, dipende dalla banda passante, non dalla potenza.
4: No. Con quell'antenna là...
2: Banda passante fa figo, cioè...
6: Che cosa c'è quella? La super antenna.
3: Tipo, prende l'antenna e la spara verso la
2: spara. MMCX.
3: Questa?
6: Cisco?
2: Sì.
6: Ok.
2: E allora?
6: E
2: cosa concludiamo?
3: Sì, però non la puoi staccare da quella sponda.
6: Sì,
2: e io come vedo senza antenna?
3: Sì, ma...
4: No.
2: Se io mi stacco l'antenna, come lavoro?
6: Però come questo. Non è di
3: Oppure se non è di robolo non lo può usare.
6: Non lo può usare, può usare questo.
4: Perché non è di robolo?
2: Perché il connettore non è adatto. Usa la scheda di rete con cui ci va l'antennone di lobo.
6: Infatti, che tanto è...
2: Io ti do la mia di link e tu gli dai la tua di link. E di solito non puliamo il water. Domanda, dov'è la mia di link? C'è A, QK, X, RIX.
4: Forse
2: c'è
4: un video. Dove devi arrivare?
6: Qua.
2: Ok.
6: Devo strevare
4: più anche dove devi puntare.
6: Da qua.
2: Sì, dai, direzionale. Sì, mi serve.
6: Sì.
2: Mi serve la
6: legge.
2: No,
6: sì. No, è una direzionale.
4: Sì.
2: No, quella non è una direzionale.
4: Questa è una direzionale.
2: Omni.
4: Sì.
6: Dammi la
2: oppure usi la cantenna.
4: È di scleno.
2: Vabbè.
3: Se usano le due latte e tu, dato che il cavo è lungo, la latta la metti fuori dalla porta.
2: La latta è una.
3: Ma sono due latte.
4: Allora serve pure la latta.
2: No.
3: Sono due latte.
2: No.
6: No, lui ha una sera
3: specialmente migliore che mi sfonda. Vabbè, però se usate due baratti.
2: Questa la usi tu al posto di quella che dai a lui per connettersi. Ok?
4: Beh.
2: Tu non hai la D-Link, scusa. Facciamo cambio.
4: Vabbè, sì, non bordiamo.
2: No, perché? Tacchi e rimessi? Non dovrebbe cambiare niente, sono identiche.
4: Sì. Ma
2: che fai al volo? Che problema è allora? Non lo so.
4: No, tranquillo. No, stavo...
2: Devo cambiare qua?
4: Segnalo, c'è lì.
2: Il connettore è diverso.
3: Aspetta, se viene qua.
4: Ce n'era uno per Cisco, non c'è un'antenna per quelle bambine.
2: No, non c'è nessuno.
4: No.
2: E infatti, che ti stiamo dando?
4: Una scheda con un'altra antenna.
2: Secondo me funziona meglio questa della cantenna,
4: Sì.
2: Ah, ma questa è...
4: Tutto uno. Ah, scusate.
2: Ah, sempre il D-Link.
4: Attacca di questa,
6: vai!
4: Che è meglio, perché la direttiva non funziona nel senso.
2: Minchia, ma tu non riesci a mandarli in linea.
4: Ma lo faccio io con Dino?
2: Stiamo concludendo
6: il lato.
3: Ma se lo fa di essere col suo.
2: Ottimo. Senti, ma comunque più sempre che usiamo il cavo,
6: Cosa vuoi?
2: Non sei
4: meno di 10 minuti.
3: Vabbè, se
4: sistemi qualcosa di nuovo. Ma adesso, perché devi usare il bridge?
6: Perché.
2: Che cazzo ne so?
4: Tu non devi puntare là. Cioè, qual è lo scopo, scusa?
6: Riuscire a fargli vedere.
4: Perché sennò ti metti la cantenna tu.
6: Perciò ancora.
2: Con quale connettore?
4: Con quello che ce l'hai scritta questa.
2: Con questo?
4: Sì.
2: Madonna mia! No, mi metto l'antenna gigante! Dammi la
3: punti fuori dalla spalla.
4: No, quella non,
2: quella non si può. Come no? Con questo cavo?
4: Questo sì, no. Questo qua in quello là in verso.
2: Quindi io qua gli posso mettere la cantenna. Madonna, minchia, prende pure il dentro.
3: Questo cavo è bello lungo, lo vuoi attaccare il barattolo fuori dalla porta?
4: Il barattolo è di sclero. Il mio più bello. Questa la posso usare io. Vedi qual è il bello dell'SMA inverso? L'attacchi un.
2: Beh, qual è il bello di qualsiasi connettore avendolo?
4: Sì.
2: Comunque questa antenna perde tanto con l'LG58,
4: bisognerebbe usare questo il tipo di cavo dell'antenna di Longo, l'LM. Chi ha questo 5?
2: 5.
4: Beh, devo sentire se mi ha segnalato qua. Una figata.
3: Si caivo qua. Dammi l'antenna a me e tu prendi il portatile.
2: Vabbè, mollami.
6: Sì, mollami di capo. Minchia.
2: Vai, vai. Eh no, io lo streamo solamente.
8: Ma da quanto?
2: Non lo so. Tra poco credo però,
8: Ma poco messo.
2: Poco X, con X ignoto. Oh, mi devi seguire, Ce l'abbiamo nella nostra stanza, secondo te dove cazzo devi puntarla? Attenzione, attenzione, permesso, scusate. Vedi se prende.
9: Io non vedo se prende.
2: Io non vedo un cacchio, perché non prende un cacchio. Ma non potevo in quel momento.
8: Senti, noi abbiamo fatto una trasmissione, cioè abbiamo fai l'audio, se vi interessa la fotografia, questo seminario che abbiamo fatto prima.
2: L'avete registrato?
8: No, non abbiamo registrato questo.
2: C'è il cerchio,
8: ah, ecco,
2: sì, dove non puoi entrare, e a volte le parentesi aperte sotto hanno alcuni dati per collegarsi.
8: Ma in Italia nessuno lo sta facendo?
2: Sì, sì, c'è qualcuno che lo fa.
8: A Roma non so.
2: Un mare di pacchetti.
9: Sì.
2: Va puntata meglio. Guarda che se fai. Se fai nodi, questo non è bene. Ascolta.
10: Antenna proseguita.
2: Sì. Sì.
9: E con le patatine queste.
10: Già ora sta andando un po' meglio.
2: No, è una lattina di pomodorini.
10: Però sembra non più. Puntare verso la stanza.
2: E puntare praticamente quasi in linea col corridoio. Sì. Se mettiamo la access point sulla finestra ci arriviamo tranquilli. Come? Io lo faccio alle 23 circa.
10: Però adesso lo streamare.
9: Sul wifi lo
10: fai. Avete un cavo di quelli due?
11: No,
10: sul wifi.
11: No. Radio Cybernet, sono le 16.38 UTC, che corrispondono alle 18.38 ora italiana. Ci troviamo dentro il traghetto e siamo appena arrivati a toccare le sponde del continente. E vediamo se si sente qualche altro rumore.
9: Questo è il continente, non lo facevo così.
11: Sì, davanti a noi e ai nostri lati ci sono pareti di latta. E posso dirlo che ci farà un'intervista?
12: Sì, sì.
11: E Gammel ci farà un'intervista collettiva.
12: Porco Dio.
11: Non bestemmiare, che c'è gente che non vuole che bestemmiamo, quindi porco Dio, non bestemmiare.
12: Vieni Gammel.
11: Ecco, Gamel ha appena avuto la sua intervista completamente rovinata.
12: Da chi? Beh, la vuoi tagliare.
11: Ok, cominciamo da Pallotron.
12: Se la sua omosessualità non la potrà mai pubblicare.
11: Io se ci riusciamo tutti insieme, io vorrei fare questo diario di viaggio tutti quanti del Freaknet, a partire proprio dal treno. Allora, cominciamo da Pallotron. Sì,
12: con Viola.
11: Invece, ho fregato l'idea. E allora... E adesso io direi che ognuno di voi magari mi racconta il suo di Freaknet.
12: Ma che vi devo dire? Per me Freaknet innanzitutto è un posto di divertimento. Che poi, oltre al divertimento, tu ci puoi venire anche il discorso di una tua crescita personale, arricchisci, diciamo, le tue conoscenze, ti diverti. Per me, in poche parole, è questo, non è niente di più. Cioè... è questa. Poi tu avendi uno scopo, che comunque è quello del free software, no? Tu vedi che c'è questa cosa che funziona bene, che sta dando filo da docce a multinazionali che conosciamo, e quindi va.
11: Anche a quelle che non conosciamo.
12: E anche quelle che non conosciamo, come dice Sves. Quindi alla fine ti rendi conto che è una cosa che funziona, sta funzionando, non è un'utopia, è una cosa che sta funzionando. Quindi ti rendi in fotta, no? Ti senti trasportato da questa cosa e tu cominci a fare qualcosa, no? Entri nel giro, quindi il primo passo è quello, quindi il secondo che c'è questa cosa. Io personalmente sono entrato in questo gruppo semplicemente perché prima ero solo, studiavo solo, poi facendo sì, venendo a conoscenza con un gruppo di utenti Linux, quello di Catania, ho visto che c'era questo gruppo che era molto più attivo, che faceva delle cose, promuoveva tutto, e quindi sono entrato.
13: Qual è la cosa che ti piace di meno?
12: La cosa che mi piace di meno?
13: Sì.
12: No, le persone no, non ci sono persone.
13: No, stai parlando del fitness.
12: La cosa che mi piace di meno è quella che secondo me sfruttiamo poco il nostro potenziale. Questa è la cosa che mi piace di meno. Forse il discorso di farlo con troppo divertimento a volte, come dice qualcuno, causa delle disorganizzazioni che comunque sfasciano un po' il gruppo.
13: Fassa, sì, ma di anni la cosa che vedrai sempre uguale, che non cambierà mai?
12: Il divertimento.
14: E le multe a biglie.
12: Il divertimento. Il divertimento lo metto prima di tutto. Quando faccio questa cosa. E poi spero che fra 10 anni il fitness possa diventare veramente un modo in cui per cui possiamo camparci tutti in un certo senso, no?
15: Ci
12: boicotti, no?
15: Perché? Spero che ti metti una multinazionale piena di soldi e che gli altri ci boicottino.
12: Per me è questo. Poi posso passare a te.
13: Allora.
15: Chiama
13: anche gli altri, chiama anche gli altri.
15: Allora, ragazzi, chi è che ha le mani che riesco a sentire la temperatura corporea?
12: Sì, ma stiamo facendo intervista, dimmi voi. Scusate, ma se no poi ci deve tagliare troppo.
15: Fammi la fronte.
12: Allora, per me il freaknet è...
13: Per te il... Nick.
15: È normale, dai.
13: Lui l'ha detto, provallo con...
12: Ah, Nick, skiller, pardon.
13: È un
12: skiller perché lui si presume skillato, però in realtà lo è poco.
14: No, non so, si è autoconvinto.
12: Il mio skiller non è uno skill da skill, è uno skill da S-kill, che sta per serial killer.
15: Ah, allora è molto
12: è diverso.
15: Violento.
12: È diverso, non è per skill, apparentemente.
15: Ah, ho capito. Non è skill.
12: Il bomba rodaccio,
15: non è skill.
13: Allora,
12: esatto.
13: Ritorniamo a bomba.
12: Quindi, la domanda.
13: Il freaknet.
12: Io non sono iscritto al freaknet. Grado, orbito. Orbito. Giustamente, attorno al freaknet perché? È un modo come trasformare il piacere in cultura. In quanto si impara.
14: Voi pensereste che noi siamo persone di cultura?
12: No. Tu no. Io parlo del freaknet. E quindi una filosofia da seguire. Semplice.
13: E ci hai messo molta difficoltà tu a trovare questo tuo equilibrio?
12: Ancora non l'ho trovato l'equilibrio, però ci si lavora. Nel senso, sono troppo ancora attaccato all'altra filosofia. Quindi quella Microsoft, e mi sto disintossicando alla grande, diciamo, negli ultimi mesi.
15: Ma non parliamo di Microsoft.
12: Parliamo di software, sì.
15: Perché non è solo Microsoft.
12: Purtroppo per il lavoro il software proprietario.
15: Il software Apple è differente.
12: Ah, quella è un'altra.
15: Certo.
12: No, a parte quello.
15: Completamente diverso.
12: No, comunque già mi sto disintossicando, diciamo che già sono arrivato all'85-90% della disintossicazione totale.
13: Ah, quindi tu freaknet come comunità di riabilitazione.
12: Sì, esatto, proprio una...
13: Dove ci sei entrato?
12: Conoscevo Elibus, poi ho conosciuto lui, a Palo, sì, bruttissima gente, ti portano a mala strada, poi ho conosciuto Asbesto e la mi sono perso.
13: Anche tu totalmente. La cosa che vedi fra 10 anni di questa storia?
12: Il freaknet tra 10 anni la vedo con... Se non muoio prima, sì. Perché no? La vedo una cosa più grande di quello che è ora. Sì, per tanti buoni motivi.
13: Cioè?
12: Le leggi che ci sono e ci stanno per supportare, ancora tra qualche annetto. Io dico, ora ve ne parlo.
13: Sì?
12: Le... cresce, che non è un gran bel vedere, però esiste.
13: E ora parlerà.
15: È un limite.
13: E ora parlerà.
12: E poi, perché molte persone sono abbastanza stupide delle filosofie con software chiuso. Della filosofia col software.
15: Perché software chiuso è una filosofia.
13: Ma rispetto...
15: Sì. Beh sì, di merda che ce l'hai.
13: Ma rispetto alla gente che ha i tuoi stessi interessi e che frequenti, ti senti un outsider?
15: Sì, qua.
13: O no?
12: Sì, mi sento un outsider. Decisamente. Perché mi dicono, ah, ma chi te lo può fare a scrivere il comando a mano quando col click risolvi tutto? Questi sono... le persone che non usano il computer e ci giocano e ci guardano il film, basta.
14: Sì. Non sono persone che lo che usano il computer.
13: È difficile. Fresh? Mi racconti il tuo filtro? Le cose che sono importanti per te.
16: Beh, tanto tenere il microfono giusto, sì, sono sicuro. Beh, io non è poi da molto che, diciamo, frequento assiduamente, quindi non. Quindi non posso parlare nel tempo come mi piacerebbe parlare, perché comunque sicuramente prima è stata un'altra esperienza rispetto a. Però sicuramente avere potessi confrontare con gente che non solo parla di Linux o comunque come si deve diffondere, ma fa più concretamente partecipa con attivismo alla produzione del software libero, all'uso di Linux, alle cazzate che alla fine fanno della rete un posto bello in poche parole. Quindi il confronto sicuramente con persone che tengono un certo attivismo è più importante, deve essere scritto in una simbola semplice lista che parla di cosa alla fine futuro. È meglio sapere il posto dove imparare a cercare che non parlare di discussioni alla fine inutili.
13: E con la vita reale? Ci trovi molto di Freaknet nella vita reale?
16: Nella vita reale?
13: A parte le mutande che dicono loro.
16: Sì, infatti. No, certo, io ci trovo tutto nella vita reale legato anche all'informatica, quindi non è difficile.
13: Ma le stesse cose, lo stesso modo di pensare?
16: Sì, perché comunque tutti sono.
13: Perché
16: ci vivo e perché comunque diciamo che siccome è un ambiente vario dove trovi di tutto, in ogni caso ti capita di affrontare qualsiasi tipo di esperienza. Forse perché coincide molto con la mia vita,
13: esatto,
16: magari è questo.
13: Ecco,
16: è questo.
13: Anche tu, tra 10 anni, cosa vedi di questo Freaknet? E come ti vedi tu?
16: Questo è difficile da prevedere, perché si possono pensare, a me intendo tante ipotesi, non solo una. Comunque, diciamo che non penso che poi sarà cambiato tanto, perché se riuscirà ad esistere, comunque se continuerà, penso che non cambierà molto da ora, perché va bene per chi c'è così com'è, secondo me, fondamentalmente. Quindi le attività sono quelle. Forse magari un po' più. Ah, ok. Sì. Forse magari un po' più effettivamente, magari organizzati un po' meglio, però così, perché va bene. Scler.
17: Vabbè, come vedo il Freaknet? Allora,
13: mi devi raccontare il tuo Freaknet.
17: Allora, innanzitutto io pure non è da tanto che diciamo giro intorno al Freaknet. A me diciamo quello che mi piace il Freaknet è che si crea un ambiente dove non puoi creare da qualunque altra parte, perché ormai tipo se noi vediamo diciamo tutti gli organi scolastici educativi, praticamente sono formati in chiedo, c'è la persona più esperta che insegna e gli altri diciamo che ascoltano. Invece noi un pochettino pensiamo alla storia, perché alla fine c'è l'informatica, una cosa che secondo me è sempre esistita, anche prima dei computer, comunque anche la filosofia dietro Linux. Tipo Platone, per esempio, quando faceva tipo le sue scuole, come faceva dialoghi, cioè lui si poneva allo stesso livello degli altri ragazzi. E una cosa bella che si trova dentro il Freaknet è che tutti quanti, come abbiamo già detto, impariamo, anche scherzando, giocando, comunque impariamo. Però stiamo imparando, diciamo, senza scambi di livelli, senza esserci chi è grande, chi è il professore, chi è l'alunno. Siamo tutti quanti che ci insegniamo fra di noi. E più o meno questo qua è anche quello che sta dietro il software open source. Ovvero, tipo, io faccio qualcosa, ma io non mi aspetto che qualcun altro lo migliori, anche qualcun altro che, indipendentemente dall'età che ha o dagli studi che ha fatto.
13: Come ti ci sei trovato in questa storia?
17: Allora, innanzitutto io Linux, cioè, ho avuto sempre, mi è piaciuto sempre, perché io esplorare sistemi nuovi è stata sempre la mia passione. Considerando soprattutto il fatto che Windows non l'ho mai sopportato, perché le schermate blu di Windows, penso, sono amiche mie, le avrò viste tutte nella mia
13: vita.
17: Quindi tanto tempo prima di entrare al Freaknet ho detto va bene, mai più Windows. Però il Freaknet è diverso, perché mentre quando sei fuori magari impari per i fatti tuoi, cioè non qualche cosa non sai se esiste, che esiste e come potrebbe essere. Invece magari stando qua dentro, vedendo un altro ragazzo che sta facendo qualcosa, dici, che so, si può fare, anch'io la voglio fare, anch'io la vorrei avere. È appunto qualcosa che da solo è difficile, è più difficile imparare.
13: Con la real life?
17: con la real life. Allora, Freaknet Real Life è strano, perché Freaknet innanzitutto diciamo è una club, diciamo più o meno un vecchio stile, cosa che nella real life ormai non esiste.
13: C'è tra una club del vecchio stile e uno nuovo stile?
17: Che il vecchio stile, cioè, secondo me, cioè ormai...
2: Sì, sì. L'archivio Cybernet no.
18: Sei curiosissimo.
2: Purtroppo no.
18: Cadia, tu all'inizio io mi chiedevo ma... questo sarà.
19: Sì, in effetti quando tipo uno sbirro, c'è anche che mi dice la devi sbirro, che devo prendere quello sbirro. Io sono fatto vedere.
2: Ah, perché hai fatto foto, eccetera.
19: Ma perché tu lo sai, chiedo, sono assetato di impostori.
2: Bene, bene.
19: E allora lo chiedo a... ai più belli, diciamo. Ma io lo so. Infatti
2: lui mi
19: disse
2: coglione,
19: a me che sarebbe
2: strano. Ma ecco che mi hai dato un'idea, il CD storico di Andrea Mazzoleni sulla Cybernet, lo potremmo mettere su Quico in modo che si possa scaricare.
18: Sì, sì.
2: Così te lo scarichi.
18: Tutte queste cose si possono
2: mettere.
18: È un bel CD. Storico.
2: No, Quico dico. Che cos'è qui? Vabbè, su Dine.org praticamente.
18: Sì, sì. Server.
19: Ho visto soltanto per ora News Hashcam e...
18: No, nell'FTP ci sono anche altre cose.
19: Sì.
20: La cosa che quando la metto nel computer fa
18: punto. No, fa punto. Quico è un server.
19: Ah, ok.
2: Oh, cosa?
18: No, purtroppo no. Non ho... Non mi sono...
21: Ti puoi dimenticare i pezzi così, saprei per fare, dai.
2: Qual... Ah, minchia, a quest'ora, cacchio. E vedi, ho sbagliato a mettere il cavo, Dio porco.
21: Il BIM7Pack tra un po' avrà una bellezza di 2 megabit di upstream e 512k di upstream. Se non facciamo le trasmissioni direttamente.
2: Ah, passi a 2 megabit addirittura.
21: Sì, già ho fatto il contratto, i 16 IP pubblici. Mi sono rotto i coglioni, ho fatto il contratto nuovo.
2: Cazzo!
21: Un momento di panico.
2: Come mai?
21: Perché Telvia mi ha telefonato tempo fa, mi ha staccato la DSL, così di loro iniziativa non servi nulla, li chiamo. Ah, perché lei non ha pagato una bolletta, ho pagata, ho la fattura.
18: E ora ve li siete accorti.
22: Senti, noi ti poniamo un problema molto semplice. Allora, noi abbiamo un microfono che pretende di fare della diretta. Che entra nel mixer, che entra nel mixer, che non utilizza musica, ma utilizza qualsiasi altra cosa che non sappiamo che cosa sta usando. Però non esce. Non esce come streaming,
23: cioè no, esce come streaming la diretta. Cioè,
22: sì, la diretta esce come
23: streaming. Però solo quello che è in diretta.
22: Esatto.
23: Cioè, il file, se tu hai dei file sul computer che stai lavorando, non li puoi mandare, però non li download, non li passa in streaming. Perché?
2: Ma se non è Muse, che tipo sei? Cioè, non so qual è il programma che usate, come faccio?
24: Noi ci abbiamo.
23: Però con Muse.
24: Abbiamo la
2: macchina. Aspetta che ci spostiamo, perché non prendi l'alimentatore.
24: In modo da poter permettere ai programmi di poter lavorare obbligandoli a conoscere il lavoro.
2: Aspetta, andiamo di là che poso il computer.
21: Il computer ancora lo chiami.
2: Come lo devo chiamare? Il calcolatore elettronico. Perry Mason.
25: Perry Naso.
2: Perry Mason. Ah, che bella posizione. Tra i federni. Siete froci, froci tutti. Mi serve spazio. Mi serve spazio. Porco Dio. Elibus, porco Dio.
10: Beh, le batterie mi durano, però.
0: Ma sti cazzi, ti attacco comunque io.
23: Sì, problema è questo, noi abbiamo una frustrazione che producono audio e abbiamo una burocrazia contro di noi che ci impedisce di filmarlo.
2: Questo è perché usate Windows?
23: No, no, no, il nostro server è Linux. Però sai qual è il fatto? Che ribadisco, se noi facciamo la diretta la streamiamo, però se noi abbiamo dei file audio noi facciamo farli vedere in streama, li facciamo vedere su
2: online,
23: però noi non sappiamo che cosa stanno usando per streamare. Però il problema è che noi possiamo fare, però è musica che risolve un po' di problema, questo è
2: io credo di sì,
23: cioè è un software.
2: Vuoi vedere un attimo come funziona?
23: Sì, sì, sì, oh, sì,
2: perché mi devo sedere, non scrivo bene,
23: chiaro,
2: già scrivo male seduto. Allora noi in questo momento, così com'è, stiamo streamando al microfono.
10: Ah!
2: Cioè, proprio, c'è il boom etere, c'è.
23: Vabbè, qua, la diretta però.
2: Poi io configuro il mio stream.
23: Sì.
2: Con l'indirizzo del, esatto, dell'host, sì, la porta e il mount point, dicevo,
23: esatto,
2: prima.
23: Esatto.
2: Sono connesso, ok.
23: Okay.
2: Sono
23: super, però questa è la diretta.
2: Sì, registro anche in locale quello che faccio. Qui sento, esatto, la qualità dell'uscita, eccetera. Questo se voglio farlo in Odd Voice, okay. Posso aggiungere anche altri server, quindi la cosa che dicevi tu,
23: esatto,
2: qui faccio add server e si apre un altro,
23: altri
2: posso,
23: server
2: posso aggiungere altri ancora, sì. Qua posso andargli a mettere degli mp3, della musica per esempio. Io qui ho le nostre, ho una lista con le nostre sigle, metto il nostro jingle, siamo il volume e lo mando in play. Sta suonando. Se mi serve una prova, io qua aggiungo un canale e vado a mettere il
23: contemporaneamente.
10: Minchia, Radio Cybernet.
1: Male necessario.
10: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
1: Il male necessario.
10: http://chius.org/radiocybernet

0: His number is incorrect.
1: Na, spiego, se io voglio costruire una radio
2: Ja, ja,
1: e ci cogna. La mia domanda teorica è sulla grafica. Sì. No, poi vado via. Però, scusate, ci spiego poco. Se io voglio fare in modo che la mia radio web funzioni come una radio normale, quindi abbia dei subcoder che decidono l'emissione delle frequenze dei file, lo posso fare con Soma, però Soma si interfaccia per esempio con Muse? No, sì, tu mi hai risposto. Ma è uno a priori perché non è implementato, oppure è uno a priori?
2: Però poi quando si fa questo lo lascia aperto.
3: Sì,
1: è una domanda.
3: Come la notte,
1: sì, ma non è che lei entra secondo te in posto,
3: si sente quello che sta succedendo nel momento in cui
2: si connette, quindi però deve essere una cosa che dura un po'
3: no, no, non si interrompe, finché non lo fermo io non si interrompe, lui per il momento ascolta il microfono, per cui il microfono è sempre aperto. Ah sì, tu dici quando faccio partire questa musica si ferma in questo caso, oppure posso metterlo in loop e va in loop per
2: sempre,
3: oppure posso metterlo in continuous e si fa tutta la lista una per una di brani e poi ricomincia da zero.
1: Io faccio per andare a girare con Linux, come serve Linux,
3: questa è una comodità. Quello che manca è la programmazione del scheduler, diciamo, non so come si chiama.
1: Però il problema qui non
3: potrebbe essere
1: basta Soma. Sì, però a me non basta Soma per far andare più file di streaming. Soma mi tengo
3: conto,
1: ma non mi manda più file di streaming.
3: Siamo qua da giovedì?
1: Chi è?
4: A consegna.
1: Dov'è?
3: Bene.
1: Bacuini!
5: Ciao ragazzi!
1: Ciao, beh, scusate, la mia
3: vado a salutare. Sono
1: un po' seminari, scusate, sono un po' indietro.
2: No, comunque,
1: mando una mail.
2: Comunque guarda che lui mi ha dato la sua mail. A sveste. Però guarda che questo qui già
1: noi siamo una radio, se noi aspetta, siamo una radio che fa cosa essere, insomma fa così che ti dà ricorda e ti inserisce il file, poi magari fa la
2: ricorda, non è un problema. Sì, però io non ho capito
6: dopo che fanno tipo
2: questo qui è una
6: cosa
2: il nostro problema era mandare la cosa, cioè quando tu non sei qua
1: ora superiamo il problema, noi comunque ci interessa che cosa avere un protocollo o comunque un modello, un software, un software che ci permette di creare il office specie del palestra radio, ma sblendo una radio perché realmente noi siamo questo, no?
2: Sì,
1: siamo una radio che lavora in loop,
2: sì.
1: Quindi noi non possiamo lavorare con Google che lavora in loop, a noi ci interessa Soma che lavora in transcoder.
2: E quindi traducimi, cioè il
1: traduce
2: che
1: programma che è in produzione.
2: Ok, però questo
1: cioè fa lo streaming
2: okay.
1: Che non significa non è tutto programmato, due volte la seconda cosa, ma non mai il
2: okay. Però io voglio un utente che arriva qua così e si connette e deve connettersi sempre da un perché tu hai la porta dell'impasta.
7: È la tattica che...
2: Cioè, con Soma cosa succede?
3: Che è fuori.
1: Che tu gli dai il tempo.
2: Cioè, che tipo alle 8, poi Soma alle 10,
1: se fosse una radio...
6: Ti dice che per lui non ti vuoi
1: io immagino di sì, però io non ho seguito il seminario.
3: Ora mi siedo vicino a Nirvana e faccio della sperma.
1: Come è? Non è?

0: 所有国家
1: 那么运动是里面没有出现到运动手指的
2: 但
3: 是
2: 他说
3: 的要
2: 不
3: 要
2: 不要
3: 不要
2: 不
3: 要
2: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
4: 不要不要不要不要不要不要
2: 不要不要不要不要不要
5: 不要不要不要不要不要不要不要
2: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
4: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
0: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
5: 不要不要不要不要不要不要不
0: 要不要不要不要不要不要不要
5: 不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要
2: 不要不要不
5: 要不要不要不要不
0: 要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不
0: 要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要
2: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不
0: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
2: 要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
0: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要
2: 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
3: bene, bene. Grazie. Datemi il link, ve lo do.
6: No,
3: ce l'avete già un
6: macchino.
3: Ah, perfetto. Penso che che si sia sentito www.zonaderatizzata.org. Ma io ho visto il vostro sito.
7: L'ho già sentito anche io.
3: Ok, dai.
7: Di dietro, di dietro.
6: È vero, è vero.
7: Bear Garden.
6: Oggi hai fatto una figura di merda. C'eri giù col banchetto del Freakret con quattro altri puffi tipo Nirvana. Arriva uno. Ah, ma voi siete del Freakret? Ah, oh. Ma
3: Zeta,
6: aspetto, aspetto. Aspetto non c'è su. Ah, vabbè.
7: Sono
6: andati. Oh, vabbè, ma sei un cazzo senza asbesto,
7: però. Tsunami,
3: sei amico.
6: Non era tsunami.
7: Sei morto.
6: Era un maschio.
7: Ti faccio mangiare dei pisci.
6: Pisci cani. Ho ripisci cuppi con l'attesa. Cuppi di mare.
3: Vai, vai.
6: Crash.
3: Uccidi, uccidi.
7: Vai, non esiste Crash.
6: Che schifo. Dormono agli 8.000.
3: Ma Cristo santo! No, dice Cristo di un Dio.
7: Sì.
3: O qualcosa. Cos'è che dice esattamente?
7: Cristo
3: di un Dio. La scena dei Full Metal Jacket quando vede il lucchetto aperto.
6: Ma che cosa? Full Metal Jacket.
3: Ma che cosa?
6: Full Metal Jacket.
3: Dove te lo porti? Come te lo prendi? Nel dietro
7: te lo prendi.
6: A quest'ora fanno segnali.
3: A quest'ora stanno facendo. Stanno proiettando, se lo stanno proiettando, spero il film di Mitnick.
8: Alleluia!
6: Ma anche di Mitnick.
9: Questo è bello.
3: Che ci possiamo fare?
6: Vedi una volta ogni tanto. Una volta l'anno, no, una volta ogni tanto.
3: Una volta all'anno.
6: No. Una volta l'anno, ormai che sta cosa.
3: Ormai è
6: un po' di stile.
3: Una volta l'anno, ormai
6: il
3: caverna.
6: Il del Monte Bianco. Asbesto. Andiamo, andiamo. L'ultima volta ci ho visto un signore con
3: l'eco.
6: La 500.
3: C'è l'eco. Oh.
8: Ehi! Hey!
3: Poi mi mandi in distorsione il microfono.
6: Cambia. Si siede dall'alto, ti sale.
8: Ehi!
7: Oh, grazie!
3: Il bumetter.
7: Porco Dio! Porco Dio!
8: Porco Dio!
7: Stiamo andando a fare il
8: file.
7: Hai 10 secondi per fare silenzio! 1, 2, 3!
3: La tua voce è perfetta!
6: Zucca! Dice, vai il gatto e porto di! Ma ci vuoi? Ma perché non ti ferma lì? Ma questo si può te quando
7: fai?
6: Questo ti spara più spesso! Ci ammazziamo ma non tocchiamo! La massa di croci che corre e che vince i campi! Del corpo militare dei Marines!
3: Il Viet fottuto Nam.
6: Dopo questi 5 minuti di euforia.
3: Commento sul canale il delirio di Fire Garden, inconfondibile.
6: Ma chi? La morte in combe superba.
7: Ehi.
6: È l'età.
3: Il cazzo c'entra.
6: Gli va un pompino, gli va. Certo, ma dai, esci per che c'è una figura. Io sono di bella, tanto identico.
7: Questo.
6: Signore, signore.
3: Ma siete alti uguale? Non l'avevo notata questa cosa.
6: No, lui c'è il cazzo di culo, quindi.
7: Ma non sono un cazzo.
6: Ehi, ehi. Sono un po' retto oggi.
3: Un po' retto.
6: Sono levato dal retto.
3: Poveretto.
6: Poveretto, il retto. Ah, giammai l'ha messo a vedere. Qualche poesia? Yeah.
10: poi non si alza.
3: No, questa è la mia preferita, devo dire. Non lo so.
6: Che non fai veramente quel programma che prende il microfono, no, trasforma in fatto che ci prendi, ma degli internet a casa. Una volta hai detto a Catania, io da allora che ci sono flashato, loro lo mettono in metà traffico. Il traffico di Catania e mandare i pacchetti di... Cioè l'hai detto una volta, cioè,
3: intasare le reti, sì. Minchia, sai che non me la ricordavo questa mia
6: stronzata. E io non a me l'ha cambiato questa.
3: Ora la godiamo istantaneamente.
6: Soltanto c'è già il
3: generatore di pacchetti TCP/IP dal rumore del traffico, dal rumore del microfono.
6: Guarda, è un progetto serio, quando fai il rave, bello,
3: vediamo
10: qua che non c'è caldo.
3: Fallo,
6: fallo. Fallo. Comunque, lavora, lavora. Atti. Comunque.
10: Ma il tempo scorre. Sparisci un sacco di me.
6: Un sacco di me. Era a parlare di là.
3: Alleluia.
6: Cristo viene.
10: No, vai, Cristo viene.
6: Quella più bella bestemmia che ho letto su delle varie bestemmie automatiche.
10: Bestemmie automatiche.
6: Neanche ve le dico perché è troppo
3: bello. Pardon. È la, è la digestione.
10: La seconda strofa.
6: Buonanotte.
3: Potremmo andare alle poesie con Loquendo, però. Loquendo, un'alba maledetta, e già vibrano nell'aria note di peti fragolose. Ci sono le mie casse lì? Le cassettine? Quelle anali? Me le fisti? Sei partito col cinema.
10: Io non la vedo solo,
3: ma cosa? No, no, guarda che l'alimentatore del bar del coso non mi ricordo un cazzo.
6: Cazzo è?
3: Sono le casse del portatile.
6: Ah. Portatili a niente.
3: Le sue fan cacare. È il momento delle poesie. Le poesie di Loquendo. Tu le hai sentite le poesie di Loquendo? Vieni qua, perché non si sentono bene.
11: Ma c'è le cassette di poesie.
3: Eh sì. Aspetta, fammi sentire le poesie un attimo. Stoppa, stoppa. Ora mandiamo le poesie con Loquendo, buon ascolto.
12: Un'alba maledetta ed il cazzo. Un'alba maledetta ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse antani.
13: Un eretto stravolto, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto desto, come solo i froci san fare. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia.
3: Mi sembra il caso. Loquendo.com, vediamo un po'.
6: Aspetta, mi sbarazzo, mi sai che ho la
3: Loquendo presenta Matteo, la nuova voce maschile italiana. Wow!
14: Proviamo subito Matteo.
3: Demo subito. Facciamo dire a Matteo le cose più orrende. actor.loquendo.com. Vediamo se mi dà l'MP3 subito, vediamo un po'. Loquendo, mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo. Oddio, che palle sta cazzo di troia che dice Loquendo, vaffanculo Loquendo. Eccolo qua. Loquendo.mp3.
15: Ma dove?
3: Lo sto creando ora.
15: Era mia, dai.
3: Eccolo qua.
16: Lo quinto roll.
3: Ma devo alzare il volume.
16: Lo quinto roll. Mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo Roll. Porco Dio, che gran palle sta cazzo di troia che dice Loquendo Roll. Loquendo Roll. Vaffanculo Loquendo Roll.
3: Le varie O non le prende. Non le prende bene.
17: Ho preso bene qui a caldo.
18: Iron, ho sentito la tua mancanza.
3: True Repan dice: ti ringrazio tanto dei CD, sei il papa buono. Oddio
18: sei
3: mio,
18: il papa buono.
3: Cristo.
15: Però c'è un codice C.
18: No, ma quello fa
3: cagare. Sì, sì. Sto generando all'istante una nuova stronzata di Loquendo, vediamo un po'.
17: Ricordiamo che è uscita Matteo, lui questo è Matteo.
3: Sì, la nuova voce italiana di Loquendo. Che ci possiamo fare?
15: Tu fai il programma, tu fai i link, c'è una chiamata, fai Blade.
19: XML open, mi sembra sì, comunque apri un file XML generato.
3: Sborrendo
17: è stato completamente il basso per DMA e accesso ad HTC. Sì, alla fine ATAPI reset complete l'ha montato.
19: Come si tu hai dei simboli su quello stanza? Come no, si hai come callback? Già ho fatto in proprio.
10: A lungo il file diventa con XML, poi come si fa a vedere il faccia? Proprio un altro genere. Non
17: provo a scaricarlo.
3: Cioè, come?
17: Partire, però dici salva?
3: Ci mette un po'.
19: Si mette main. Cioè lui ti fa iniziare anche. No, ma pure quando genera il codice. Quando genera il codice ti fa main C. Non so cosa fa. Quindi tutto, luce di XML, poi c'è il punto non è sempre.
3: Ah, eccolo qua.
19: Ti carichi quello e lo fai partire. Però le callback è una cosa che non per oggi. Il problema l'unico che ho incontrato è che le callback non le puoi registrare con la chiave. In Cuba lei comincia con il simbolo che
17: si è chiamato. Non ha scritto una cosina.
3: Ho visto, ho visto.
17: Scritto un X. Ha scritto un processo.
16: Loquendo mente. Loquendo vaffanculo. Sta troia che dice loquendo, ma perché non l'ammazzano? Ma vaffanculo, loquendo di merda. Porco odio. W doppia il duce. W doppia il duce. W doppia il duce.

0: Riesco più a lei
1: la tua?
0: La mia stessa
1: la tua stessa

ഉണ്ടാവാം.

0: piccante, semplicemente io mi dissocio. Messaggio di a Nirvana che volendo la suca. Ma Iron, fatemi sentire questo nuovo messaggio di Loquendo che non l'ho sentito.
1: Loquendo merda, Loquendo vaffanculo, sta troia che dice Loquendo, ma perché non l'ammazza, no? Ma vaffanculo, Loquendo di merda, porco ovvio. W doppia il duce, W doppia il duce, W doppia, W doppia, W doppia il duce.
0: Che la V, viva la legge W doppia, ed è troppo divertente. Oddio.
2: Non ci credo,
0: non c'è che V doppia il duce. Terrificante.
2: Allora vediamo. Tanto fistiamo qua, poi lo fistiamo là. Una volta che è ben fistato,
0: sborrendo. Spectrum, ho sbagliato?
3: Ah? Ti ricordi? Ho
4: inviato con qualche parola.
0: Ma non sei per voi? E come no?
3: Non ce l'hai tutti i capaci. Devi tenere Lib Blade 2.
4: Lib PNG.
3: Lib Blade 2. E tutte le dipendenze.
0: Ma dove vai, figlio di Dio?
5: Perché dobbiamo fare la intro per il Franza Camino.
0: Io ho il sound tracker qua, eh.
5: Ah, ce l'hai? Bene, allora andiamo qua.
0: Cosa?
6: Magia.
0: Che c'è?
6: Comincio a girare.
0: Come?
6: Comincio a girare tutto.
0: Che cosa? Chi? Dove?
6: Iros, è un gioco che non capisco. Bene, e ora comincio a girare tutto. Non ho capito lo sport.
5: Iros?
6: Ma
5: pazzia.
0: Ma fammi vedere.
5: Ma come cazzo fai?
6: Capito? No, sono morto.
0: Madonna.
7: Is it a network
6: game? Il mio è un computer, è smetto la lancia.
7: Heroes.
6: Network.
0: No, no, rido perché sto leggendo un newswire di Indie Media. Gli ebrei discendono da scimmie e maiali. Ed è La definizione degli ebrei come discendenti di scimmie e maiali è diffusa oggi nei discorsi religiosi, educativi e pubblici del mondo arabo. Nel suo settimanale sermone, lo sceicco, la maggiore autorità del mondo musulmano sunnita, ha descritto gli ebrei come eccetera eccetera. Questa visione degli ebrei come discendenti di scimmie e maiali è basata su importanti fonti religiose islamiche, sulla divina rivelazione del Corano e sulle più affidabili raccolte di tradizioni fatte dagli autorevoli saggi del IX secolo.
7: E vanno a peti.
8: Si autoalimenta.
6: Cioè, è bellissimo. Stai giocando. Ma io
0: sento sparare tanto e bene.
8: No, da qualche parte.
0: Vai a dormire,
8: È tutto un video.
0: Tanto poi passa Fire Garden.
8: In spalla devo dire se da sola stanno a fare gli spalla.
0: Non le senti le urla. Proviamo a lanciare il richiamo, vedere se risponde.
7: No, è troppo
6: grasso.
2: È un dom.
0: Se senti così è lui.
2: È un dom.
6: No, non lo so.
2: Free J.
0: Stai compilando?
2: Ho compilato, però non mi credo molto.
6: What is free J? Like a visualization? Like an XMMS plugin?
0: No, it's a software for video video mixing on the fly.
6: Like pure data? Pure data?
0: I don't know.
6: Okay. That's similar, I think.
0: You can grab a live feed from a webcam and add effects.
6: Yeah, like pure data. Pure data is the Spanish version. Yeah, you can mix maybe music, video, webcam streams.
0: Yeah. And it's open to the people can write plugins to add effects and so on.
6: In like in pure data, they're called patches, and you just patch.
0: Yeah.
7: Ma io non l'ho mai usato questo.
0: No, è bello.
6: From England.
0: Oh.
6: Okay. Is it warm?
0: Yeah. No.
6: Okay. It's nice. I like it. A nice feel.
9: What system is it underneath?
0: System? The operating system is.
6: No, the hardware.
0: Pentium 3.
6: Is it like a 3. What? Like a an HP laptop underneath, or what?
0: It's a Dell.
6: A Dell. Okay. It looks it better was like Dell. This. Yeah.
0: Stai compilando? Non lo compila?
2: Sì, no, l'ho compilato.
0: See you.
8: Dove vai? Così è. Quando fai gli effetti pazzeschi non è.
6: Non capitavo.
2: Lei del tutto.
0: e le dipendenze. Questo è un po' un servizio. Vivano sterco, il betone, nella capanna lo zio Fistone. Punto. Registriamo il dominio. Non lo so come si scrive.
10: Dai, forza.
0: A fa culo.
10: Dai, FTP.
0: Non se ne parla.
10: FTP MISP.
0: Non se ne parla.
10: Scarica.
0: Facciamo.
10: Poi scarica.
7: Facciamo zerofist.it.
10: Allora.
7: E poi
10: scrivi quello che ti dico. Se non te lo ricordo. Mick Mondes, quello che ce l'hai, SDL, poi Retype, quello che ce l'hai, li puoi scaricare, prova di THK, come lo sai,

0: sborrendo.
1: Le mie ciabatte, le mie tappine.

0: essere in teoria c'hai pure un non so che mi
1: le librerie questa la libreria per le poste
2: Adesso se vuoi, ma andare adesso.

Yeah.

0: うん、
1: Madonna incoronata, mannaggia il Cristo porco, perché mi dice che non si fa il mio morto, mi dice che il Cristo morto, bastardo, che con te faccia la Madonna puttana per mia sulla croce,
2: decollato. Io ho appena fatto una piccola intro per il Transact Meeting.
1: No, in MP3 è merda. Merda, devi fare in molte. Quando mi salva il fare.
2: Vuoi sentire?
3: Transsex Meeting. La meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel culo. Lo zio Fist riattende tutti sti froci figli del Fist. Vdoppia il duce. Transsex Meeting. La meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel culo. Lo zio Fist riattende tutti sti froce figli del Fist. Vdoppia il duce.
4: Lo mettiamo come messaggio dentro di...
1: No.
2: Uccidimi, uccidimi. Sono morto.
4: Senti,
2: due dita nel culo a Jaromil da parte mia con affetto.
4: Madonna. Ah. Ecco, fammi dormire un po', va. Senti cosa, che cazzo vuoi
1: dire?
4: Musica del pinno?
1: Esatto.
4: E che cazzo è?
1: Zoix 4.0.
4: Che cos'è? E non so manco cos'è il MISC. Non ho il DNS, non so il DNS.
5: No, capisci, no, porco.
4: Perché non è il DNS? Perché non sto usando il DNS interno.
1: Usa il DNS.
4: E qual è?
2: Poi dice un porco Dio, lo vedi?
1: 172 3112, vedi che mi avanza.
2: E funziona anche la DNS per fuori, no?
1: Ma questa è che cosa è mangiato?
6: No, però è il nostro veramente male.
1: Il puro te lo prendo.
2: arrivo, io sto su un'altra rete. Ah no, posso tirare su un alias. Chi è che sta fumando qua dentro? Porco Dio.
1: Già, si sente tanta
4: fuga. Chi è che ha una l'altra vicina?
2: Tanto sta dormendo pure.
4: Adesso ci ha messo il tuo coltello svizzero.
2: Non so dov'è.
4: Chi ha un coltello svizzero con la forbice?
6: Facciamo la mia aria. Per qualche testa di minchia fuma. Vero Nirvana, che qualche testa di minchia fuma mentre le siamo a letto con tutte le 30 persone.
1: Mezza sigaretta.
2: Non ci arrivo sulle tecniche, devi darci da fuori. Sto su una classe di rete completamente diversa.
1: Palle, perché sei lì.
2: Uccidimi.
1: No,
2: correndo, nel culo lo pretendo.
4: Non te lo
2: date
1: quando tornare.
2: Io li voglio sentire sempre, in loop.
0: Mi fa troppo nervosire. Queste bambine che rimbalzano con questi giochi stupidi. È diventato due esplori, puttana.
7: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle...
8: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiacchiere. Nell'estasi del pistolone, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto desto, come solo i froci san fare.
2: Io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando. Ugo Foscolo proprio massacrato, no? Io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando. Con mano tremula e peto lesto. Ma... è agghiacciante. Potremmo fare una demo basata su queste immagini auliche di persone che vanno sole e pensose a lenticarsi retto misurando con mano tremula e peto lesto. Perché la mano tremula è quello, no? Un'alba maledetta.
7: Un'alba maledetta ed il cazzo.
2: Ed il cazzo in mano vibra note di.
7: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti.
2: Questa è pazzesca veramente. Solo davanti a
7: un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non pedare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aereo.
2: Sì. Ma cresce, dorme, quindi. C'è Cristo morto.
8: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la dovrasta se ne porco Dio immediatista Mugenix.
2: Oddio. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare invitato alla grande festa del Sodoma.
1: Vieni alla grande festa del Sodoma.
9: Certo,
1: parteciperà Richard Stallman in persona. Uomo stalla di merda.
0: Ciao.
1: Ma l'hai sentita questa del Sodoma? Dio mio, come no? Senti. Aspetta, falla sentire a Newmark che non ha sentito. Poverino, gli manca.
8: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la demrasta se ne importa Dio immediatista New Linux.
9: Questo è bello.
1: Ho fatto un generatore di particelle che è abbastanza veloce.

0: ho capito l'algoritmo che ci sta sotto. Questi disegni qua a me venivano fuori in basic quando facevo quelle cose con sene e cosine.
1: Eh sì. Sono cazzate con sene e cosine. E parto da numeri primi per quando il bello. Multiplicato per 2, 3 cifre, 10 volte.
0: È arrivato tra noi.
1: Già.
0: E già vibrano note di peti fragolosi.
1: No, vieni di qua, stiamo guardando una cosa.
2: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro, 3 palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere.
0: Ci è andato spontaneamente?
1: Sì, spontaneamente, no, è interessante infatti.
0: Ma ogni volta sono diversi?
1: Sì,
0: ogni volta che lo rilanci.
1: Ogni volta che lo rilanci.
0: Ah, Cristo morto.
1: Una volta.
0: Sei stanchino, eh?
3: No.
0: Boh. Guarda cosa ascolta tu, ci perdi dentro.

0: Sono con microfono aperto. Non lo so.
1: Vabbè.
2: Ci sono delle immagini che sono fuori, che sono trasparenti.
1: Ma sempre così pensato.
2: Sì, però sì. Alla fine è un'effetto bambino, non è
1: effetto. Sì, un altro,
0: ma mi ci perdo un po', dove poi dipende dalla musica
1: e dall'orario, sì,
0: dipende dai suoni che ci metto. Io ci immagino dei suoni a gocce. Ci vedevo questa musica qua lì dentro. Bello il segmentation photo alla fine.
1: Sì,
0: Quanto è grande il codice?
2: Beh, buona parte è free jay.
0: È un free jay un po' ridotto.
2: Sì, ridotto e usato. Dimmi,
0: come? Poi la voce di Sruton, dai.
2: Come?
0: Un bar? Un bar? Come ti fa? Musica,
1: hai scaricato?
0: No, no, no. Dove? E non mi carica Miss.
1: Ho preso il minore.

0: Eh no, non ci arrivo da qua perché io sono su una rete che non... Sono sulla 172.
1: Sei sempre vicino, non stia attaccando una pista alla macchina ora, cosa che probabilmente...
0: Ci deve entrare tu da qua. Ma anche lui è su quella rete.
2: No, no, lo risolve bene, però,
0: lo risolve, però il routing non
2: è
1: prima. E poi noi risolviamo una merda di altro e tutti.
2: Sì, ma manca...
0: No, ma lui è anche lui sulla 162-131. Io non so se riesco ad arrivarci su quelli lì.
2: È un po' strano,
0: non lo so.
2: No, si è cancellato perché voglio andare a spostare il personale.
0: Dove?
2: È peccato che
3: sia. Cazzo, ma c'è chi dorme, prova di uscire fuori ed entrare dentro. Guarda che ti prendi dentro, vedi come sto con la scopa. Porca troia, perché stanotte siamo venuti in onza di questa
1: maniera. No, non è vero.
3: Non prendo la tua mezza sigaretta, perché siamo in 30 qua dentro a dormire.
0: Io ce l'ho con bene stampato
3: le mie esperienze.
0: Anche io ho notato un giorno.
2: Il sermone lo vediamo.
3: Che l'aria è secca, no? Cazzo, mi auto così. Domani, se non sono peggio.
2: No, adesso perché prima non c'era. C'è un modo di spiegarsi tutti assieme.
0: Sì, con Suca. Suca.
2: Che non lo non oh, dai
0: porco Dio, un pacco voilà. Stati
1: assieme. Ma dai, no.
0: È un, sì. È un alias, no? Cazzo.
1: Si è messo a scrivere per dire capirai, cioè ammirevole.
0: Sì, capirai, voglio dire.
1: Capirai.
0: Il trucco è il meno U maiuscolo Suca minchia degli dei. Che fa credere a...
1: Dicono Cluster.
0: Il bronzer si chiama Suca minchia degli dei. Quindi non viene riconosciuto tra i bronzer e quindi non ti dà robot quella cazzo
4: qua. Poi avrei...
0: Arrivano.
4: Però l'altra qua.
0: È molta roba.
1: Quindi in realtà sì che sarà 200.
2: No, aspetta, però scaricati i compressi. Mo stai facendo arte di Maria Cazzetta, pure tu.
0: Che cazzo vuoi? Mi scarico come un pazzo mi pare.
2: Così, ma fai banda, sprechi tempo.
0: Capirai.
5: Dio spocchioso.
0: Fai banda e sprechi. Faccio banda e sprechi tempo.
5: 7 giorni e poi guarda.
0: Zumpa, zumpa, zumpa, zumpa.
5: Pinna, pinna, pinna, pinna. È un mantra,
1: spesso. Ah, io mantra. Tua sorella.
0: Lui continua a fare il pipino. Come? Ah, scusa. Sono tutti appoggiati in un l'altro a morire di sonno. Lobo dice che veniva su per un giretto e poi andava a dormire crepando di morte magra.
2: Io
4: Ti devo dire il comodo.
2: Santo Anzi mi ha abbandonato.
4: No, c'è cioè, un po' sale sicuramente. Questo qua comunque funziona anche con l'IGS, con l'IGS
0: questo. Come si chiama? Penso che proprio come un robot si è tutto steso nella morte
4: di pesce.
0: Come si chiama? Che stai facendo di bello? Vediamo ancora?
4: No, no,
5: Giro, vero, non puoi passare,
4: basta.
0: No, ah, vero, vero, vero.
4: Minchia di tutto.
2: Sì, vabbè, Go è il nome del gioco, pure sotto si ancora.
0: Esatto,
4: esatto.
0: Proprio tosta, cioè c'è tutto, tutto subito, come dire, è bello, c'è un botto di cose. Io sto ignorando il periodo urbano, perché lo trovo assolutamente cominciano ad essere fuori i programmi di cui si è parlato e anonimo per cui mutamente non ha assolutamente senso. Vediamo cosa becce su
5: sì, però ci... oh ci si sente meglio dopo una bella lunga pisciata,
0: è vero,
5: mamma mia, sento libero,
4: se vai a fare un'altra facciamo meglio anche noi,
5: libera con le ali.
4: Però quello che ci vuole è un programma di questo tipo, secondo me, un tot di gente che non è un indipendente, faccia contro il diritto, cioè è pericoloso.
2: Ci piace, la mettiamo su stranza con i facciamo lì.
4: Sì, ascoltiamo un po' degli XM che sono venuti giù.
0: Con Mic Mod
4: sono tre che anche XMRX
2: ma tu stai streamando,
0: beh
2: non puoi usare la scheda,
0: come no,
4: se cerchi Google
0: forse, come
6: mentre stream posso lanciare il XMRX.

ero su quasi tutti di Giosuè, che all'epoca aveva 14 anni.

0: Bello da sentire per quello. Comunque bello. Bello.
1: Contento di scaricarli.
0: Sono contento di essere. E ora.
1: Distrutto un uomo di domani sei qua ancora
2: che si danno chi inizia inizia perché la mossa iniziale è
1: io penso che egli busso la suga vuoi che mi scappelli? Ma poi me la metti nel rarere.
0: Rarere.
1: È morto, eh? Qui c'è una foto tua al meeting del 99 a Milano. Te l'ho fatto da tutti i lati quella foto. È bello, eh? Potremmo fissarlo. Il petone nella capanna del mio pistone. Ecco, potremmo chiudere la intro. Un bel pezzo, e poi il petone nella capanna del mio pistone. 20 persone che urlano sta cosa. Fine. Pranzo. Comunque dall'autismo siamo arrivati al fistaggio, eh? Chissà cosa succederà dopo. Cosa succede qui? Stiamo fistando. Ormai il trend non è più l'autismo, è il fistaggio. Fistare i programmi. Cioè non è più debugging, è fisting. Sto fistando un programma.
0: Il segno è tirarsi sulla manica.
1: Il guanto trasparente che arriva fino a qua.
2: La mezza bottiglia.
1: Ma prima verifico che tu possa berne.
0: Ah, ma a me mi sa che quella non va bene.
1: Infatti non sono molto sicuro.
2: Quelle mezze finire
1: devo riassaggiare, lo sa. Non sono sicuro.
0: Ma manco io tanto, sai.
2: Ma sì, vedevo
1: sai che l'avremmo bevuta tutta, no? Hai già capito? Puttanesimo di Gesù Cristo. Potremmo inserire qualcosa dei pazzi in Cristo nella
2: lettera.
1: Non lo so che cosa, però
0: io in questo momento vorrei salutare Odo se ci sta ascoltando.
1: Odo
0: che mi manca.
1: Non lo so se Odo mi sente
0: e mi addormenterò pensando.
1: Allora.
0: Eia.
1: Ullala.
0: E questa è una guardia. Qui per spiarci.
1: Per spiarmi le gran pallazzo. Mi sono. Masturbato. Mi sono brevemente masturbato.
0: No, ma ci sono le enorme ISO.
1: L'enorme
0: ISO che dicono che dopo le 3 sgrullate è considerata masturbazione.
2: E questo.
1: Oddio.
0: Sì.
1: Schiena a pezzi, vorrei impiccarmi per scrocchiarmi la colonna vertebrale.
0: è una bella idea.
1: Ti immagini? Trovano impiccato con un cartello: scusate se mi trovate impiccato, ma volevo scrocchiarmi la colonna vertebrale.
3: C'è cosciente dell'errore,
1: sì, cosciente del probabile errore, ci vediamo che succede, però mi scrocchio un po'. Bene, ho deciso che andrò a dormire nella morte.
0: Ramba va andando, qua un sacco di persone stanno andando a dormire già. Penso proprio di sì. Oh, sì, io mi sa che mi faccio un giro.

0: più pistone. Stacco, eh? L'ho distrutto.
1: Ma c'è, adesso che sta passando.

0: interviste.
1: No, devo dormire, sono...
0: Chiedi al pubblico. Chiedi al pubblico, se il pubblico vuole che tu giri, tu devi girare. Cazzo vuoi che giri? Ti sorreggeremo noi.
2: Poi no, qua non sta stremancazzo.

0: Allora, buonanotte a tutti, io dormo, lui dorme, egli dorma, noi dormemmo, voi dormate, essi morte del primogenito.
1: Che delirio si permette di voi, oh. Non voglio una coperta di sposa.
2: C'è le cipolle disponibili.
3: No, ma no, non ci sarà morto. No, sono tutto finito le vite di focaccia.
2: Adesso sono la salvezza del cura.
0: Vabbè. Un'alba maledetta. Va bene, no. Dai, un'alba maledetta e buonanotte.
2: Mi sveglierò più tardi, no?
0: Che cazzo mi sveglio più tardi?
2: Butterò a terra qualche tastiera.

0: però la posso dare tutto il porto come vicino. Lo metto dentro questo, molto bene. No.
1: Aspetta, vado, aspetta.
2: Grazie, hai una distesa di livello, adesso.

0: oddio, come deve passare il volume di questa esplosione. Buonanotte a tutti, buonanotte.
1: Ma aspetta, è possibile che con il prossimo festival?
0: No, non l'ho fatto con festival.
1: Quello che leggevi,
0: l'ho fatto con Loquendo, è un sito. Fa sintesi vocale, loquendo.com.
1: E che una demo andare in tre da tagliare sulla risana nessuno delle tue poesie di oggi.
0: Come?
1: Non è di prenda a tagliare sulla risana veramente sulle poesie di oggi.
0: Ah.
1: Lo farai.
0: Ma dove? Quando?
1: Se poi torneremo a Macrisera.
0: Sì, tre.
1: Bene.
0: Tre con forza.
1: Importante ricordarsi.
0: Ma chi c'è?

0: sera, direi. Si mette contro la sua palla,
1: chiudiamo con il sì.
2: Sì, sì, credo proprio a Napoli, sì.
1: Pesce di testa a Paolo.

0: Concision non è sbatto, penso, devi costruire lì.
1: Devo andare contro il muro oppure andare contro il muro.
2: Una cosa, inizia a girare tutto intorno e poi ritorno tutto in un processo.
1: Sì, no, perché a volte mi rimarco addosso e
0: non... Ma tu devi girare in modo che...
1: Quello mi seguo, sì, lo so. Quindi di un attimo si girare...
0: Ma non dietro e...
1: Sì, tu prendi lo dietro. No, guarda qui. Sì, se non lo dopo lo scuolo, mi ricorda sul dietro. Mi gusta un po'. Però rimasto in ore.

0: Ay, Guillermo.
1: Come si chiama?
0: Oh, ho appena spento.
2: Ma sì, se la sono tutti together.
1: No, vabbè, solo la gente.
2: Non so.
1: Vabbè, come fa?

0: Ma Mobs 1 funziona?
1: Eh?
0: Mobs 1. Ti sei riuscito a collegare alla fine?
2: No, questa è la cosa.
3: Ah, si
0: no.
3: Sì, sì, sì.

Yeah.

tra mezz'ora in cortile, assemblea compagni, su un capallo.

fora do homem. Vamos lá. Vem, Deus salve. Soldado ma ieri, approfittando della mia morte. Ah, c'è lo sento? A posto, niente. Pensavo molto peggio. Tipo sì. Ho installato Debian. Sembra il tipo ha detto che deve mettere tutto fuori sul fatto che sia una casa.

0: 法雷。
1: 哦。
0: 隔壁家，
1: 那我们就现在定。

0: Aspetta, mi viene una
1: fan culo, va.
2: Mi ha pensato
0: ha un'autonomia per dire cazzate, che è una cosa incredibile.
3: C'è corrente.
4: Dura vita.
3: Ah, sì, non c'è corrente.
4: Andiamo a di fare il pubblico più bello del contesto.
1: C'è corrente aerea.
3: Si sbolla. Ah, ho fatto un po' di pissing. Posso fare un po' di pissing? Ah, va. Dove non dobbiamo negativo? Ah, dovevo bissingare il culo, tu distributore negativo, vaffanculo. Non c'è 40 in tutto il ciabatto, sì sì.
1: Come mai? Penso che sia molto così generale. Utilizzando l'interruttore supremo, tipo quello del ciabatto. Un altro ciabatto. Ho chiamato alle 10:12, me lo sono fatta mettere in culo.
5: Ah, la volta. Se mi spiegano, se mi spiegano,
6: Radio Cybernet, sono le 15:20 UTC, cioè le 17:20 ore italiane, ogni volta con questa menata.
5: Ancora continua, tipo, a fare il play, tranquillo.
6: Come problema, 31 marzo 2004, 17:20 ore italiana, siamo a Messina.
5: Ho detto un programma che è incorporato.
6: Stanno parlando di Apple Macintosh.
5: Si chiama Garbage, vedete il programma per fare il mix di tracce, no?
6: Ecco.
5: Ho messo una canzone con qualche 13 tracce, wow, che suonavano insieme. Dopo tipo un minuto che suonava mi dice attenzione il tuo disco è troppo lento. Perché erano 15 tracce wav tipo mixate insieme che appoggiavano, no?
6: L'hard disk?
5: Sì, dicevano che era il disk troppo
6: dell'Apple? Strano.
5: Però perché era il disk più piccolo, quello più lento. E il mio è tipo 12 pollici, è fatto per... tipo, non è fatto per fare musica.
6: Ma quanto è piccolo?
5: Così. Così. Piccolo, sì.
6: Sottile?
5: Sottile, ma...
7: Ma non ti vado!
6: Cioè, te lo puoi ficcare in tasca?
5: Sì, ma... cioè, è la stessa. Poi la distanza del...
6: Quindi il legno deve essere spettacolare, come te.
5: No, fanculo.
7: Pare il legno diventa
5: bianchi.
6: Bello. Ti piace? Io li adoro bianchi.
5: Non ti piace? Mi piace.
7: Nero, sempre bellissimo.
5: Ma i neri, sono tutti neri portati.
7: Vabbè, l'argentato.
5: Buonasera, qui a
6: te. Tranne uno.
5: Quale?
6: Quello di legno.
5: Il legno.
6: Oh, ci siamo fermati a Messina. E qui sta passando l'omino delle batterie.
8: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
9: ミンキア、ラジオファイブルネス。
10: Male necessario。
11: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Ma sono un sito? Dammi il link.
2: Killer.intervista.org.
1: Minchia, quanto spazio c'ho libero, ragazzi, non scherziamo. Cos'è Killer?
2: Killer.intervista.org. Dove orgia sta per orgia.
3: Ovviamente.
1: Orgasmatron.
4: La morte viene da trattare. 18 ore di morte ci sono.
2: Alle 12.
4: Sì, abbiamo 18 ore di morte.
1: Ma che ora?
4: Sera
1: io mi sono scassato di per almeno un'ora quando ho visto questa tua immagine. E ho detto solo lui poteva mettere questa cosa.
5: Questo andrebbe come nuovo logo del freak in home page.
1: È un grande. Ma...
2: Ah,
1: ma hai messo un botto di foto nuova?
4: Si chiama.
2: Sì,
4: dove
2: si
1: ci sono un sacco di foto da scout.
5: Ma questa rimane la nostra preferita.
1: Sì. Ah, che party è quando abbiamo fatto la serata famosa?
4: Questo perché il morbo mi esce nero quando sono affacciato.
1: Oh, ma c'è una discreta foto di culo, primo piano di Matilde, notevole.
5: Culo gallery.
1: Primi piani di chiave. Un uomo, un perché. Scusa, ma fatte senza dire niente a nessuno?
2: Sì.
6: Che cazzo è? Ma di esto?
4: Porco Dio!
5: Scusa, posso fotografarti? Il culo? Perdonami.
4: Madonna.
1: Di chi può essere il sito? Secondo te?
4: Chi è la preparazione?
1: Fare colazione? Sai che hai ragione. Tu hai ragione.
6: Guarda,
2: il culo. Il
6: ma qualcuno gli ha dato l'autorizzazione a pubblicare queste foto?
2: Sì.
6: Queste sono foto che ho fatto io, brutto bastardo.
2: Le prime no.
6: Buongiorno.
2: Le seconde sono foto che hai fatto tu, ma che ho dovuto ritoccare perché erano 60
6: megapixel. Tu sai dove sono io. Al massimo hai fatto l'esempio.
1: Dov'è Pinna?
6: Tutto testa di cazzo, così le puoi vedere in quella maniera.
2: Guarda quella là, ricordi? Te la scodriglia morta. L'ho dovuta tagliare perché c'era lo. Era 200
6: megapixel. 200 megapixel.
2: 200 cazzo. Non è troppo per il mio sito. Ma che deve essere leggero rispetto a V3C. Porca
1: miseria. Sì, ma sei un cartone.
2: Che questa qua, Dario, un uomo distrutto da magnotte. Era buttato che qua ci si facevano le canne per giocare con le pietre per due giorni agonisticamente.
6: Oh, a mangiare.
1: Mi. Gamel, mi prendi il marsupio che dovrebbe essere lì attaccato al muro? Me lo passo il marsupio. Grazie. Ha messo che gli occhiali sono qua.
5: Box.
1: Questo è Fluxbox, però la versione vecchia. Perché quella nuova non mi piacciono i fonti e i bottoni che hanno messo. Esteticamente mi sembra una merda. E allora
4: non mi messo un cazzo.
1: Ho tenuto quello vecchio.
4: Ma l'hai visto quant'è?
6: Minchia, dice io, che
4: comunque per fatto del migliato, dove mettere il tabacco invece di il tabacco c'è il filtro, no, c'è il filtro qui,
1: c'è
4: il
1: filtro, c'è il filtro, c'è il filtro,
4: c'è il filtro, c'è il filtro,
5: c'è qualcuno che ha ramanato negli FTP di sotto?
1: No. Troppo no. Ah, mi dici quali sono gli effetti di sotto? Mi dici quali sono?
5: Io ho visto di sotto, c'è neanche l'effetto di sotto.
2: C'è il
7: c'è una pagina
1: dove?
7: Il CD c'è 72 o poi forse sono accessibili dalla RDS.
1: Infatti quello è il problema. Dio mertaccia. Ah, ecco perché non...
2: Ma gli hanno levato il rediretta col socio di Alcibiade? Quindi le aprite però le finestre, così c'è un fettore che esce la emozionata con Ted Royer.
8: Sono preoccupato.
2: Chicken Guy Nox. E due frate.
8: Cioè che basta che non lo spermi. Dove sei, soldato?
2: Ma X2 è questo, tutti angelo. Utilizza X3 o Riser FS.
8: Sì, la sua.
2: Un po' di greda.
8: Non lo so.
1: Yahweh.
5: E semplificati
8: come lasciare un mazzo di chiavi.
1: Ma dove?
8: Attaccate la porta del bagno.
1: Minchia.
8: Mettila attaccata qua alla porta.
1: Vai a mettere un cartello. Vai a mettere un cartello al posto delle chiavi.
7: Vabbè, sotto lo scriviamo, lo consegno all'ingresso e in uscita.
1: Sono chiavi del posto, mi sa, eh?
2: Sì, San Pietro ha smarrito le chiavi.
8: Dovrebbe. Se la memoria non mi inganna, non mi tradisce.
2: Porca mi fai incazzare.
8: Guarda che non è finito.
7: Bravo, presto, ma.
2: E sono tre. Io devo capire
1: Sì, sono approccio.
2: Parte la caviglia.
5: Ci lasci questa verità.
2: Ciao.
9: Sì, Cristo.
1: Sì, come Cristo.
2: Questo è il cavo morto che mi state dando, non lo so.
7: Ma che è andare che si spara l'alcol addosso?
2: Alcol addosso? Sto facendo il cut del dispositivo, però è un bastardo. Questa è la scheda d'audio.
5: Qua c'è il tuo dentifricio.
2: È 23, ma se ci deve
8: fare. È
2: 24, ma se ci fa la diretta.
6: Vabbè,
2: è
6: sono io.
2: Zero che dovrebbe, potrebbe anche essere il mouse. Sti cazzi, sti cazzi.
8: Di
2: è 21,
4: perché di questo caso non c'era anche il resto a caffè? Non
2: può fare gli affiato.
6: Ma porco Dio!
9: Sì!
2: Sì!
9: Porco Dio! No!
7: Sta cominciando l'assemblea comunque.
6: Ce ne fottiamo, ma proprio in un modo pazzesco.
9: Vieni, dai, vieni, ti porto.
6: Porco Dio! Io ho due occhi con le palle così e mi dovrei fare l'assemblea adesso.
7: Palle del toro?
6: Cristo!
2: Che finirà l'assemblea?
6: Sono agghiacciato dall'assemblea a quest'ora.
2: Ma io voglio un pezzo di focaccia con la cipolla.
5: Oddio, la sognerò la notte.
2: C'era il pane con la Nutella, ma dammi in faccia il pane.
5: Veramente. Primo che mi parla di focaccia per i prossimi sei.
6: Arrivo. Arrivo.
10: Sto arrivando. Adesso arrivo.
5: Ma nessuno caratterizza niente, il povero Cristo niente.
7: Vabbè, io vado
5: su. Reperete tutti.
4: Che è successo? Chi serve?
5: Tutto, di tutto e di più. Un povero Cristo senza portatile. Povero e sconsolato.
7: Chi è sta qua un attimo?
5: Adesso io sono la ferita almeno 25 cd su 50. Allora morirai.
7: Sei già morto e non lo
4: sa. Anche tu morirai.
7: Io spero che posso proporre un'offerta speciale.
8: Io la pensai per un'offerta speciale.
5: Sono nato 10 euro. Sono nato 10 euro tipo.
8: Perché no?
6: Chi viene per l'incolazione? Io vado. Killer, resti qua?
2: Sì.
6: Occhio a questa scatola.
5: Allora io mi assiedo.
2: I know.
6: Sì.
5: Mi assiedo.
6: Mi assiedo.
2: Nel frattempo siamo in streaming.
8: No, ma sono sotto.
2: Tratteniamo gli ascoltatori. Quali cazzo di ascoltatori serve qua?
5: È morto. Che potenza c'ha sto cazzino?
2: Il microfono?
5: Parlando così.
2: Sì,
5: è
2: la
5: grande.
2: Sì,
5: andate a fare in culo allora.
2: Vuoi vedere se ne te lo faccio. Intanto ascoltate merde http acquasia.org/radio slideware.net così dovrebbe essere.
5: Ascoltatori.

sé, la diferita, se entendió. Si sente, cioè se noi parliamo con volume normale si sente tranquillamente, che è una capsula telefonica, non dire...

0: Non che la volontà.
1: Lo sappia. Però potrebbe anche essere.
0: Ma sì.
1: Infatti lui, che è un cazzone, trash, che utilizza l'X2, si è sputtanato il file system, ha fatto il chic della puttanata, e con l'FSK, che è un minchione, usa X2, usato l'X2. È più veloce, sì, però crash il computer, tutti tutto. Viva X3! Io lo prendo, non spengo il computer con un reboot o con un altro
0: trascinamento. Sono tipo così, stacco la batteria, non basta, funziona,
1: basta, perché te ne frega. Poi ho messo, su, ho fatto T2FS meno C0, meno I0. Mi fai il count ogni meno una volta che lo riavvio. Gli ho messo nel culo. Ogni tanto glielo lancio a mano col culo se ci sono problemi. Oggi ho scritto che lo segue
2: Sucate.
0: Questo lo penso io, non dicendo.
1: Questo io sì, ha un
0: che buon qua.
1: Questo IRSSI, questo ha un e io cambio nick e resto del nick vecchio nell'elenco dei
0: no, ma quello era BC, se ne sfasci.
1: Bioser ti puzza in grande.
3: Penso sia vero. Sono tre giorni che non mi ricordo
1: una faccia fiera.
0: Io non devo dire,
1: è giusto che sia così.
0: Nirvana.
2: Sclare Suca.
4: Ma porco Dio, perché vi fate sempre il posto qui su da fatto bastardo?
3: Stato qui è il
4: allora io sono arrivato, il tuo portatile era qua sopra. E qua non c'era
0: più. Ci è arrivato là sopra.
4: Che è successo? È arrivato Crash, dice, ma che c'è la sua persona? Faccio la e cazzo ne so? E poi se l'ha messo là.
3: Minchia, senza carica batteria, passati.
4: Carica batteria l'ha staccato skill.
3: Che
4: mi serve la ciabatta. Joseph, scendiamo, vai, c'è l'assemblea generale.
0: Se no la scendo anche io.
1: Ma che finiamo l'assemblea generale?
4: Beh, si dice da che mi dire l'anno prossimo, come l'anno questo.
3: Ma
4: scende, dici,
3: c'è tutta una merda.
4: Ma che cazzo, tra delle porte dei 10 mila.
3: L'anno prossimo
4: facciamo le volte l'anno. Ma soltanto noi possiamo fare tutto. Tu hai già detto l'anno prossimo, se tu hai del 10, 0, 0, 1. Ma non è un caso, quindi siamo noi che possiamo sborare, che facciamo il danno.
1: Vabbè, sborare, relativamente, non è che abbiamo fatto...
0: Ma cosa?
4: No, il suo bar è il mio, è il già fa.
3: Dai,
4: oggi le vuoi e niente. Vai, Giose, porto il tiro. Andate a segnare l'assemblea, non la fai
3: sempre. Stai scendo soltanto perché stanno andando a mangiare.
4: Sì, te lo devo mangiare. Voglio dire.
3: Oddio. Chi mi rompo, portate le riparo?
5: Thank you. Ah, vedi l'assemblea.
6: Qui l'assemblea è già iniziata.
4: Ah, iniziamo già?
6: Ma io me ne sto fottendo perché devo mangiare.
1: Però questo mangia, se ne fotte dell'assemblea.
4: La morta non si muove.
6: È iniziata l'assemblea.
5: Cosa c'è da mangiare? Ah, pane con la
4: lontana.

0: Sei tu il fotografo?
1: No, assolutamente.
0: Di cui mi parlavano.
1: Non ho macchine fotografiche.
0: Ok.
2: È arrivato adesso il tuo ore, io me lo sto scoprendo adesso.
0: Mi sembra strano.
1: Un pochetto di lamina. Sì, anche prima c'è una cosa, un po' succata. È arrivato un zucatela dopo quando abbastanza.
2: No, adesso ieri abbiamo suonato sia io che Eric sulla chitarra di De André. Secondo me dal museo di De André abbiamo suonato la sua chitarra.
0: Ma dove? Nel sonno, nella vostra immaginazione.
2: No,
0: malata.
2: No, se c'è il museo di De André qua in via del campo.
0: Spacchetto.
2: Come spacchetto? Ci siamo fatti pure la foto. Con la chitarra.
0: Che vuol dire che c'è un'altra chitarra?
2: Che c'era la chitarra là.
0: Che fai, te la potete pigliare?
2: Sì, cioè no, la puoi prendere, io te la prendo, il proprietario del negozio che è uno bordellare bestiale. Facciamoci le foto di qua, di là. E fa, ragazzi, ma tenetele in vita, c'è qualcuno che suona, tipo io abbasso gli occhi, Marco abbassa gli occhi e la mia ragazza gli si gira a guardarci. Ah, vi ho beccato! E ce l'ho data in mano.
1: Allora, o la sucate o la suonate.
2: Dormono tutti queste nerd, miliardi di merda. E io vado sempre col file, asciatto, nerd.
1: È comparsa inquietante la tua faccia tra un workspace e l'altro. Lampeggiante, satanica, esorcista.
2: Ah, guarda, c'è un altro sfondo che è. Questo è.
1: Non so se lo vogliamo vedere propina, ce l'ho.
2: Cioè questo sfondo.
0: Se si tratta di chiappe e tette, sì.
2: No,
0: sì.
2: No, mi assorge.
1: Si sa di uno.
2: Facciamo vabbè. Dove l'ho messo? CD.
0: Beh dai, alla fine anche se sei tu con la faccia da pazzo, sì.
1: A culo pensavo.
2: Questo qua, Linux XP.
1: Senti già il commento morente e agonizzante.
2: C'ho qualcosa per vedere, qualcosa? Up to viewers and player XVTune. Che le cazzo non sono?
0: Nella borsa rossa lì, quella tipo frigo bar, dovrebbe esserci una batteria di portatile.
2: Che sta sempre nel frigo.
0: Certo,
2: bar,
0: certo. Sai quella rossa.
2: Ogni cosa al posto di.
0: L'hai vista? Grande, grande. Così scendo giù con la doppia batteria e di solito non pulisco il vaso. Allora. Togli, metti questo al suo posto. Tieni.
2: Simbolo mai, questo è solo nel desktop sul mio lì. Dei change tu 3 anni del 2004. Che cazzo vuoi?
1: Ho poca reattività, non mi guardare. Passivamente assorbendo cose che mi uccidono un po' qua un po' là.
2: Minchia, Radio Cyber.
0: Ma siccome ho il dovere di andare a registrare l'assemblea,
1: no.
0: Ora scendo, ci state voi qui?
2: Io dovrei fare un'azione, manda qualcuno su.
0: Ti posso lasciare un po' di questa brodaglia?
2: Te ne faccio, io cerco la cipolla, tu l'hai la
0: non ce n'è.
1: Cipollotto di Tropea.
0: Cioè, grandiose fette di pane con meravigliosa quantità di Nutella.
2: Male, morte.
0: Non è molto scautistica questa cosa.
2: E anche la Nutella che è Ferrero.
0: Io adoro la Nutella Nestlé. Va bene, adesso io stacco lo stream e lo riprendo più tardi.
2: Non so, non c'è, non basta. Sono per le cose che non mi fanno girare i coglioni.
0: Stacco lo stream, scendo giù e vediamo se riusciamo a

0: registrare l'assemblea di gestione.
1: Esatto, c'è un martellone.
2: Se lo trovi, usa quello.
0: Siamo sempre qua, Radio Cyber.
3: Ah.
0: Sono le 19.58 Zulu, quindi le 21.58. Giovedì 1 aprile 2004.
3: Tu non esisti.
0: Io non esisto. Che cos'è questa puzza di bruciato?
3: HK che sta fumando il calumè della pace.
0: HK che si sta fumando la plastica bruciata, praticamente.
4: Copertone Tirelli, prima qualità.
0: Vai, vai. Bravo, bravo.
4: Però qua non siamo a Catania.
0: Ma dove stai andando?
5: Vai, vai.
0: E allora? Chi se ne sbatte della riunione? Ma riunione per che cosa, scusami? Ah, io sono come Freakness, sono contrario a qualsiasi corteo di sabato, che si sappia. Boh, appunto.
4: Adesso ripeti, chi sei?
0: Frocio.
4: Lo sapevo, quello che hai detto dopo.
0: Contrario a qualsiasi corteo di sabato. Non so di cosa si tratta, ma sono contrario. Come membro, sì. Membro nel senso
1: di bene.
0: Esatto. Ma ve ne andate a fumare da un'altra parte? Non per qualcosa, ma essendo che io ho smesso di fumare, porco Dio, e che qua dentro non si respira e ci dovremmo dormire, porco Dio.
4: Però qua dormi meglio.
0: Se non si fosse capito, porco Dio. Visto che siamo in diretta.
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto Gesù birichino. Quel birichino di Yahweh.
1: Ma tu sai che non ti possiamo ascoltare, no?
0: Lo so, ma non me ne fotte un cazzo perché sei accanto a me.
1: Sì, ma quelli sotto non sono.
0: Cazzilone. Ci vorrebbe un altro mount point locale. Si può fare uno streaming in locale? Può streamare su due fonti contemporaneamente?
1: Certo.
0: Come certo?
1: Sì.
4: È il creatore, sa.
0: E come?
1: Dall'interfaccia.
0: Interfaccia di cazzo. Sì, lo so che stai per sputarmi in faccia. Allora.
1: L'acqua.
0: Dall'interfaccia io vedo lame streaming, però vedo un solo server.
1: Vai sul menu. Fai add server.
0: Ah! Add server? No, ma è mostruoso, veramente posso streamare su più fonti? Il suo silenzio è la risposta. Mio Dio. Guarda un po', add server. Forse se lo scrivi più piccolo. Devo dire a Nightolo.
1: Ma sono il GTK 2.
0: GTK merda. Mo? Ma come si vede questo cazzo? Come si sta
1: portando
0: male?
1: Io c'ho i caratteri sparati in grande.
0: Moria!
1: Perché sai, non c'è calma. Se non vedo bene, non mi
4: rende rimasto.
0: Ma tu non ti rendi conto, appunto.
4: Io non ho due.
0: Ah, mi serve il settaggio per il log file qua dietro. Mi piace tanto.
1: È tutto day.
4: Parlavo solo quella che è.
0: Bene, adesso comincio ad avere sonno.
1: tu sei da meno G 130 per 50.
0: Il momento del caffè.
1: Gnu,
0: ma Lobo dov'è?
4: A dormire.
0: Non so che fine ha fatto. Si è consunto. Si è consumato. Ecco, se ci fosse il wireless potrei scendere col portatile streamando.
1: Cioè,
0: ma non mi tiene la connessione.
5: No, no, però
0: che palle. Devo far ripartire lo stream. Chi mi ascolta diventa pazzo e malato.
1: Ma con questo aggeggio a prezzo super.
0: E io vorrei andare a fare un po' di interviste, me le fai fare?
1: Sì, ma poi riesci a produrre.
0: Dai, faccio un giro per Scapunk.
1: Ma si sente un po' di si
0: riescono. Ce la faremo.
1: Ora?
0: Sì.
1: Ma hai fatto una prova prima con qualcosa?
0: No, me ne fotto. Sì, stiamo cercando di convertire questi qua, OB, eccetera, ma ce la faremo. È una questione, forse è il variable bitrate che ti rompe in cazzo. Quindi adesso io vi lascio qui con il microfono aperto sulla stanza di Radio Cyber, mentre io vado a fare delle meravigliose interviste che poi ascolterete, quindi andate a fare in culo. E grazie per l'ascolto. Tu sai che io ho comprato questi sandali perché tu mi hai detto di comprare i sandali? L'estate in Sicilia mi hai detto compra i sandali che sono comodi.
1: Ma adesso non è, sei a Genova, sei venuto con i sandali.
0: Certo, perché sono dentro, sono un francescano. Io dentro sono San Francesco dentro. Fuori il porco di Dio, ma dentro è tutta un'altra cosa.
3: Io rido perché è vero.
0: Lo so che lo sai.
1: No, sto cazzo allora, vai a parlare con gli uccelli. No.
0: Con quali uccelli? Vado a parlare con gli uccelli. Vieni a fare interviste. Dai, andiamo a fare interviste.
1: Sto commentando la classe pipe da mezz'ora, sono andato avanti in due funzioni, porco
0: Dio. Stai commentando?
3: Sto commentando.
0: Che ti senti commenti?
3: Sì. Provavo a concentrarmi.
0: Ma se quelli ce li hai in WAV, cancellali dal registratore, no?
3: Sì, quel
0: o no? Già fatto. Ok. Benediciamo Splare con la posizione delle mani. È morte veramente, ma quanti ascoltatori abbiamo disperati come noi? Minchia, 41 ascoltatori. Quasi mi dispiace lasciarli così senza un cazzo, allora gli metto in sottofondo un po' di zappa.
1: E così andrà.
0: Così se ne scappano.
4: 21 ascoltatori, come mai?
0: Allora, devo spostare questo scazzo di diretto di zappa, che mi ha dato i coglioni. Ah. Mettiamo questo che è un... Me ne fotte. Che cazzo è questo?
1: Lo schermo del portatile.
0: E questo non è una cosa bella, lo sai?
3: No.
1: Però da un bisbino, no?
0: Minchiate. No, è hardware il problema.
1: Forse che da lì non si c'è un refrescimento, sono più basso.
0: Va bene, mettiamo Bongo Fury, che spiace a tutti.

oddio sto mic, line in di merda, microfono di merda, musa merda. Lei. Ah, i numeri si muovono a cazzo. Sono già 2 minuti e 7 secondi per me. Bene. Ah, prova? Va bene. Galaxy 2.

take me with you? Don't you want me to leave?

Matching tags. It's a special beer for smoke.

0: Poi ho tutta la collezione di aria, ma il muro non qua. Del giallo si vede un po' un attimo di cinque.
1: No.

Mi piace.

Shemai Toyota.

Yo, yo.

0: non so, diciamo che io la cosa
1: da prendere non comprendo questa la condivisione della
2: che
3: è un pomeriggio ma questo è un centro
2: è inutile
0: registrazione
4: 40 minuti
0: di cosa?
4: Di assemblea giù e varie cose
0: assemblea interessante
4: che? 40 minuti
0: assemblea interessante
4: logistica cose da fare, cose fatte eccetera dove? E soprattutto mai.
3: Stiamo andando in sito di Roma, cosa potrebbe succedere?
1: Non è che
3: per il cinema, no?
1: 8 miliardi di euro.
3: Allora, installato.
5: Qua tu la stai sfruttando con lo streaming. Fallo, io direi di cominciare il primo veleno liquido.
4: Che cosa fate?
5: Posticipiamo la Red Bull.
4: Ma che cosa?
5: La Red Bull.
4: La?
5: Red Bull.
6: Basta, io ho il stesso.
0: E se poi anche se tendiamo di evitarlo quel bordello da là lo dobbiamo cogliere su
5: qualche io il posto già ce l'ho
0: la posta
6: abbiamo la posta di questo parallelo
5: e ci sistemiamo
7: non perché
6: se ne va peggio ma non
5: una
0: prendi il vino che ha tutte le variabili
5: del vino io direi di sabbarlo per la
0: sì, sì
4: va bene
0: meglio così
5: no lo posso fare
4: noi
0: no no meglio così
4: siamo sempre qua abbiamo registrato un po' di cose e oh c'è pure Otta
5: Flash
8: pure no
5: ah vero
8: è un palino
4: siamo sempre qui
8: siamo qui
5: non ti allippa l'access point

0: c'è, secondo me.
1: Atlanta,
2: non morire.
3: Save me.
2: Quante ne avete preso?
4: Circa
2: 8, non sono un milione.
0: 8, non sono un cazzo.
2: Ok, posso finirla?
5: Sì, di questa.
0: Vabbè, lasciami.
2: A me fa male, però.
0: Lasciami.
2: Vuoi un po'? Se non vuoi.
4: Cioè, sì.
5: Ma è sempre. Ma comunque io un'altra
2: ritorno.
5: Anche di questa non mi è arrivata un cazzo.
4: Ok.
2: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
4: Poma. Nella bassa, una Red Bull.
2: Ho conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad ACM Meeting a Roma.
5: Mi sbatte il cazzo.
2: È derivato lui con dei CD di cose sue.
4: Grazie.
2: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato con la cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerto sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
5: Ridevamo già.
2: Sì, sì.
5: Sì, voleva praticamente
0: ma di cosa sarebbe
5: queste cose? Lo dico.
2: Vampire è giù, è arrivato.
5: È arrivato?
2: Oppure Madler.
5: Ah!
2: E...
5: fa male.
6: Ho deciso di chiamarlo.
4: Perché c'era un secondo?
6: Ciao.
5: Oddio.
2: C'hai grossa crisi. Eccolo vampire. Questo è un falso contatto. E non è molto bello.
5: Minchia vampire. Minchia alla faccia. Ma va, la merda. Non ho trovato un cazzo di niente.
2: E che sarebbe
5: la faccia.
4: La
5: tua barba per
4: il cucino.
5: Come sta?
2: Eri giovane di 45 anni. 45.000 anni, sei regredito al all'epidosauro del precambriano.
5: Mannaggia Dio.
2: Lui si sta facendo le seghe con l'acido. Lui si sta guardando il film in asci.
4: Che film?
6: Guido Menagerie.
2: No, no, è una scella aperta e non
5: Diego Balcone in
2: asci. Un nome.
6: Un Zen Buff.
4: Vuoi questo film da vedere in asci?
5: Ah!
6: Se poi è una spiegazione in cazzo, no?
4: Vediamo.
5: È così che lo devo passare, posso dire.
4: Via da spesso, mi dica lui,
5: sì,
4: ma
5: sì,
4: ma sì, stavo mascherando, che sei per te.
2: Allora, la comunicazione è? Se vedi Sander può riferirgli una coscia, dimmi VXT 2000 Plus, devi dirgli che è quello, va bene? Gli puoi anche rispondere se vuoi.
4: No, no, non importa, è la nuova macchina digital che arriverà a casa.
2: Ah, quindi sei contento.
6: Allora ti si fotte.
2: Vabbè, cazzo, stai bene, vero? Porco Dio, tu ti sei perso la scena di Michael prima che è arrivato Fergander a urlargli nelle orecchie.
6: Hai 3 secondi.

0: Forte degli occhi.
1: E me prendo,
0: dai.
2: A fanculo.
0: Dai, dove stai andando?
2: Oh, non so. A giocare a Omega in qualche altro nascosto di questo palazzo. Ok. Poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione.
3: Ma ti stai cagando?
0: Ma c'è no. Praticamente sì.
3: C'è no.
0: Ah. Lui lo sta fare benissimo.
4: Pisciarsi addosso. Che bella cosa.
2: Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
0: Fate belli.
1: Si piscerà addosso.
3: Abbiamo una famosa scena.
2: Ma adesso no, vediamo se nel. Ma che cos'è?
0: Questo non l'ho visto, cioè non me lo ricordo più, ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate?
3: Ma si sente male? Oh. E non scala.
0: Quei file? No?
1: No.
0: Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo a design. Fai uno spazio e via. Aspetta, io ho smesso di fumare per cui.
3: Capitano che
2: Incredibile.
0: Basta.
3: No, c'è una. Aspetta,
0: Che novità.
5: Lo sto vedendo, comunque si capisce, strong, perché lo metto in pletro, perché porto Dio.
0: No, no, pronto? Ah, ciao. Cos'è? Sì. Ma che sei? Ok, si vuole fare indietro. Aspetta, ti prego. Sì. Ah, ho capito. Fai quando ti colleghi, butta giù il faccio di rete, fai il config e il mezzo zero down.
6: Sto parlando di un po' male, grazie.
7: Lo chiedo la documentazione di
8: già, ma dove l'hai trovato?
7: Su muse.com.
0: Ah, no, pensavo di SSL. Comunque ex desktop.com, quello desktop.com.
7: Bella posizione.
0: Sì.
7: Ma non è stato usato di dire.
0: Sì, esatto.
7: Puoi mettere qua dentro.
0: Esatto. Perché è solo un drone.
7: Che sono le ragazze che tu senti la sicca?
8: Che è successo?
0: Rumore, ventola.
7: Cioè,
6: ecco nella sotto un caca la minchia, che quella cosa non serve a niente, perché prende e basterebbe attaccarli semplicemente.
7: Ma non c'è uno switch più piccolo però questo di volta.

0: Newmark.
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Logan?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, però quello di DDR 266 è 200, cioè 400.

0: No. Ho capito, un gioco.
1: Gioco?
2: Ti pare che siamo nel Viet fottuto nano? Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
3: Ancora è presto.
2: Ok. Certo che se mi faceste avere quegli MP3 io li potrei mandare. Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
4: Non ti riesce.
5: Adesso poi è giusto che si qui da.
2: No, non è giusto. No, non è giusto un cazzo. Apri un po' la finestra invece. Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo? Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
0: Ma a me non fumare una sigaretta, fumare dalla camera.
2: No, è che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
3: Te li ho già passati. Sono il mio.
2: E incodati per la terza volta?
3: No, per la seconda.
2: Quelli non funziona.
3: Ma io ho fatto, come dicevi,
2: sì, codato e non funziona.
3: E codando i Nox Sports?
0: Non lo so.
2: Bisogna evitare il variable di trade. Ma
3: sono macchine qua, è
0: oh, super, super. Otto la c'è sfondo. Ho capito.
3: Ah, giusto.
2: Meno bit.

0: devi rifarli praticamente con il senza il meno V maiuscolo.
1: Perché io è volume,
0: no, è il variable bitrate.
1: Certo, oh, io
0: detto... certo, la minchia, se Muse non lo supporta, io che spacchio ne so.
1: No, Muse perché te la prendi con me, come hai detto?
0: No, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
2: Si sentono di merda, ma si sa.
1: Ma io sono di merda, infatti, non vedo.
0: Ancora è fresco.
1: Mi saluto, ma non morito. Non morito.
3: La switch in lui della
2: ci potresti sostituire allo switch.
1: Mi che si può
4: potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
3: Guarda la carta che vogliamo andare a Cispani.
1: No, ma Cispani è troppo alto.
4: Potremmo spararlo.
1: Scusa,
0: no. Vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo un po' stacchiamo.
3: Sì.
0: Perché non si può staccare?
3: Ma non ci sarà nessuno da andare, certo. Non dormiamo, come sarà sveglio.
0: Non ha bisogno dello switch. Ma che spacchio serve?
1: Io no?
0: Non c'è niente da fare. Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
4: Ma ha detto che il Frozen Bubble ha una fine. C'è un livello fine. Della
0: continuità. Con 300
4: io. Con te? Io ne ho 94. Ma
1: possiamo
4: sempre fare la proteina,
1: le cose,
0: possiamo sempre rialzare le sale con qualche bambino.
1: Che buono.
3: Minere sessuale.
1: Chi?
3: Irsi.
1: Irsi.
0: Irsi. E
3: più indietro. Quando devo cambiare target dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con i tasti. Non fai il 13.
1: 13 window spazio 13.
3: A posto.
1: Oppure se esci lo per funzionare.
3: Sì, no, no. Attivo.
4: Il caffè. No. Il caffè. No. No. Porco Dio. Sono morto. Vieni, cambiamo il gioco. Sì, sì. E gioco facciamo. No, Frozen Bubble l'ho appena nominato.
1: Mi fa un cazzo con questo vecchio colle di merda.
0: Però non so.
1: Ma c'è il piccolo. Però... Audacity.
4: Ah, scarichiamo a 700, ragazzi. È bello fare le merci qui.
1: Non vedi i discorsi. Non posso fare.
5: Che bello, non so più te.
1: Chi sei adesso? Come stai la prima? Ci sei stato un bel sto fuggendo.
0: Per forza l'erba.
1: Testa.
0: No, l'anno è una specie di lama.
1: Non lo so.
0: Forse questo è un programma che poi dovrei pulire.
1: Ma è di te
0: cosa? Non è vero che non è portato. Poi siamo sentiti. Dai.
1: Aspetta, non è sorto. Quindi Adrian ci sta sfumando la mia. E mi può non disegnare perché è corto.
0: No, vabbè, se tu sei stream corto non fai peso.
1: No, ma non è un questo.
0: Le lasci certify.
4: Ah, ma è il mio portale che lo comporta.
0: Questo è bello switch.
4: È il mio portale.
1: Ma va schifo, scusa.
4: È una merda.
3: No, no, Valterina non
1: può! Guarda, è una pega con delle persone. No.
4: Ma tu non hai delle persone?
1: Ah, lo sa anche la terra, ma non lo so, si può fare un domande, non diciamo.
4: Neanche tu hai una
1: persona. Neanche tua mamma?
0: Io volevo dire,
1: oh, perché se non è il delirio.
4: Io mi sono ammogliato in quella specie di coperta, mi sono risvegliato e sono stato in materia. Ero proprio schifo. Ma che è?
0: Io faccio via, mi sbagliato.
4: Questo DL è uno stronzato. È l'unico gioco al mondo che più avanti viene, più è scuro.
0: Che è una bella.
6: Adesso vi metto anche ritorno in studio, ve lo do io adesso in locale qua. Ma anche adesso io come cazzo faccio a spostare questi? Allora devo cancellare questo, e ricaricarli a mano. 10 e 11. Così ora ce li ho in lista, perfetti. Andiamo in continuo, uno dopo l'altro. Va bene, diario di viaggio registrato con un registratore MP3 WAV o quello che è. Vediamo un po' come si sente.
3: Mono, c'è una scelta aperta, la 25.
6: L'hanno fatto bene.
3: però non io so quella data
7: che si
3: serve.
6: Sistemeranno, abbi fede, chi se ne fotte, aspetti domani, non la inviare, infatti non mandare posta, io me ne sto fottendo la vostra. Vai in SSH da Media Lab e invia posta da lì.
8: È chiaro.
6: Ti sei staccato l'alimentazione?
0: Oh, l'alimentazione!
6: Va bene, andate a fare in culo. Io adesso devo mandare questo diario di viaggio a Radio Cybernet da Genova alle 18.44 UTC alle 20.44 del giovedì 1 aprile, qui da Genova, Hack Meeting 2004. Mandiamo questo diario di viaggio e andate a fare in culo. Buon ascolto. Ping.
9: Se lo sto...
6: Che devo fare?
9: Open file, togli WAV.
6: Che WAV?
9: Deleta, di questi qua.
6: Ma non sono WAV, sono MP3.
9: Sì, sono MP3, sì, però... Prova a deletarli.
6: Perché c'è WAV nel nome?
7: Sì, WAV. Vai in frontiera, secondo loro.
6: C'è un controllo sull'estensione e ci ha creato tutti questi problemi?
7: Togli il punto WAV.
6: Minchia, devo rinominarli tutti,
7: no,
6: porca
7: puttana. Togli WAV, come se...
6: E come?
7: Togli in asterisco, con il titolo, tu, ego, i... Vai,
6: come
7: non è?
6: Come? Du?
7: Ecco,
6: du, ecco, scusami.
7: Poi, metti la cartella
6: dei MP3.
7: Sei?
6: Sì. Du, ecco, dollaro i.
7: No, poi in asterisco. Punto e B.
6: Du, ecco, dollaro
7: i. Ecco, dollaro i.
6: Fai.
7: Set, meno E.
6: Meno E.
7: Spazio, S, slash. Backslash punto WAV slash slash G
6: sì
7: punto e virgola no no no
6: pipe
7: allora devi mettere
6: questo
7: eco
6: mettere tra virgolette quello là
7: questo eco lo devi mettere tra apici inversi e ti devi fare un cut un move di dove vuoi in questa cosa sotto
6: dollaro i strapici inversi
7: hai fatto? Vediamo fammi vedere che non vedo bene
6: punto e virgola dove?
7: Aspetta
6: due ecco dollaro i pipe move dollaro i pipe se virgola z se dollaro wa vai a far culo
7: perfetto i due
6: vado?
7: Aspetta
9: è l'equivalente di una
7: no devi fare qua ecco infatti qua devi fare no qua non devi fare così devi fare move.
6: Me lo fai fare a me?
7: Togli pipe. Dopo qua, prima di sette metti ego i. Ego i pipe set. Ok, ora c'è. Pipe, ok.
6: Vado? Siamo
7: tutti.
6: Perfetto. E poco fa infatti mi hanno chiesto. C'è Pallotro, il signore degli script di merda? Yeah. Arpalas. Digli che suca, però lo voglio sentire che suca. Ecco Pallotro che suca. Va bene. E dopo questo teatrino, vediamo se riusciamo a caricare questa playlist.
9: L'uomo degli script di merda.
6: Ma no! E vabbè, la playlist la carichiamo dopo. Ah, è crashato! Mi è crashato tutto! Muse ha fatto crashare tutto! Si è piantato X!
10: Questa è una delle sue creazioni, si è piantata subito. Spesso, Susi.
11: Piacere.
12: Ciao!
6: Stavo trimando, stavo mandando un po' di roba. Minchia, mi si era crashato tutto X.
13: Ma cosa sta andando adesso?
6: Eccoci qua, Radio Cybernet. Sabato 3 aprile, ore 13.13 Zulu, che corrispondono alle 15.13 ore italiane.
7: da Genova Brida Aki 04.
11: Ah, scrivi che cazzo di giri.
12: Funziona veramente?
7: Che cosa?
12: Cioè stiamo andando.
7: Sì, sì, sì, sì.
12: Che storia.
7: Ho scelto di notte, registriamo le russate. Sì, la seconda notte questa qua. Finché è durato la chess point, voglio dire, poi è caduta la rete.
12: Muse va un po' meglio.
7: Muse va un po' meglio, adesso c'è questa novità che ho fatto inserire Nightlock, che tu fai il doppio clic su un WAV e parte automaticamente.
12: Oh,
7: quindi poi puoi fare delle cose bellissime e poi puoi taggare più file con il control e con
12: per includerli ma anche per includerli quando gli dici includi file
7: per aggiungere una playlist anche per cancellarli e ora gli sto facendo fare dei pulsanti su cui poter associare un effetto o un mp3 per cui click applausi oppure click applausi.
12: Sì, sì, ho lo spottino.
7: Sì, che quando c'è l'intervista e volete la divertente, gli fai gli applausi quando dice qualcosa di carino, oppure gli fai quando dice una tronzata, oppure tiro il rumore di sciacquone, queste cose così. 6 o 7 effetti, insomma. Che volendo si può fare con un canale con solo gli effetti, visto che non ci si può cliccare sopra.
12: Sì, anche.
3: Allora il pulsante è più immediato. Finché ho
7: tenuto lui va, invece con lì devi fare il doppio clic per il play e ancora per fermarlo, quindi non so cosa va bene. Che c'è?
3: Come si chiama la scheda? Senao, il nome della scheda.
7: Senao, sì.
3: Sì, ma il modello è tipo Asbustus.
7: Perché qual è il problema?
3: Perché la voglio cercare su eBay.
7: Cerca. Senao wireless o Senao long range. Long range 802.11 wifi card PCNCA.
3: Long range.
7: Ok. Con questo lavoro qua dovevo farlo prima o poi. È servito anche a me. Perché?
12: Perché l'altro giorno sono 6 cd
7: bene.
12: Beh, noi encodiamo anche una qualità superiore.
7: Molto più alta, sì.
12: Beh, non molto più alta. No? Tu cosa che fai?
7: 2250 mono, sì, 16. Questo qua. Vediamo, 24 kbps, 2250 Hz.
12: Ah no, uguale allora. Ma prima però era più bassa.
7: Sembra. Prima era più bassa.
12: Era 16. No, adesso sì, noi non siamo stimato così a 24. Che va bene, c'è anche un modo del 56k
7: comunque. Esatto. Oh, e con lui vogliamo fare uno special sulla medicina e sulle come? Emorroidi, mal di schiena, tunnel carpale, affaticamento della vista,
12: autismo,
7: quindi la psicologia. Quando lo facciamo?
3: Boh,
7: sì, ce ne siamo tutti resi conto, ma era molto bello vedere.
10: Facciamo una cosa.
12: Anche l'alcolismo.
7: Perché era, no, era un'ubriachezza positiva e fa piacere a vedere. No, sai, ci sono quelli che si incazzano e spaccano tutto. Invece, che bello che eri. Mi hai detto di salutare il meato uretrale, non so se ti ricordi.
12: Medicina.
7: Sì, sarà il mio medico. Per forza.
5: Ci sei?
7: Ah, ma già te l'ho chiesto, ma in cosa ti specializzerai?
3: Niente.
7: Ah, bene. Ah, mi vai a prendere una focaccia?
3: Mi vado, ne vuoi
7: una? Mmm, sì.
3: Ciao Matteo. Ciao.
7: Sta quasi appunto.
3: No, guarda, io mi sono tutto una merda.
12: Ma senti, ma i fotoromani
3: sì,
12: ci sono ancora?
3: Già,
12: puntate dei radiomani. I radiodrammi?
14: Sì, io sono qua.
6: I radiodrammi non sono qui.
12: Non ci sono qui.
6: Perché avrei dovuto fare altri 3 o 4 CD. Però sì, io vorrei mettere.
14: Ma non ci sono qua.
6: Non lo so. Qualcuno era su Radio
14: Station. Sì,
6: su Chius erano lì.
14: Ah, su Chius. Vabbè,
6: però Chius ha potuto l'artista, non so se ha potuto.
12: Sì, sì,
6: sì, sì.
14: Però
6: ti do qualche moneta. Ho la moneta.
14: No, non è 70. Ieri ho scusato tutto quello che ho detto.
6: Addirittura? Sì. Dai, ti do 1 euro. Andiamo a prendere fuori.
14: No, questo è 1 euro.
12: Una delle puntate che abbiamo in programma, però non so quando è. C'è stato un radiodramma negli anni 70 della Rai su Parma 1922.
6: Non mi ricordo. Non so.
12: Resistenza ai fascisti di Parma del 22. Cioè questo radiodramma che poi non è più mai stato mandato.
6: No?
12: E su cui è uscito però un libro in cui è trascritto tutto, quindi volevamo rifarlo e solo che sa che aveva un po' di voci anche brave.
6: Potente sta cosa.
12: Sì,
6: volete rifarlo, perché avete lo storyboard.
12: L'animale street. Si chiama proprio Parma 1922. E volevamo rifarlo, sì, così. Fare una trasmissione su questo e poi rifare anche io. Addirittura l'idea, poi le serie idee che si chiacchiera a cena, insomma, era di fare una cosa in cui poi si va a Parma e si ricostruisce tutto.
6: Sì.
5: A fare la lettera dove sei io.
6: Vai a registrare? Vai a registrare, no? Sta a vedere che mi manca una cover.
12: Ma non sono tutte uguali a parte
5: due. Provate un pennarello!
6: Sì, però sono finite e...
12: Ah, te ne manca una.
6: Ne manca un CD. Vabbè, adesso vediamo. Ne mancano due addirittura.
12: Questo è finito.
6: Military grade. Ciao dai.
14: Io non so se riuscirò a Dopo mi fucuno un po' di denaro e compro €2, no?
0: Sì, ho 15 tutti quanti. Già vedi?
6: Sei il server che ci server.
14: Ah, stamattina non so cosa è successo, però se guardo la mattina.
0: Quando ti ho chiamato al telefono,
14: sì, ma guarda,
0: l'ho visto, fa quasi al 99,9%
14: Einstein. E bravo, infatti, se, bravo. Fatto, se guardi infatti 2.17 c'è un urlo dove c'è il monitor, c'è un 6 mon.
0: Dove?
14: C'è un urlo dove vedi dei grafici di 6 mon, dove puoi entrare CPU, memoria, tagliate. E dalle 4 di mattina ha iniziato a mangiare l'AM.
0: Ma sai, sai quando succede, succede quando cade la rete e il flash si aspetta lo stream che non gli arriva? Perché dalla mia parte muse di bianca, ma non poteva avere muse di sicurezza. La scasta non so come si comporta, forse dovrebbe avere un time out per far fare la connessione.
14: Beh, quello è 1-3, è molto bugato, molto messo.
0: Il 2 è tanto diverso.
14: Questo c'è la differenza che si sta

0: faccia.
1: Penso che seguire seminari non è il tema.
2: Per una volta si può anche fare, dai.

0: Fatelo un pezzo di sonno invece. Così recuperi un po'. Finalmente usano la tastiera QR, che porco Dio, la QZERTY, lanciava quei coglioni. Ora, forse, i sei anni passeranno al mouse con due lati.
1: No,
0: porco
1: no,
0: Dio.
2: Che paura.
1: No, ma questo del tempo sono riusciti tutti a passare al mouse.
2: Paura, che più bello.
1: Taglio più Mozilla.
2: Ma questo come...
3: No, ma male. Sì, ma il legno non è divertito.
0: Sì, non ho...
3: Ah, non so di chi lo
1: ha
3: messo.
1: Ma no, anche questo qua
3: ci ha messo 50 anni.
0: Ma c'è una mano, certo.
3: Se mio padre che fa vignata?
0: Colla, presta, perché aspettare un giorno che incolla il petto, poi levigatura, mano di vernice, smerigliatura, altra mano di vernice, smerigliatura, sono 5 minuti, sbordello. Sì, perché te lo dico, la guardi qua è perfettamente liscio, vuol dire lucido.
3: Per questo ci
0: diluite in un certo modo.
3: È bisogno di
0: un scurito con olio di noce, scarto vetrato e arroventato alla fiamma per far venire fuori il nero in certi punti. Invecchiato, diciamo, col fuoco.
3: Perché ecco, pensato? Guarda qua.
0: Beh, è il frontalino del
3: CD. Porca miseria, è stato benissimo.
0: Con l'impiallacciatura di noce. Aspetta, non ho capito. Quello è incollato sulla plastica, però ora.
2: Paura! No, questo è il tocco di glass.
3: Questo è il tocco di glass.
0: Sì.
2: Ma se non si apre.
0: Sì,
2: c'è. Allora,
1: poi anche cianciare.
0: Pure la spia.
2: Ho capito.
0: Bello. Che la batteria è nuova, per cui non è ancora. Che se no ci tagliano tutto,
1: anche
0: con 15 euro ti porti a casa tutte le trasmissioni di Radio Cyber dal 98 al martedì scorso, compresi Hack Meeting, Rio Bologna, tutto,
3: qualsiasi cosa,
0: sì, tutto quello che è uscito.
3: Però dovevi sbattere e fare copertina differenziata,
0: vabbè,
3: no, non c'è.
1: professional.
3: Vado a bere dell'acqua.
0: Io cercavo la Coca-Cola.
3: Tapparmi.
1: Ho visto la pubblicità, sai che sono importati di bella.
3: Quanto?
0: Sì,
3: c'è un 2 giga.
0: Oh, come va?
3: C'è sempre un
0: 1.400.
1: Io 1.400
0: ho fermato qua da solo, devo far guardia.
4: fare l'asbesto da guardia. Senti, il guardia scrive di un'altra cosa.
0: No.
4: Sempre la stessa minchiata, se non mettere tutti sullo uomo.
0: No, invece funziona che si esce a cuore su 10.
4: Allora vaffanculo, è questo che volevo.
0: Ci vado a fare il culo, sì. Ho finito di sistematizzare come.
4: Hai finito di finire.
0: Di mi esploderà lo stomaco e uscirà dalle mie
1: carte. Ci arriverà proprio la parte. Avete acquistato pasti?
0: Non ancora, non mi sembra di
1: fare le cose.
0: Faccio il tipo. No, eccetera. Non
1: ancora. Le mamme ci sono state. Non so se
0: ok, mi hai
1: dato le cose.
0: Non è vero, è vero.

0: Ma come può essere?
1: Ed è fortuna non stare con un lavoro che io non so come disattivare, perché uno è un altro che non conosco. Ecco, questo è la cosa
2: curiosa, ma io in realtà la
0: faccio. Cioè?
3: Dici falsità.
0: Di che tipo?
3: Noi ci divertiamo, non è vero.
0: Non ci divertiamo.
3: Tu sei un nazista che impone il tuo credo a tutti. Poi il tuo credo sia ridere è un altro problema.
0: Come?
3: Poi il tuo credo sia ridere è un altro problema, però la forma è assolutamente unitaria.
0: Non ho capito.
3: Impone che bisogna ridere e fare cazzate.
0: Io?
3: Sì. Poi che sia figo come imposizione possiamo discuterne.
0: La mia risposta è vaffanculo. Il prossimo al club sarà fascista, se lo creo.
4: Perché cosa dovresti mettere?
0: No, io non ci scherzo, questo è fatto. Cosa dovrei?
4: Come si chiamava la tua zina?
0: Non capisco.
4: La tua zina.
0: Ah, vabbè, che cagata, dai.
4: Guarda che io ci vado a stampare. C'è la coppia stampante.
0: Dio mio, io mi pento invece.
3: No,
4: no,
3: no,
4: no, la prima designer italiana.
0: Ero giovane e minchio.
4: Però appena c'era.
3: Quella sei grande e minchio.
0: Ma Lobo è di là che fa gli HCP umano o se ne sta
3: con
0: Lobo?
3: No, si è preso, cioè Gianni, lui si è preso il portatile. Gli
4: HCP auto, dovresti stampare quella la prima.
1: Perché gli avevo detto che mi voglia anch'io, fare il culo con loro. A fare il culo.
3: Ma funziona qua alle 10 o ancora no?
0: Sì, sì.
3: Come le wireless?
0: Sì.
3: Sì.
1: Ma io questo non capito. Ah, come quello che c'è. Ah, se l'ho tolto anche il mio
3: video. Ma lui che si chiama? Però
4: è rotto uguale, sta di comprare insieme, un burro, un sapete, un cavallo, ma comunque sono super rotto.
3: Certo,
4: sono stato
3: di merda. Ah, perché un nuovo sfumo.
5: No, no, aspetta di affrissi.
3: Mi pingi Ale. Sì. Ale fa tutte le quattro.
5: No,
3: mi risolvo. Che impi ha?
5: Sono io, sono il soldatore, no, 10, 19, 30, 135.
3: 30?
5: 135.
3: Guarda se non i pinghi.
5: Cosa?
3: Guarda se non i pinghi.
5: No.
3: Però brutta.
5: Metti come SSID Fitness, con l'S grande.
3: Ah, lo so, ma non funziona più.
5: No, perché magari non è un ibrido quello. Fitness è un ibrido.
3: Allora, ora.
5: No. SSID Fitness, però scritto con l'F grande, la K grande, la N grande e la P grande.
3: F grande.
5: Poi FEA e la K grande.
3: È minuscola.
5: Sì.
3: In minuscola T
5: maiuscola.
3: Ma perché sono un coglione? Ti ho detto che a cazzero, ma
0: Yeah,
5: I'm not sure.

Dobbiamo sentire questa cosa.

Grazie.

0: coperto, però c'è una folla immane.
1: Sì, c'è un bordello, l'ho visto.
0: C'è un bordello, era arrivata già come zona di riparto, per cui...
1: Ormai si
0: può. Eh?
1: Non
0: era
1: l'avvocato?
0: Inavvertitamente era su blocco registrazione a tempo, cioè questo registra a tempo.
1: Queste se le ciullano come l'acqua.
2: Wendy Jackson mi manda un regalo.
3: Chi?
2: Una palla di Wendy Jackson.
3: E chi cazzo è?
2: Non
0: lo
2: so.
0: Senti, ma arriva troppa munizia su.
3: Su cosa?
0: Su Twitter.
3: Che devo fare?
0: Ma una quantità, no?
3: Io sono Tannit, sento la voce di Newmark, salutatemelo molto. Ciao Newmark, ciao Newmark, ciao Newmark, ciao, ciao, ho detto ciao, ciao Newmark,
2: ciao Newmark,
4: ciao, ciao.
3: Però ti ho salutato molto Newmark.
0: Vieni qua.
2: Ciao, Carla P.
0: Perché scambi di numero? Non so. Si sgarbia il coso. Lo chassis. Non si fanno grazie sulle cose.
1: Si sminchia del tutto come ha fatto smesso.
3: Come?
0: Dico, non si fanno grazie sullo chassis.
2: Vedi che inizia ad avere una certa bella pronuncia. Venire
5: morte male, chi è?
2: È lo smesso.
5: C'è
2: Zanno Papa? Vuoi fare un giro? Ma sempre non risponde.
5: Ma scusa, perché tu sei il quale?
2: Perché c'è scritto 55, non è proprio adesso.
5: Per me sono adesso, il mio
2: nome. Milano.
3: Se stai bene.
5: No, meglio adesso, il mio nome.
4: Puoi fare? Io ho una piccola donna.
0: No, sì, ma con molto
4: fino alla stazione.
3: Non è il caso. Con il corteo e gli elicotteri che girano, io non mi muoverei da qui. Oggi.
4: Io devo comprarmi il biglietto ora.
2: Vabbè, sono stato troppo in chat. Che cazzo vuoi? Sono le 4:14.
5: Che scrivono su Indimedia.

0: attenzione, attenzione, attenzione.
1: Cosa c'è?
0: Altro che si fa fare.
2: Perché non fai a luce sopra? C'è un'ora così lo preghiamo a fare 10 minuti di cose del mani che sbattono un po'.
0: Streamato? Sì, ma io lo volevo fare anche ieri sera, poi la cosa piano piano è andata lunga, si fa stasera. Però mi propongono di fare questa.
2: Cioè, tipo tu mentre sbatti le cose la gente si bisogna.
0: No, mentre c'è questo workshop, non so perché questi folli vorrebbero che si sbattessero mani su cose, che è una cosa molto reata. No, c'è il workshop che facciamo con l'UPG, FTP, ATPC, PPP, TCP, CPC.
3: Non esisto.
0: Stai giocando a Quake 3, immagino.
3: No, sto cercando di non cancellare dati importanti.
4: Ti ricordi quella cosa che si diceva su Crypto Kitchen?
3: Crypto Kitchen.
4: Crypto Kitchen. Di cucina roba.
3: Sì, sì.
4: E io ho portato un po' di roba.
3: No, oh, allora devi parlare credo con lei, a meno che non sia in autismo.
4: Ho portato un po' di porchetta da riccia.
0: Ah!
4: 3 kg.
3: Da magnà, proprio.
4: Ovvio.
3: Peccato che sono vegetariano, perché sennò.
4: Peccato. Io l'avevo detto, lo portavo per
5: sì. Aspetta, mi sono un
0: attimo qua, abbiamo detto del Jack Jack che ci vuole.
3: Sì, sì, vai.
0: Me la riporto. Sì,
4: vabbè, l'ho portata giù.
3: Tranquillo.
4: Sta giù in cucina.
3: Ah, vabbè, io non c'entro.
4: Ma che cazzo che dico? Allora, lo deve vendere se meglio. Tipo
3: lei. L'importante è che sappia lei. La cosa della porchetta.
4: L'ho portata, sta giù in cucina. Caso non interessasse a qualcuno.
3: Ma a che ora è Crypto Kitchen?
4: Non lo so, è per quello che chiedevo.
6: Alle 17:30.
3: Viva Gesù Cristo!
4: Vabbè.
3: No. Oh. Pardon.
0: Sto scherzando. Siamo dei deficienti.
7: Sei contento?
3: Sono su Hackit 99 gli autistici, sì, dimmi. Perché?
5: Il dual.
7: Ma non c'è anche il primo treno?
3: Su autistici no. C'è Hackit 99 su autistici.
7: Ma dovrebbe essere lo stesso fenomeno.
3: Sì, sì, stiamo filmando.
7: Vabbè, ovviamente è diverso,

0: dormire lei.
1: Di quella gente
2: poi
1: io invece sono un dentissimo bello incontrare la gente con quei chatti da due anni
3: è bello
1: e ti ci abbracci proprio con un fratello di
3: lo so. Minchia, io mi sto svenando, sto strizzando il processore per convertire quei WAV in OGG. Mamma mia.
1: Max Euro, certo.
0: Ce lo fai, ci cerchi la carta.
1: Io Max non mi volevo fare una carta. Ma mi sta umando la sigaretta.
0: Ah, il pipino vuoi, certo.
1: Mimmo, prende canne, canne. Ciao, non c'è più.
0: Prendi del film.
2: Il mio lo dobbiamo lavare perché c'è un aereo col cazzo, no?
1: Eh sì, ora ce lo fumiamo. E che? Mi ho fumato sul camion perché fa io non sto capendo niente.
0: Non è possibile. Tutti quelli attaccati alla risposta dicono o una commissione corta o vivi o se non c'è una chat di sicuro non è qui, non è necessario la passo.
2: No,
3: Sia qua. Da Genova
4: qua a Reggio Emilia.
5: Bello questo legnatine.
3: Come? Ciao. Ma un po' di stanchezza.
5: Quanto è che non dormi?
3: No, no, ho dormito. Sì.
4: Però aspetta che mi scrivo.
3: Mi dorme male. Sì.
4: Ah. Vabbè, poi dormi.
3: Ma sì.
2: Vuoi un fazzolettino per disinfettarti?
3: Chi è che si è fatto male?
4: No, niente.
1: Imax non sa maneggiare i vettori.
3: Ah, sei un Victor Minchione.
6: Questi qui è un
4: altro. Guarda, sono
2: fatto questo.
4: Ah no, c'era?
2: Sono più la densa. Cioè, se sei
3: siamo in diretta su Radio Cybernet, se non ve ne siete accorti. Ah, ah, bene, consapevoli. Se volete vi passo il microfono.
6: È qua come il grande fratello, non sono le telecamere. Quello che dite è
3: ma possiamo provvedere.
4: Bene, aspetta, porta il frigo.
3: Vedi oggi?
4: Sì, penso sì, sono i miei amici vicino a Reggio Emilia, li raggiungo, ah, poi torno a Milano.
3: Sei lì tu?
4: No, sì, purtroppo sì.
3: Ah, sei milanese?
4: Sì, sì. Una merda.
3: Non ti piace?
4: Ma sì, no, beh, c'è Switch. Però no, un po' più intelligente,
3: no, no, beh, i miei genitori sono più vicini provincia di Pavia, quindi capisco un po' la mentalità, so com'è rispetto alla Sicilia, perché... tu sei stata in Sicilia?
4: Mai, cazzo, mi hanno detto che è bellissimo,
6: sono a Diella,
4: che stupido, poi gigante, il continente.
3: Beh, è una bella isola, bella grossa, direi.
4: Si mangia bene, la gente è tranquilla.
3: E diciamo che è abbastanza tranquilla a seconda dei posti dove si va.
4: Bella, poi ve lo prendo l'altra. Quant'è la vostra maglietta?
1: La voglia di fumare.
4: €8
3: Non, sì, chiedo 8 euro. Credo che siano all'ingresso.
1: Lo faccio male al personale.
4: Ah,
3: giù.
4: Ok.
1: Allora, secondo me tu sei scivolato il dito verso la punta e la punta ti ha fatto male. Sono alla equipe caldo e
6: perché negli gambi di scuro battete negli gambi di
2: scuro. Ok? Ora però
1: non è ora
2: però c'è un altro tanto
1: MX.
2: Ok, quindi
1: c'è qualcun altro. Ma com'è che perdo sempre io?
2: C'è qualcun altro che stava controllando, ha visto che io mi sono
1: loggato. Ecco,
2: io ho detto
1: proprio.
2: Cioè, il workshop di...
1: Cavolo,
3: di chi?
2: Ieri
3: ma già non è
1: cowboy
3: da un bel po'.
2: Sì, guardiamo adesso in basso. Cosa?
1: Cowboy è
2: partito, mi saluta, sì. È stato buono.
1: Ha fatto bene.
3: Tutto? Che sarebbe? Quella con tutte le gradinate. Scegli come mettere l'immagine. Io ne ho visto uno l'altra sera per stare qua sulle scale, bellissimo. Io dovrei vedere come sono combinato con il computer per fare questo
6: video. Loro erano là, che sono tutti lì, che sono...
3: Ah, ma io stavo facendo il workshop. Poi puoi iniziare tranquillamente, non è un problema, se io vedo da un metro qualcosa. Bene, quindi non è un problema.
6: No, noi non ci mettiamo.
3: Appena finisco arrivo.
6: Li dobbiamo comprare. È fatto, quindi vorrebbe dormire.
3: No, devi trovare qualcuno che lo faccia per te, o con te. Io con questo non l'ho mai fatto. Con questo non l'ho mai fatto. Radio Cyber, Radio Stream, eccetera.
6: Sì, ma guarda, se ne siamo due.
2: A due, a tre, a tre, a tre.
7: Ah sì, così anche lì.
3: Quasi che finisco anche prima. Sì, sì, sì, sì. Conviene così. Non lo so se potremmo beccare come? Ah no, no, no, niente, niente. O da super video, non so che tipo di cavi ci vogliono. Forse possiamo o usare la macchina sua, per esempio. Stasera per proiettare un film, quello di Fade on Downtime, che avevo qui. Ah, lui non ha un computer per proiettare, per cui gli fai qualcuno video, no? No, Fade on Downtime.
6: Io devo avere funzione. Come stava da poco?
3: Dovremmo provare. Sclero magari. Non ho spazio. Non ho spazio. Lo posso vedere da CD? Sì.
6: Perché è player?
1: Il petone.
3: Sì, ce l'ho io.
1: Siamo in un'area in giro.
3: Voilà. Sì,
1: occhio perché sono...
3: Proviamo a guardarlo su suo.
1: Non so, devo configurare bene il play. Comunque dammelo così.
3: Ma dovrebbe essere hardware, eh?
6: È fatto.
1: Hardware?
3: Sì, dovresti premere due tasti e
6: è spazio, si sta?
1: Sì,
6: 600 mega.
3: Cercate spazio? Questa stanza è praticamente piena. Gli spazi vuoti sono gente che sta facendo i seminari.
1: Beh sì, ciao.
3: Allora, prego.
6: Quindi poi io tutte le povere poi lo fanno.
1: L'avevo rubato, l'ho scalentato io in terra, in violenza.
3: Beh?
8: Ma io non ho preso un cazzo a nessuno, comunque sono tutti mischiati.
3: Sono caduti?
8: No, solo quando è arrivato Nai, un po'. Però Tommaso mi ha preso
1: Nirvana.
3: Chi è Tommaso?
8: Forza.
3: Ah, sì, gli ho dato io.
1: Nirvana ne ha venduto uno o due di musica.
8: Tiene Bolio che se la scaricano tutti tanto. Nessuno la vuole. Oppure non se la scarica un cazzo di nessuno.
3: Direi di no. Dobbiamo
1: cercarci.
8: Sì, sì, in India. Cina e in India se la scaricano a manetta. Porco Dio. C'ho la Cina che su Dine, sugli stat è il punto stato. USA, Italy, England, Holland, Austria, Cina. Poi Germania.
3: Pazzesco.
8: Già, non abbiamo nessun contatto con quel mondo. Nessuno di noi è mai stato lì. Chissà. Magari ti serve.
3: Sono stanco. Sì. Fammi i massaggi, tu che li sai fare. Vero? Minchia, li sai fare. Porca puttana.
1: Qualcuno che mi fa un pompino?
3: Minchia, vai, vai, aspetta che mi metto. Piano, piano, così mi fai male.
8: Devi sentire un po' male.
3: Minchia, sei bravo. Dobbiamo aprirci un'attività, CD, stronzate, ma veramente ci mettiamo lì massaggi 2 euro, ti metti lì? Minchia, sai quanto ce ne sarebbe bisogno? Vedi, quella non è una vertice, è una tibia, è finita lì stanotte dormendo. Ah, oggi ho baciato le chiappe nel bagno. Baciato le chiappe nel bagno. Lui è venuto qua, ha passato i pantaloni, io gli ho baciato una chiappa in diretta. È successo
1: e io l'ho visto.
3: Non so cosa, come è successo. Baciami il culo, mi ha detto, e io gli ho detto sì, te lo bacio.
8: Lui è venuto qua
3: e io stiamo arrivando a livelli agghiaccianti. C'è lui, ma come, è già finito? No,
8: che cazzo,
3: no. Ancora c'ho, guarda, sono rimasto così.
8: Io pure.
3: Minchia, così. Grazie. Minchia, grazie. Bloccato. I massaggi bloccanti, ti immagini? Gamel? Ti devo dare uno dei miei, ma poi te lo darò. Che non ce li ho qua. Sì, sì. Dennis, hai dove metterli?
9: Sì, abbiamo
3: metterli nel culo.
9: Sì, abbiamo
3: no, per te, per te. No,
10: no, no, no, no, no, no,
3: no, una tieni la tua, è giusto che ce l'abbia tu.
10: No, no, aspetta, no,
3: vediamo, fine.
10: Ma una è
3: se hai dove rimanere, non sta per
10: solidare 8 CD.
3: Ma che militare?
10: No, perché se ne hanno portati altri, ma dentro ce ne sono in magazzino.
3: E che?
10: Li ho portati 50 come sua donazione.
3: Ma
10: che cosa? Ne ha portati 200.
3: Allora vediamo come riusciamo a vendere questi.
10: Infatti, se ne hanno altri da portare. Noi ce ne abbiamo.
3: Abbiamo finiti, dobbiamo completamente. Allora vai a prendere un pacco. Prendi una quarantina, perché devo fare anche altri. Facciamo un altro foglio di Nebolic da tirarmi sulle palle.
10: Non mi ha preso un cazzo nessuno. Credo che
3: questo sì. Bisogna insistere a leggere una e un altro dentro. E bisogna farlo.
10: Bello il corso.
3: Finito?
10: No,
3: ok. Oh, ci becchiamo. Poi per Zappa vediamo un po'. Cioè l'idea era qua 3-4 amici, capito? Cosa vuoi vedere?
11: No, sentire.
3: Ah, sentire, non le casse fanno schifo.
11: Ce l'hai l'album del mezzo di Utopia?
3: Sì, certo. Non qua però. Non qua però.
12: La mia discografia di Zappa attualmente è questa.
11: Poi ce l'abbiamo un po' mixato, sì. Capace
3: di... con la prima fila sono quelli che ho in LP e la seconda fila sono quelli che ho in CD.
11: No,
3: il pallino più vicino è sono in CD. Questi sono gli LP. Sono un collezionista di Zappa. Sì, ce l'ho. Nel MP3 avrò. C'ho quasi 14 giga di roba di là. Sono passato la foglia dei bootleg che sono tantissimi.
11: No, no, non è un marco.
13: Io sono quella timida PM10.
11: Ciao. Mamma mia.
13: Se facciamo la gara chi è più timido, di nuovo non ci parliamo.
10: Che fa un
11: come va?
13: No, sono tre ore per me.
11: Questo è
13: bello.
11: Buona cosa.
13: Carino. Stanno gradando lentamente, ma vediamo. Con delle esalterazioni, per ora fare molto bene.
3: Un po' di roba, qui ho
11: no, a me manca ancora un po' di roba, mancano ancora dei tipo troppo New York, ce l'ho.
3: Allora qui è FZOZ, poi Everything is Healing Nicely, che è un album semi orchestrale. Ahead of the Times, che è un live del 68 bellissimo. Civilization Phase 3, che è praticamente è un proseguimento di We Are All It For The Money, Lampi Grevi, e questa è la parte 3. Non so se è presente quei due album, sono un po' fuori di testa.
11: We Are All It For The Money ce l'ho, Lampi Grevi no.
3: Poi c'è Leather. Leather che
11: è un po' difficile da trovare.
3: Sono tre CD, quello c'è originale anche. Ed è una raccolta, uscì come bootleg anni fa perché erano quei tre dischi che la casa discografica non gli voleva produrre, e allora lui andò in radio e li trasmise per radio, ed erano Zappa New York, Studio Tang e Sleep Dirt. Dovevano uscire insieme come cosa unica.
11: Sì, sono loro.
3: Con qualche pezzo in più che poi non fecero uscire.
11: Poi so che le LP o CD
3: sono cose completamente diverse, si sentono proprio un'altra roba. Per questo lì sono andati comprando pian piano. Odo? Sta ascoltando, Odo. C'è lì Daniele, ti vedo appassionato, ti ascolto appassionato. Ma magari stasera se fa già qualcosa, ah, magari la streamiamo questa cosina. Sta ascoltando la radio.
11: Ah,
3: stiamo streamando qui.
11: Okay. Ciao Odo.
3: E lì che ci senti? Non so quando la possiamo fare questa cosa di Zappa. Certo, sarebbe bello farla anche. Ma dopo Freedom Downtime? Non lo so. Ma questa sala dov'è? E tu?
11: No, questa
3: Ah, il piano terra. Perché volevo vedere se ci arriva la connettività. Poter streamare l'evento. Cioè streamare perlomeno l'audio di quello che sto mandando come radio. Se fosse connessa, cablata, quella sala sarebbe l'ideale, perché potrei farlo.
11: Faccio un giro. Di Zappa che senso? Di downtime l'audio è l'ideale. Questo parlato.
3: Lo so. No. Questa roba che è già su come radio standard. Allora, io stavo convertendo. Va bene, dai.
11: A dopo.
3: Lo sei copiato?
14: Il resto di Nitnik,
3: eh?
14: C'è la resta di Nitnik.

0: devo pisciare. Ah, il petone. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Minchia. Minchia, io volevo solo dire una stronzata sul decreto Urbani. Dell'inutilità di questo decreto Urbani. Yahvé.
1: Anche l'università di Catania si sta sviluppando un protocollo tipo quello che dicevo, cioè di Stato, SPP, però nello stesso stanno facendo, però non è che non funzionerà mai. Perché con i diporti che hanno dietro fanno un po' meno.
0: Sì, sì. Freaknet con la F, la K, la N e una T maiuscoli, ma porco
1: male.
0: Che succede? Come? Piantare? Bravo.
1: Ne crescerà un altro.
0: Dovresti. Dovresti esserne fiero, tieni, ricopriti la faccia con la carta stagnola. Metti la stagnola sulla faccia. E comincia la stanchezza a farsi sentire.
2: Sì.
3: Sì, ma non lo so come c'è il tempo. Oh, dai, non lo so. Ma è un
0: ma si sente la mancanza di Odo comunque, è veramente un peccato.
1: Non capisce
4: il
1: la
4: vescica.
0: E qual è quella enorme con le gradinate? E quindi bisogna portarcelo, bisogna farselo prestare e portarlo lì. Vabbè, non penso che sia in concomitanza, sì, sarebbe in concomitanza col mio workshop, ma io ne posso fare a meno. Io sì e no, posso rifarmi gli schemi delle immagini che ho, non è un problema, c'è la lavagna a me. Vedi un po', io ne posso fare a meno. Cioè, per te è essenziale. Io posso disegnare la lavagna, non è un problema. Fammi sapere. Radio Cibernet. Alle non lo so e non lo so. Alle 23, 22, 30.
2: Ma da rompere con gli oni e gli osse.
0: Calma. Hai dimenticato le piastrine a casa, punto Dio.
1: Ci si può andare senza
2: se venire con le bande unghiate, secondo me col capo unghiato.
1: Che cazzo dice? Cosa è proprio?
4: Minchia blabri.
2: Ecco Tognotto.
4: Kevin Mitnick, Antonio.
2: Ah, io sono
0: la puttana Tomà, sono 20 lì. Compresi quelli lì che c'erano lì dentro.
1: Ah, ma
0: no, no, quelli non li ho rimasterizzati.
2: Però ne dovevamo avere un altro pacco.
0: Io due ne ho usati, Tutti e due i pacchi questi qua li ho usati tutti. Però sotto mi dicono che c'è qualcuno che ha donato 1500 CD. Per cui c'è un raccoglitore, credo, in sala macchine o accanto alla sala macchine. Se vai giù con uno di questi, lo riempi e torni qua.
2: E cosa gli devo dire?
0: Un cazzo, gli dici se parli, ti strappo gli occhi e ti fotto il cervello.
2: No, mi serve.
0: Ecco cosa gli devi dire.
2: Volevo... Vabbè, faccio un
1: perché non è solo opera che spacca di tutti i nostri equi?
2: Vabbè, io
4: tengo tu passando quando lo c'entro.
2: No, non c'ho.
0: Sì. Aspetta, guardo bene qua.
2: Sono in basse.
4: No, guarda cosa ho trovato.
0: Dio cesso.
2: No, muori, è plastica. Non
4: no,
2: fare.
4: Devo bruciare la plastica, devo bruciare lo shit.
2: Ma mano le manacchie.
4: Che cazzo mai, incendiato.
2: Io lo shit sono la ricarica del cellulare. Lo cibo.
4: Si è fatto 90 canne e poi si preoccupa.
2: Allora scioglilo con l'acido e poi te lo fumi. Anzi, lo bello.
1: Buono!
5: Ma se invece lo mettesse in culo.
2: A forma di supposta. Dovrebbe funzionare, ci sono le supposte di occhio.
1: Io devo vedere se lo messo più con l'auto.
2: Sì, le supposte diverse.
4: Sembra una pallina di merda di lepre.
0: No, no, no, ho la disc pieno di zappa.
2: Zappa. Vabbè, perdonato. Il pubblico lo perdona.
0: Sono merdonato.
4: Sei smerdato.

0: ครับ
1: แล้วก็ถึงได้ที่ว่าเรื่องเวลาเนา
2: ะ
1: ฮะเรื่องเวลาเนาะฟัง
2: ครับครับ
1: pensé en haber ganado y antes del equipo en un esfuerzo muy chulo
2: si, el Luis Carlos lo regalan a los estados
1: no, lo regalan bien no puede ser
2: el yo no he dicho que yo lo pagaba
1: no se entiende
3: no, ma que rete hay 10,
2: 19,
1: 19 no se regalan
2: Dopo il 2001 li sfolgerà dall'artista di Dioffre, ve lo contate.
1: Beh, se quella devo scaricare dalla mano, non lo so, cioè FTP, no. FTP è uno dei più fissati con internet, troverai il passo interattivo di Bestemmia. Se vediamo Vampire. Max e Joseph salutano Vampire, anche se non si ricorderà di noi. Max e Joseph.
2: Ti mandano un gran bel porco, oddio, sbrigati a fare questo spinello di Oster.
1: Bene.
2: Che spai tu vuoi?
1: Bene.
0: Non mangi il merda.
1: Non sappiarsi, pezzo. Non
0: lo so. O in cinese oppure in
2: italiano. Lo cuore so.

0: chiedo la carta ieri. Ieri mi sono messo il seminario sul DNA.
1: C'è il codice.
2: Veramente non c'è scritto Freenet qua. Ieri
0: c'è.
2: E non c'è sull'elenco.
0: Male.
2: Eh?
0: Male. Morte male. Non lo so. Io ieri non l'ho letto. Avete una sigaretta, ragazzi? No, non è sono fuori. Sono la mia morte. Ne avete?
3: Gli soldi, sei
1: qui. No, i soldi qui non sono miei, li devo restituire.
0: Va bene, allora se in senso sono.
1: 50 euro servono per il biglietto del treno.
0: Il treno costerà 95 euro.
1: No, costa 46 euro.
0: Tu estrai a Genova. A Genova?
2: No. Non c'è qua.
1: Sarà forse la prima di solo, c'è il seminario di Ailton. No?
3: Ok.
1: Basta per prendere il maglietto.
3: Perché la. Ma che cazzo che si è fatto?
1: Ah! E chi è oggi?
0: Come chi è oggi?
1: Sei quello che ti vuole chiedere la pistola?
0: Ma che cazzo tu?
4: Qualcuno è caduto dalle scale ieri?
0: Me ne sento un nome, lo so, c'è un evento.
1: Dove chiedere che l'ha detto?
0: Questo è un bug del tuo cervello.
1: Che l'ha detto cosa
4: ti fatto? Questo è un bug del tuo cervello.
1: Chiama l'ha detto cosa si è fatto questo tipo dopo.
0: Odo. Dammi una cartina e soprattutto una sigaretta.
1: Non rompere i coglioni, sto abbottonando i pantaloni.
0: Faccio col drum.
2: Si abbottona i pantaloni.
1: Sì.
0: Si abbottona i pantaloni.
3: Ora ti puoi dire che ci sono.
1: Toma. Ma la busta della spesa con i tomani non ci sarà nel nostro formaggio, sta riportando.
2: A puttani i tomani.
3: No, non lo so. Ma io non so che porta a prendere la maniera. Ma se le sono comprate?
1: Ma è una ruba.
3: Che nel senso che ci restano più coglioni?
1: In parte mi
3: dobbiamo riportare sull'aereo?
2: Cosa?
1: In parte mi sa di sì.
2: Che cosa?
1: Mi sparo di sì.
2: Beh, vedremo. Cioè oggi e domani, Oh! Da dove? Ah, altra isola. Bene.
1: Siamo isolando. Giù. Stessa in India che sì. Ma la devi rullare tu, non la rullare a me, no?
0: Ma basta, porco Dio. Cioè io ti pulisco la scelta e tu te la rulli, ma che cazzo di modo è?
1: Ma tu rulli la Bob Marley.
0: È come se ti faccio la pasta e tu te la mangi.
3: Beh.
1: Ma perché non lo fai?
3: Tutto ciò è interessante. No. Ma che spazio c'è ancora?
2: Allora, sulla Repubblica non c'è niente che parli di noi.
1: Ah, c'era tipo un articolo sul giornale, mi ricordo di dove, c'era scritto mille hacker per sfidare Bill Gates.
0: Ma basta uno, va.
2: Vabbè, quattro cazzate le dovranno pur scrivere.
1: Ma però le scrivono anche costantemente.
2: Cioè, le notizie. Ah, ecco, allora, vediamo. High Tech di Repubblica. C'era il lancio dell'ANSA che diceva semplicemente. Semplicemente che gli hacker non sono come i cracker che fanno danno, ma
0: i cracker
2: si occupano di programmazioni e di democracy e quindi sono positivi, ma giusto 5 righe, insomma.
3: Non riesco ad entrare, sono
0: ancora si parla di questa distinzione
2: e
1: le persone sono ignoranti,
2: quindi sostanzialmente

0: un messaggio positivo, però io ho l'impressione che è come se avessero capito che noi non siamo quelli che fanno danno, quindi ormai non facciamo più notizia e quindi se ne fottono di noi, diciamo, ma non sono questi qua che spaccano i siti, allora andate a fare in culo, non parliamo più di voi.
1: Fermiamo tendenze.
0: Ma? Non lo so.
2: Noi spacchiamo solo il culo.
3: Ma poi c'è la
1: www.org? No.
2: Io sì.
3: Io no. Beh. Perché io vorrei quel coso là. Vorrei avere quel coso là. Vorrei che c'è un mutuo.
2: Quale cosa?
0: Quindi qua non
3: quello
0: c'è comunque.
3: Non c'è più questo mutuo, il calendario.
2: Capisco. Come di una sigaretta. Ecco qua.
1: Andiamo. Andiamo a metti nel culo così. La sigaretta.
3: Su Barese News c'è un articolo.
1: Senti, tu hai detto, tu fai la pasta e io la mangio, tu te lo spiego e io lo fumo.
2: È sbagliato.
1: Perché è sbagliato? La servi tu.
2: No, vabbè, che nulla spacca.
4: Per cercare articoli sulla
2: spaccatoiana
4: del cazzo ci deve andare.
1: Guarda che non mi faccio problemi a parlare con un altro.
2: Bravo, fattene un altro. Comunque questo è il legame.
4: La ricerca kit ha trovato zero elementi.
1: Ah, ma allora non è tua. Però se si conserva anche l'erba la consuma gli altri.
3: No, io la devo fare
2: perché l'ha detto lei.
3: Cioè veramente i cani ci lanciano addosso, ci sbranano.
1: Non arrivate a Catania. Li arrestano prima.
2: Comunque me la fumerò.
3: Anche se in effetti il posto dove metterla la sigaretta.
2: Ah,
3: no. Deve venire Paolo però mi ha fatto vedere.
2: Paolo di Paolo che è mio.
3: No.
2: E allora no. Se non è l'amo di Paolo. Lo scrocco.
1: Ok. Prendi l'ascio, metti una bustina, te lo ingoi, non caghi fino a quando è con la ria a Catania, poi arrivi a Catania, caghi, seleziona delle tue feci la bustina con l'ascio, la pulisce e ti sei portato là.
3: Ah, che cosa graziosa!
1: Attira il culo, sa? Allora, se le persone non sanno, se lei ti portare le vite, ti rabusa fino a Catania.
2: Ma qua c'è una uscita dalla... lo cogli dalla merda.
1: Sì, è sicuro una antica tecnica di trasporto per evitare con le dogane.
2: L'autismo inizia ad entrare nella salsiccia.
3: Certo.
1: Nessuno ascolta più le nostre cazzate.
2: Ma questo è un autismo.
1: Oltre quei poveri idioti stanno ascoltando Radio Cyber.
2: Sclerolo apparentemente. Qui c'è il favore di Palermo in Italia.
4: Ma chi cazzo se ne porti di Palermo?
3: Che cazzo dice? No, è tutto su Mio su Piacerantano. Cioè ci sono tre vite.
2: Aspetta una militante.
1: Ma quindi è l'antenna? Cioè hai il...
2: Che cosa?
1: Io non ho il l'antenna quella che io
2: ho. No, c'è quella bianca di Roma.
1: Cioè ma però se l'antenna che c'è di voi. Se ci spoglio un mezzo metro.
2: Che gli chiederò se mi vende scheda l'antenna. Dato che lui è la Cisco. Però l'antenna non me la venderà, però la scheda, non mi interessa la scheda col piccolo.
1: Sì, che cazzo è l'asco?
4: Ma l'antenna non sta vendendo, l'asco non ce la vendo anch'io.
2: Sì, sì. Beh, ne ho una.
1: Non è l'asco della parabola?
2: Non è basta uno.
1: Non è l'asco della parabola, beh.
2: Ma cos'è l'asco della parabola?
1: Cos'è l'intera della parabola sullo spazio di coso, di ferro, bianco, che esce?
2: Nimex è nel delirio più totale.
4: No, nella parabola c'è il coso bianco che gli esce. Anch'io ho un coso che mi esce, quindi sono una parabola.
2: Buono.
3: Anch'io sono una parabola, ho un coso bianco che mi esce, quindi sono una parabola.
2: Che discorso. Che cosa. io continuo a fetare all'infinito. Vorrei concludere qualcosa, questo è qui con un tubo di cazzo.
5: Sai come faccio io?
3: Ma mi sono aspettato di notte.
5: Non ti preoccupare, fuma che ti passa il dolore.
3: E anche l'altro, sai che ti dico? Che quel cazzo di tavolo mi sono incarnata. Ah, io stavolta vi cammino di sopra, se devo andare a pisciare non me ne frega niente.
0: Eh già, porco Dio, vi siete messi in mezzo al passaggio, porco Dio.
3: Mi rompo le gambe da qua.
0: No, no, io non esco da qua, perché c'era Nirvana e Tomacca, puttana di Tomacca.
5: E non se no era Wix quello messo gli spiedi.
0: Sì, ma anche voi arrivavate con
5: e
0: i piedi a tavolo.
5: Era messo gli spiedi, e Wix sono la
4: io mi sono messo gli spiedi.
1: Scendete in bocca come ho fatto io. Silenzio! Silenzio! Silenzio! Silenzio! Scendete in bocca a chi sta nel mezzo.
5: Ho preso gli oggetti attraverso un liquo per le gambe e l'ho sbloccato
3: nella sua posizione. Ma giusto, ma si fa
0: così? Oh, annuncio ufficiale, abbiamo sforato e lo spazio sul disco di papuasia.org, quindi non possiamo uppare i seminari. Bene,
2: beh, se vuoi te li uppo io,
0: in effetti potrei spostare su Quico e fare i
3: sì.
0: No, adesso faccio spazio. No, sì, sono cazzi nostri. Sono le cose yes,
2: sono cose da zipisti.
0: Allora, vediamo un po'.
5: Quest'anno non si è fatto di qualità. Non la tengo la
2: padrone.
5: Io non ho capito, cioè è possibile avere le pezzette là sotto, Sclair? Tu stai andando con le pezzette che c'è là sotto, vicino al tabacchino?
2: No.
4: Completa la frase.
5: È possibile che ci sono delle persone con le capi wireless con qua?
4: Sì.
5: Niente, là sotto,
2: no. Non è possibile.
0: Ci sono altri access point, sai?
5: Non lo so, c'è un bunkerio sul carino.
4: Io ancora non sono arrivato a salire sopra sul tetto. Ma pensa che sul tetto qualcosa lo vendiamo.
0: E non ci salirai perché hanno chiuso. No, hanno chiuso perché la scala per salire sul tetto sono pericolanti.
5: C'è scritto sul tetto, c'è asbesto.
3: Scusate, c'è qualcuno di voi che...
5: Eternit, pericolo di morte. Scusate, sotto la mappa lo leggi.
3: C'è qualcuno di voi che sta usando il browser Godzilla?
2: Godzilla.
3: Perché? Ci studio scelettano
5: nell'articolo.
3: No, è quello del mondo. Tutto il browser Godzilla.
5: Infatti ci sono riusciti con il browser Godzilla.
3: E con Linux.
5: E con Linux. Mozilla. Idioti.
4: C'è qualcosa Godzilla, mi pare che sia.
3: Sì, è un gestore di download.
4: Un gestore?
3: Di download.
2: Su Windows.
3: Sì,
5: infatti.
3: No, 35 conferenze in una decina di stanze dai nomi ironici come Sakharov o Proudhon.
5: Similari su come costruisci un cellulare o una radio di internet. Non si costruisce una radio di internet.
3: No, si costruisce da
5: rimanere. Aspetta, apparecchiature elettroniche digitali, l'incontro genovese del grande primo Trans Act Meeting europeo, programma Pola, Croazia e Turchia. Se c'è un broccio vado per le mutande di sale.
3: Perché
5: sono forti? Trans Act Meeting.
3: Ora passa, tutto passa.

0: ci sta cagando lo scivolo. Sono sorpreso, l'hai visto?
1: Sto crepando di sonno.
2: Io l'ho detto stattina, non rompete i coglioni e dormite ancora.
3: È vero, la mattina si alzate presto. La mia giornata
2: è... No, la mattina è altro quando Elibus si alza e fa un bordello e la parola
0: è
2: svegliata.
0: Questo è vero.
2: Sveglia tutti tranne me, io mi sono svegliato da
4: quattro anni. Io mi sono fatto un segnalo in internet, ma ora... Si vuoi niente?
3: Io pure, vado.
4: Anzi no, non ci sono.
1: No. Non c'è spazio.
5: Io vedo un cavo di alimentazione per la stampante che funziona.
3: Sotto
1: piano terra accanto alla sala macchine. C'è un posto pienissimo di hardware di tutti i tipi.
4: Non è niente,
3: non è niente. Prende peggio di come prende la mia, senza domande per me. Ma è vero, porco Dio non ho provato, è vero, io li ho mandati tutti e due no, assieme, è la stessa cosa.
4: È 10 dB più potente della mia.
3: È 10 dB merda, perché poi se ne ha fatto la saldatura male, quindi non prendo.
1: Ma chi è che mi ha staccato l'alimentazione?
4: Beh, avrei avuto piacere a farlo io, però.
0: Ma porca madonna! Ma porco Dio! Questa è la batteria, porco Dio! È collegato un paio di palle.
2: Scusa, c'è il sabato, quello di prendere è quella più lontana da te.
4: E quella che era libera evidentemente. Visto. Ma sbaglio questa qui che tiene il sabato che è buona da masticare.
1: Ah, questo non lo so.
0: Ai ai ai ai.
4: Tipo un morto.
1: Se ci fosse Lobo, se ci fosse Lobo online, chiederei se fa il caffè.
4: Mica, se mi piace un po'. È crashato chiesa. Questo è male.

0: Sì, sto provvedendo. Riempito il disco di Papuasia. No, c'è in quota. Però sto spostando la roba su qui. No, no, ma no, c'è pochissimo spazio libero. Dai. Sposto le cose su qui. 900 mega?
1: No, c'è una funzione con il sistema operativo, però. Nell'altra ce n'è.
0: Ma sai che non lo so?
1: Sì, con 10. Su due sulle posizioni. Nell'altra va 4 giga.
0: Ah no, è vero, 9, 3, 9, 4.
1: Sì, però.
2: Sì, sì.
0: Ah, ma è cambiata la situazione?
1: No, forse tu guardavi sempre questa roba qua. Guardavi il WD, no, la prima partizione. E invece le home sono montate qua. Solo che ho fatto le quote per voi.
2: Anche però quando dai lo spazio alla gente ti dice toglierle.
0: Sì, sì. No, è che Radio Cyber comincia sempre a ingrandirsi, per cui.
2: Io sono contento.
0: Ah, va bene. Allora sbrindellami quota. Comunque fatti che Radio Cyber, il sito è comunque copiato come backup su Wiko e ci viene contorno. E non si sa mai. Il vaietto, ma questo ce l'avevi anche.
1: No, ce l'ho un mese.
0: È nuovo?
1: Sì.
0: Potente come una bestia, immagino. La melina. Sì, sì, sì, sono bello.
3: Era quello che era il Valle.
4: Beh, è quello che era il Valle a Catania, l'equipe a Catania.
2: Sì, ma io sì,
4: non mi ricordo, eravamo.
3: Quello che si era un Valle.
2: Sì, sì, no, mi ricordo di te. Esattamente.
3: Tu sei quello che mi ha offerto l'erba svizzera.
2: Sì, sì. Ricordo. Ma ogni volta è una calamità in Italia. A Catania non vorremmo.
0: Bene, bene. Allora che fai? Mi sbrindelli il quota?
3: Mi ricordavo per questo motivo.
1: Allora che è un po' della musica in mezzo. Quindi vediamo il tipo di intermetto. Quella di tutta. Ma tu che sei in giro?
0: Sì. Sì.
3: Ma è Italia. Andiamo alla stazione.
2: Io metto l'esempio.
3: Ma c'è freddo.
4: C'è buio.
3: Il buio me ne sbatto, le lampadine le hanno inventate per qualche motivo.
4: Io me ne cotto.
3: Sì, che so, è là.
4: Me ne cotto.
3: Beh, alle 7 andiamo alla stazione. Dioce, noi fra 15 minuti abbiamo, ci scade il turno delle magliette.
0: Ok, perché sto mandando su le cose già registrate fino a oggi. Così sono già disponibili.
4: Sì.
0: E che cosa?
3: Io sto prendendo Dioce in questo istante.
4: Dove va? Niente di niente. Però ha più DP. Il DP. Ora, sai qual è il problema? Che il quality è basso, ma i DP sono più alti. Si vede la differenza. Molto meno. Ma il livello è meno 94, noi con la scheda è meno 100. Il DP ci messo tipo 10 in più, 7 in più.
0: Oh, vediamo se ci ascoltano dal Poetry A Club di Palazzola Teide. Questa diretta continuata di Radio Cyber. Ed ecco.
2: Dov'è?
0: Ed ecco che sono tornati i suchi.
2: I suponi. Dov'è la cosa? Che però fanno punta. Poi avete saputo la cosa del seminario sulla
3: E ora sotto nel laboratorio morte male.
0: Non so, è sotto.
2: Primo piano, piano.
4: Non mi direzionare, non mi direzionare.
0: Beh dai, ci vediamo qua. Ah, e lo vorrei beccare. Va bene. Stai uscendo, sì? Stai uscendo?
1: Sì.
0: Ok.
2: Sono sempre gli esercizi, eh?
0: No.
5: Di Elbus ci sarà 40 anni.
0: C'è Poplitz logato.
2: Ah sì,
0: ci sono due Shell, non so.
2: Ah, vabbè.
0: Non viene lui, non è. Sì.
5: Cerca di vocabolo collineare. Ma collineare sono quelle che scrittono sia le
4: scrittono direzionale.
5: Sì, che sono praticamente così. Sì, però c'è bisogno di un cavo che costa circa 50 milioni al mese.
1: Te ne fai un...
5: No,
1: ti fai 50 milioni di cavo.
5: Perché praticamente tu pensa alla dispersione che ha. Il guadagno aumenta il guadagno.
1: Sì.
5: Aumentando il guadagno si restringe la banda.
4: Guarda.
5: È semplice, come
4: un progetto che costruirne una con un pezzo di cavo.
5: Poi anche non lo sa un cavo possibile.
4: No,
5: i migliori antenne sono fatte col filo elettrico, non bisogna andare dalla sezione per calcolarti l'impedenza.
4: Questo qui è collineare, unidirezionale, adatto
5: a tutto il tipo. Lo sai perché è collineare? Perché praticamente rifasa le onde e quindi praticamente c'hai un dipolo attivo, hai presente quelle delle televisioni? Il dipolo praticamente è quello, la parte alimentata dove arriva il cavo.
4: Ok.
5: Giusto? Hai il primo dipolo dove c'è da un lato la massa e da un lato il polo caldo.
4: Okay.
5: Poi il primo che è fatto l'anda 4 solitamente, cioè lunghezza d'onda diviso 4 meno un terzo, rifasa l'onda e la sfasa di 180 gradi. Il secondo la rifasa e quindi praticamente arriva incrociato e poi fa così, questo movimento è più largo, non è perfettamente unidirezionale, però ha un buon guadagno. Il problema sono i costi e la realizzazione, che è un bordello, perché quasi mezzo millimetro, anche una saldatura fatta a minchia a quelle frequenze,
4: però,
5: ti va tutto in
4: su. I progetti fatti bene come questo, che ti dicono prendi un filo di rame, sì, ma poi diventa una punta di 10 mm di rame, ma non credo che sia perfetta come la faccia la tua.
5: Sì, non è difficilissimo, però
4: non,
5: è quasi sicuro che non ti riesci a primo colpo, questo sì. La differenza tra questi e quelli che montavo io fino a 5-6 anni fa è che 5-6 anni fa praticamente tu montavi un'antenna male, ti si bruciava il trasmettitore, perché stiamo parlando della potenza dell'ordine 5 watt quando ti andava male, quando ti andava bene erano 2000. E già squagliava perché c'era un rosso, il rapporto di ondestazione che ti si rifletteva sul finale.
4: Ah,
5: quindi finale. Tu sei la
4: radiomatore,
5: e ti squagliavano tutte cose.
4: A me piacerebbe, però non ci capisco un cazzo.
5: È una
6: miseria. Mi sto facendo un corso alla protezione civile.
5: Dove?
6: Con quella della nuova selettiva,
5: dell'AI. Associazione Radioamatori Italiani, con Santo Coppola.
6: Uno, che, com'è che si chiama?
5: Santo Coppola, il presidente dell'AI.
6: Mi pare che
5: questo è un fulminato.
6: Che comunque mi ha fatto fare. In 2 minuti ho parlato, mi ha fatto fare un milione di flash.
5: Quelle sono persone preparatissime. Lui mi ha detto vuoi parlare in Giappone, costruisci di questa, mi ha dato un progetto di un'antenna e alzati alle 4 del mattino da giugno ad agosto per 15 giorni, a stacchi di 15 giorni, che quelli si studiano le macchie solari per le riflessioni ionosferiche, sono fulminati, non è che sono persone normali. Ormai purtroppo c'è poca roba.
4: Non direzionale dominare. Onda di trama. Guarda qua, viene così.
5: Sì. Ogni cosa di questa praticamente funge da spazzatore per fare la collineazione.
4: Vabbè, non è
3: facile
4: per
3: la
4: però
3: vedo qualcosa di. Filo
4: girando
3: non si apre.
5: Devi vedere che tipo.
3: Dicono che causa comprare.
4: Ah, sì, dicono causatto.
5: Quello serve per.
4: Ci troviamo portando un filo di rame lungo una della stessione.
5: Fondamentalmente lo sai cos'è? Quella mezzasola che ti fa il filo è come se si interrompesse l'antenna e te ne facesse un'altra più sopra. Un'altra più sopra e spari tu. Con sì, tu. 4 antenne, con 5 antenne. Quella è la funzionalità. La frequenza è quella, la lunghezza d'onda è.
4: Se
5: cambia la lunghezza d'onda non ti suona più a quella frequenza, quindi non cambi frequenza di risonanza dell'antenna.
4: Si possono ottimizzare pure.
5: Vediamo?
4: Non lo so,
3: però è già fuori.
4: Sì.
0: Che problemi avete?
3: Che andiamo su. Andiamo fuori con questo tirato già.
0: A tratti? Ma su e giù? La 10?
5: Io ho fatto un
4: prima cosa colpa della
0: succedeva
4: la seconda cosa.
0: C'è qualcuno che fa giochetti sulla 10? Che ce ne siamo accorti da qua. Noi siamo suonati sotto rete perché abbiamo il discorso dello streaming, stiamo facendo la radio.
4: Come se ci saranno in questo momento milioni di meno.
0: Però
4: ma
0: parte del gioco
4: che ci credo,
5: podcast un tipo.
4: Cioè tu fai una cosa, passa da tutti i computer. Che cosa?
5: Io quando ero più piccolo ho costruito un'antenna pubblica per la 26 metri, che era 11 metri per 5 metri e mezzo per 5 metri e mezzo. Fatta con le aste, con i tubi di plastica della luce e il filo della luce da 2 metri.
4: No, PCB.
5: Il BC. Questo qua.
4: Qua dice però.
5: Come sostegno, un balone così. Si parla di montare questa cosa.
4: Sai che collinare dopo questo perché?
5: Non lo so, devi vederla all'interno.
4: Beh, si sente questo.
5: Il problema a queste frequenze è la trasmissione. Questa qua, praticamente, ha una trasmissione, messa così, ha una trasmissione a cilindro. A 360 gradi, ma sopra e sotto non prende il caso. Allora, se tu la metti a 10 metri di altezza, quelli che stanno da 8 metri in giù, non prendono un cazzo, allora la devi inclinare e perdi la metà del guadagno della antenna, perché la metà spara sullo spazio perché lo buca io.
3: Cioè ti conviene una
5: collineare. Ti conviene una settoriale. Una collineare andrebbe bene perché la puoi aggiustare anche a B.
4: Allora una settoriale.
5: Oppure una settoriale. Praticamente una parabolica che ti spara con un angolo X per una direzione a quello. Quali sono? I dipoli quelli per i telefonini. Sono messi così nei pali, no?
4: Sono visto un'auto, non mi sembra così, che però ti guarda in questo modo, cioè, e arriviamo più cali, se arriviamo 4 pali, io come cazzo faccio a prendere 4 pali?
5: Quelle non sono 4 pali, quelle sono 4 antenne, nel senso che sono 4 antenne che stanno dentro lo stesso supporto, sembra là.
3: Bellissimo,
5: per il pedirgenizionale ci sono gli apportatori di un competenza, a che costano un giorno di soldi.
0: Bene, dai,
5: penso che neppure ne vendono.
0: Sì, se scendo in Sicilia già lo
5: vendono. Questa va bene, sicuramente. Vabbè, ma Massimo, la direttiva sai che cos'è?
4: Questa va bene,
0: tu sei
5: una direttiva. Sono
0: forse starà seguendo qua.
5: Due pezzettini così, fatti a due ruolo, messi così. E uno di dietro più lungo di un terzo.
0: Dai, ciao.
5: Ci vediamo. Basta. Perché è finito la direttiva. Se tu la metti in verticale, hai già una settoriale. A più di una seconda grado. Non è il massimo dell'efficienza, perché più stretto il raggio, ovviamente più potenza hai, più guadagno hai. Poi aspetta,
0: okay.
5: Il crocio.
0: Eh sì, un pochettino.
5: Ma non è un problema, è un dramma questo.
4: Piccolo dettaglio.
6: Che gran...
0: Che cazzo vuole Raven? Porco Dio. Vai là. Vaffanculo.
6: Nella camera oscura.
0: Che cazzo.
4: Dovrebbe camminare intorno ai 10-11 minuti, così non lo sapete. Ma sarete ricaglia con questa interna montata su 10 secondi. È una parabola da 8 centimetri con l'illuminatore a baratto identico a questo. Ad una distanza media di 7-8 km si riescono a fare collegamenti di 11 metri. Cioè una parabola a 11 centimetri.
0: Non
5: era così,
0: quanto dicono.
4: No. Questa qui messa nella parabola. Questo qui messo un illuminatore alla parabola 80 cm e poi una omnidirezionale
0: una
4: pallina qua.
5: Ah, perché ma comunque fai un'antenna settoriale, non più o meno.
4: Beh.
5: Fai un'antenna settoriale.
4: Beh.
5: Cioè praticamente tu prendi il guadagno di una omnidirezionale, la spari sulla parabola che poi ci pensa lei a fare il distributore. Non fai altro che questo. Però la parabola di 80 cm, cioè così mi pare un pochettino fatta a cazzo. 80 cm dovresti vedere.
4: No, tu mi sei spiegato.
0: Ciao.
4: Controllare il fuoco per. Cioè, controllare il fuoco questo qua lo devo mettere davanti come illuminatore una parabola. Giusto? Però non so come c'è il fuoco a metterlo.
5: E devi calcolarti il fuoco. Controllare il fuoco è un luogo geometrico.
4: Come si fa?
5: Minchia, devi vedere come è fatta la parabola.
4: Cioè il progetto è messo tutto tranne che il fuoco. A meno che non lo mettono a minchia di distanza.
5: Minchia non è più il fuoco. Il fuoco è un luogo geometrico. In quanto luogo geometrico rispetto delle regole geometriche precisissime.
0: Devi fare il
5: capo, studi
0: l'epigonometria.
5: Ma un fuoco messo a cazzo non è più un fuoco. Devi avere un culo pazzesco per beccarlo. Sicuramente ti vuoi fare qualcosa, un calcolo approssimativo e poi metti qualcosa di bascolante per regolarlo.
4: Sì.
5: Questo conviene sempre.
4: Io gli ho messo un tubo rotondo e l'ho messo un tubo rotondo della grande in modo che lo posso muovere.
0: Minchia!
5: Buon appetito.
0: Ho buttato su un giga di registrazione MP3 di Hack Meeting 4.
5: Okay. Ora arriva quella di Helicus.
4: Ma quale Hack Meeting siamo, scusate?
3: Già in questi due giorni ho fatto un giga di roba.
0: 24 ore al giorno.
5: I ronzi della
0: notte. Tanto.
3: Allora prossima arriva anche la telecamera.
5: Sì, streamiamo video, dai.
3: Video e audio.
5: Tanto una cosa ci sarà almeno una tele.
0: Allora, mi chiamano. Facciamo anche il porting della banda. Tutto quello che passa qui dentro. Mi chiamano nella stanza Sburruti, quindi vado a vedere che cosa c'è.
5: Qual è la stanza?
4: Vediamo, mi ti faccio più di BM.
0: Non lo so, adesso vediamo.
4: Questa?
0: Ah, Sburruti! Ah, quindi probabilmente si può. Quindi allora mi porto il portatile. Le portatili delle Froch. Minchia, la batteria al 24%, porco.
5: Sai quanti? 0,12.
0: Stava di scarica più. Finora anche. Niente, non me lo porto.
5: Cioè, ma un il 10%. Cosa ne fa? La potenza è relativa. 20.000. 20.000 per 10 alla meno 3.
4: Allora.
5: È un cazzo praticamente. Se qua ti sta facendo capire che la potenza, sì. La potenza non te ne fai niente. Non senza controllo, come dice la pubblicità, senza una buona antenna.
4: Ma tu ne provare, perché è una Senara a 100 dB?
0: Ah, ok, 200.
5: L'antenna. Io con 20 watt in 27 mesi ho fatto il giro del mondo. Il giro del mondo, ho parlato con il Giappone, con Sud America, tranquilla. Con 20 watt con la, a 27 mesi. Quelle sfruttano la riflessione di una spesa. un amplificatore per questa, perché andare l'illegale quando puoi ottenere quasi lo stesso volo, lo stesso risultato con un amplificatore? Cioè il rapporto, l'hai visto? Il rapporto per l'aumento di 100 mW, che non sono un cazzo, dB, aumenti quasi niente, non te ne fai una mica, è l'antenna quella che ha. Ci sono persone, io parlo, faccio fatto, c'hanno amplificatori illegalissimi da 1000 watt, 1200 watt, scorse da me. Che specchio te ne fai? Io con 20 watt ho fatto il giro del mondo, non so nessuno. Io le cartoline e poi gli risposto. Ho preso pure l'isola di Pasqua, che c'è un'attivazione di alcuni familiari che si sono andati all'isola di Pasqua per fare l'attivazione. L'isola di Pasqua al centro dell'oceano.
4: Guarda dove ci sono le statue mai.
5: Con 27 metri 27, qualcosina in più di 27. Un Lincoln ne ho. Niente di eccezionale, 20 watt, originalissimo, senza amplificatore, senza lineare. L'antenna, cioè io ho una mandola messa nel tetto, che già ha 9 dB di guadagno. E poi quando mi dovevo fare, sapevo che studiavamo le cose, guardavamo su internet la propagazione, sapevamo le ore, le macchie solari, le scorpolature, si facevano i calcoli e ti puntavi il tipo, prendevi un pezzo di filo, che praticamente non è un cazzo, un pezzo di filo, un balun fatto di legno, ficcavi due pezzi di filo, saltavi il cavetto e lo puntavi verso dove ti serviva. Pure vai in montagna e ti vai a fare 2-3 giorni di radio cambiando batterie tutto il tempo con la macchina, messa sempre in moto.
3: Ma quelli che ascoltano la radio pensando che
5: io sono pronto,
4: sono interrogato, facciamo Spinello.
5: Che palle che siete con sto Spinelli.
3: Ma io dico, sto pensando, quelli che ascoltano Radio Cyber, alla sveglia, cioè loro, fai
4: Spinelli. Fai una canna, mi alzo.
5: Siete delle minchie umane.
3: Cosa penseranno di noi?
5: Se volete un po' di stordimento, posso prendervi a pugni in faccia lì?
4: No,
5: avete
4: no.
5: Lo stesso risultato.
3: Non è lo stesso.
5: Ed è gratis.
3: No, perché in quel modo ho anche il mal di testa, così no.
5: Allora, fate in pancia. Sì, si deve riprendere.
7: Guarda, ti prendi lo zaino, lo metti, che ci vogliono noi, perché mi devo prendere.
3: Ma il cibo non è per scuola.
5: Sei un par di coglioni, te.
7: Ma io ho mangiato un tratto.
3: Dio, Tomac, non lascia il cibo sopra. Tomac,
5: io una volta, ma hai
3: lavato sopra la mano.
5: Gliel'avevo fatta,
3: il cibo sopra la sedia a sopra.
4: C'è la distanza per il fuoco, non so per l'antenna, posso più intervenire oppure no?
5: Prendi di merda e cerca a calcolare il fuoco di una parabola, è un parametro che di ingegneria.
4: Ma io dico, il punto in cui devo pensare
5: il fuoco. Il punto è l'antenna. Allora, allora, se
3: ma mangio, porco Dio, come prendevo da mangiare?
5: Questo non è quello
3: che
5: si merda.
3: Questo
5: qua non è
3: cervello,
5: ma io non voglio utilizzarlo questo, perché è messo ad una distanza qua che è X, quando che X viene a mille.
4: No,
5: quindi devi controllare.
4: No, ma è vero.
5: Devi vedere tu. Minchia, ma è allucinante, ma non sanno fare.
1: Chi è una sigaretta? Ciao, di qualsiasi tipo?
5: Quello guardate qua, solo che è un
1: ne hai un altro pacchetto?
5: Pallo tra un'ora. Giuseppe, tu che cazzo, tu non usi Debian, non sai come.
3: Noi vogliamo una sigaretta perché
5: no, ce ne ho una e devo arrivare al tabacchino con l'autonomia io scarsissima in nicotina.
3: Dimmi che ti serve.
5: Praticamente il suo penso sia questione di file system sputtanato, entra col classico o control D e via via oppure give root password
3: per
5: è una, secondo dice che è il file system errore di questo,
3: non lo vedere, ma insomma è un errore di
5: no lì l'ho già sistemato a veramente butta
3: ma se il cane dice un altro punto è rotto
5: no
3: mezza
5: prendilo.
8: Aspetta, c'è un antico classista che lascia su questo tavolo che è proprio un altro da lei.
5: Sono riuscito a risolvere il problema di Lilo perché se ti andava lì non riconosceva l'immagine.
8: Allora gli fotterò il posto ad asbesto. Qua c'è il tabacco, c'è tre mezze sigarette. Io sarei tre mezze sigarette là. Sono mie, le ho smezzate io queste qui. Tutte oggi, tutte di oggi sono. Ma il tabacco a pigliare. Porco Dio. Ma come non bastano tre mezze sigarette? Minchia, ma sai guardare, ho gli occhi nel buco del culo. Buon, tutte buone sono. Rule.
5: Ah, già sei pronto?
9: Ok.
8: C'è un... Ok, vai a testare se davanti al tabacchino si prende banda.
9: Non ci becchiamo. Sì, sì.
6: Non c'è neanche un editor in tutto il programma.
8: Guarda, oggi quando saliva a pranzo, guarda, gli chiedi a Tomac. Tomac, non c'è in quella piazza tutti lì col portatile? Ciao.
5: Mix la schermata.
8: Oh, ma c'è anche la luce in questa stanza. Non c'è anche la luce.
6: Me l'ho dato un CD. CD di servizio, anche una giara. Ti
8: piace?
6: No, non è
8: quello che che si avvii? Un CD che è?
6: Che avvia, che è?
8: Ah, sì, tieni. Temboli.
6: Sei un gender, tanto
8: dice. Ho solo quello.
6: La.
8: Ho solo quello.
7: Kappa.
8: In viaggio l'unica cosa che ti può servire se sei senza computer è una time body. Perciò porto solo una time body.
6: Bello, ti è piaciuto?
8: Che approcci di merda!
9: Oh, scolfato un po' più leggero, ma rende lo
8: check. Ah?
9: Scolfato un po' più leggero. Non so spiegare in realtà.
1: No, io
9: voglio più.
1: No, i capimenti non lo considera
8: la regola. Porco Dio.
1: I capimenti non lo
9: considera. Non
8: lo considera. Oh, tabacco, Minchia, non lo fare. Voglio rullare da cagà. No, il problema è che la deve rullare il diosa.
10: Ma che cazzo vuoi? No, quella di prima era rullata male.
8: Ma la tua saliva è acida.
10: Che vuol dire da quanto saliva è acida?
8: La tua saliva è acida.
10: È mica.
8: Le mie saliva. La mia saliva è solida. Tipo che ogni pacchetto prima di uscire fuori si gira tutti i computer di questo che sono qua dentro.
10: Senti,
8: passo di posto si danno tutti.
10: Io non è che ce l'ho un mezzo passo che uguale l'altro mezzo passo dipende da cosa è. Bella dai qualche cosa niente che non sia dai
8: che non sia non ce l'ho non ce l'ho non le uso
10: che cazzo fai con quei l'indicidia
8: posso dare Windows 3.1
10: non ce l'ho io
8: ah vero c'era di Oser
10: dai non ci diri qualcosa
11: io
10: Oh, il però quello ti fa passare per uscire ogni volta. Dici vabbè là, ma fumo domani.
8: Ma chi Dioser? Ma cos'è che ha detto vabbè me la fumo domani?
10: Ma mangio io, cosa vuol dire?
8: Cosa vuol dire te lo fumi tu? Ma mi stanno mettendo questi vocabili.
10: Ho deciso.
1: Pezzo.
10: C'è il cazzo, quello qua, un bastardo di palo. Un
1: pezzettino?
10: Non so solo il tema. Minchia.
8: Se mi dai una bella terra non ti lo faccio. Ma aspetta, mi ci ho ripensato, lo voglio provare. Aspetta, ci ho ripensato.
10: C'è il non.
11: È spazio facile,
8: sai? Era meglio che non ci ripensavo. Ma mi piace tanto. C'è poco sale.
11: Ma dai, fai tu. Ma
8: Io fumerò prima di te, in ordine gerarchico dal più piccolo al più grande. Me ne sbatti coglioni. Sei primo dopo di me.
11: Tanto ti ritornerà. Ma vedendo va scrivendo a fare un occhio. Come
10: no, lo devo confusare.
11: Non
8: No, qua cartine filtrini, qua stampato, perché le cartine sono dentro un video.
6: Perché dovrebbe essere là?
8: Non c'è, sono tagli sacchi a pelle. Niente.
6: Dai, guarda se c'è.
8: Non c'è, ci ho guardato. Cristo, io la scena so.
6: È là, gran croce di merda. Leva quel giubbotto nero.
8: Io levo quel giubbotto nero.
6: Dai, sbrigati. Allora, leva, ti alzi. Ciao.
8: NASA o quella accanto?
6: Ma no,
8: quello che NASA. Ma
0: hai visto questo porco che non c'era?
8: No,
0: ma tu hai un
7: aspetta, così funziona.
8: Ma non si fida neanche di me quel troio.
7: Ma non lo io c'è, cazzo si va a mettere sempre.
0: Ok, va bene. Va.
5: Ma la luce non si accende,
7: sai che ho fatto di fotografia.
0: Tu sei a 50 adesso.
5: Eh sì, perché vuoi.
8: Io mi sto collegando e gli col tuo computer. Mi piace il consenso, ho che poi bestemmi. Non credo non ho fatto l'acqua.
0: Zona della città. Questa è l'oro di merda.
6: Ah, certo.
8: Vediamo, dammene uno. Figo. No, ma volevo quello col pinguino.
0: Quella strada c'era la che insegna dell'attivizzazione di corso. Fai controllare le
7: che schifo.
8: Cioè, per terra forse vedrai i pezzi di formaggio di non mangiare.
7: Ah!
0: Chiedo di mangiare i pezzi di formaggio. Quali?
8: Che ora è solo l'adesivo col pinguino?
7: Che cazzo la sua notte?
8: E lui Toma!
7: E lui l'ha rubato!
8: Dove l'hai presi? Non ho sentito l'ultima parola.
7: È da del tipo della calabria. Ah. Ah,
8: pazzi
7: finale.
8: Ah. Giuseppe, posso vedere una cosa in internet?
7: Guarda,
8: io
7: la devo facendo.
8: Giuseppe.
0: Mi chiamo che è stato, c'è un po' di risultato. Più di sei? Due miei.
8: Io devo trovare un modo di stare sveglio.
0: Sì, è meglio. Bravo.
8: Perché? Beh, cazzo, non ho.
0: Quindi hai la cagatura con il shaping, esatto.
8: Lei prende una cosa più alta, prende il simbolo. Una foto. Ci dovete cercare ieri, tipo nel senso posto e qualcuno gli è rimasto la corda in mano, ci tira l'acqua giù.
0: No,
8: cazzo, la posso comprare?
0: Ce l'hanno più a me, quello di 36, si potrà sentire, un bicile.
8: Quello della cacao.
0: Non
8: mi confermate, ma
7: lo scelgo. No, no,
8: dai,
7: che
8: male, non riuscivo. Ma senti, non lo dici io?
7: Due secondi prima di partire,
8: bam!
0: Attenzione, poi, attenzione.
12: Eh?
11: Ma per forza, sì.
12: Prima ci è andato lì qua.
0: Aia, poi.
11: Mi menasso di un posto di merda. Non mi posso mettere in quel posto là.
12: Che cazzo
11: vuole?
4: Che cazzo ce l'ha?
11: Se preme il touch pad da solamente ci passi il dito che mi sto spostando.
12: Si preme il touch pad da solamente
4: ci passi il dito. Ma c'è, sei andato qui. Una tipa. E fatto qua.

0: quindi della rivista proprio
1: intanto i gol è
2: cioè se ci siamo usando 15 euro 15 euro per la data di 15 euro per
3: basta.
1: Ma se invece giriamo su eBay e troviamo qualcuno di Catania che la metti
4: nei fattori,
3: questo è il mio caso.
4: Mica, ma è il cane di
1: Dio. È il cane di Dio. È il cane di Dio.
3: Ehi, intelligente.
1: Numa. Lui non rifiuta mai.
3: Un dacca chicca. Guarda questo.
1: Vaffanculo e vaffanculo.
4: Soltanto!
1: Prendi quella di lei e mi incatena la sedia. Lorenzo! Rivela a tutti la tua identità.
3: Andiamo ad accendere il stand di Nintendo, non mi chiudere la scaricare.
4: Snaddine Body! Oddio! Joseph,
3: vai a fare
4: il ah, poi devi scendere sotto che c'è il fanno di ronda solo con le maglietti. Cosa? Qualcuno deve scendere sotto che c'è il fanno di ronda solo con le maglietti.
3: Dopo c'è fra un po' lo scendere.
4: Qualcuno deve scendere.
3: Sì, però anche se...
4: Signore!
1: A Catania ci sono 16 gradi del poco nuvolo.
4: Io non ce ne può più. Freddo.
2: È nuvoloso.
1: Poco.
2: È la morte. C'è il tempo di quando siamo partiti.
1: No, ma mi hanno chiamato, mi hanno detto che c'è stato solo. Il giorno che siamo partiti spaccava il nervo.
2: No. Beh, mi sono partiti, stavo bevendo.
1: Il giorno dopo.
4: Perché non funziona?
2: Mi sono partiti per la notte.
1: Oh, che spacchiello si è nata. Ma mi risolvi il castello abbondato al giorno 72, 31, 188.
5: Ne sono felice. Di essere stato io la fonte dei tuoi qua.
4: Tu stai uscendo col cavo.
1: Io sto dicendo col capo.
4: Già comincia a stare che bello un po' di notizia per
1: tanto. Vabbè, vaffanculo, minchia.
3: Già se posso scaricare degli MP3 da
4: computer. No!
3: Aspettiamo il primo CDS. Ok.
4: No,
3: no, c'è
4: l'utenza
3: perché non vale, perché non uso il pollice. E se me lo levo ti mangio la stessa.
4: Assucano,
1: Ma quale verso? Quale
4: 212, 245,
1: 255. E perché non lo
0: sono? Sono molto stanco.
3: A selezionare un
4: cartino
3: è difficile usare il touchpad. Destro in alto sotto il cazzo di giubbotto che c'è spiccato là dentro. L'hai provata, Diose? È dentro la busta, la fargli dentro una busta. La carta è genica.
1: Dai, l'hai capito? No, non me lo...
3: E io ho dato la carta igienica per farlo cagare a quel povero Cristo.
4: No, ma se ne, non lo so, se n'è andato.
3: Porco mondo, bastardo. Dioser Cristo.
4: Ma quello che ti schermo.
1: Cioè, facciamo qualche cosa.
4: Non meriti di vivere. Ma
1: facciamo qualche cosa.
3: No, Dio, ho sbagliato. Ma
1: che mica facciamo gli strozzi di
4: me? Io ora me ne vado in giro, ma non
1: andiamo in giro.
3: Dio.
1: Ma non mi scontro, è un po' di famiglia.
3: Dio,
1: te la sei un po' mangiare sulla
3: merda.
1: Hai fatto una faccia di volume?
3: Dio, è così a fare in colla, vero?
1: Vale.
3: Di buttare il suo piede,
4: no?
3: Mi dire che non vuole scritto in quel modo le cose di stanza.
1: Cristo di un po' per lui.
3: Go fish. poi che per cosa? Un biglietto?
4: Dove stai andando?
3: Sì, ci sto andando. Uccidiamoli, scassano la minchia, cioè stiamo scaricando a 13k. Quando si vorrebbe scaricare molto ma molto ma molto di più. E ieri a 600k. Non so dire che un giorno scarica a 600, un giorno scarica a 16. No. C'è differenza. Ieri sera. Però non eravamo a 600. Ah no, la prima dell'Happy Meeting. Ah, un talbando per noi. Aspetta che mi piega in giù. E forse dicendo perché il wireless tipo non si riprende tutti.
4: Non
3: abbiamo
4: visto mai fare un bello.
3: Mentre che scendo a comprare il biglietto mi dici che è tu. Cioè, che cazzo. Dice, ma non sta a caricare niente, che sta facendo, non puoi uscire, ma
6: quindi andrò a comprare il biglietto del tram. Hai idea di quel tipo di... Dio, sai, dove tu rimani qua dentro, per fare questa batteria. Che la stazione dove ci sono i cani, non c'è le varie. Non so mai quando è la stazione. Ok, compagni, andiamo alla stazione. Spaghetti che vuoi? Invece di guardarti le foto porno di un cazzo di negro picchiato in culo a una troia, potresti scendere tu.
4: Si parla di fisti.
1: Ma quello non è un cazzo, quello è una mano, è un
6: braccio. Un'altra foto.
1: È un braccio.
4: Si parla di fisti.
6: Prima c'era un'altra foto.
1: Sì,
6: è per male che sento crash e dentro dietro le foto porno dei caglioni di merda.
1: Così stanotte si distaranno un po' anche loro.
4: Allora farlo sapere a tutti.
6: Allora le sei che riguarda la
4: tua tuo mamma.
7: In John oramai viene su creare sto file.
1: Oh mio Dio!
7: Qua sono sposto.
1: Oh mio Dio! Ma che sdegno! Ma da lì, ma mangia due salvagenti, tre salvagenti! Ma li conviene da lì,
7: Wow.
8: Grandisce. Come si sente?
9: Meglio. retrocomputing.
10: Io sto andando, se ci riesco, a registrare il retrocomputing.
11: Come fanno? Lo sto.
10: E mi ricapa con delle macchine incredibili,
11: sì,
10: e vado a vedere. Allora scendo giù e vediamo se riesco.
11: No, riesco solo.
10: Ma porco Dio. Per scendere devo fare un casino. Sì. Mi staccate quella bianca.
11: Grazie. Cos'è questo?
10: È l'archivio di tutte le trasmissioni dai Disciples. Da quando è nata a oggi.
1: Grande.
10: Per autofinanziamento.
11: Mi sembra giusto.
10: Poi
11: mi
10: sembra giusto. Allora. Vado giù, andiamo giù assieme, vieni giù anche tu.
1: Poi
10: è registrato il retrocomputing, sì. E chissà se riesco a streamare fino alla sotto, magari. Allora, vado streamando.
11: Dov'è?
10: Retrocomputing qua sotto. Nella sala quella enorme. Becca l'altro access point di Lobo. Quindi, che è uguale, guarda. Sì, sì. Non lo so, io sono salito qua e cambiando SSID uscivo, quindi può darsi che si possa fare allo stesso modo. Assistente, andiamo. Lascialo lì. Vado a registrare BBK retrocomputing, è da vedere. Ci aggiunge le belle macchine.
1: Sì.
10: Qua sotto, vieni.
1: Primo.
10: Aspetta che sta arrivando il mio medico di fiducia.
1: Tuo cardiologo personale.
10: Dobbiamo fare quello speciale, guarda.
1: Sì, perché se lo chiudi ti si spegne.
11: No, se lo chiudo.
10: Suca?
12: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero. Ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
10: Vai col prossimo.
9: Stesso comando, devo cambiare il numero della ISO.
10: Devi mettere la quarta, la quinta.
9: No, mettergli
10: R5. Perché ne so, ma è inutile.
9: Perché?
10: È inutile, perché te lo dico io.
9: Vabbè, allora non ci credo.
10: Oh, allora, Radio Cybernet, sono le 11 di venerdì 2 aprile. quindi è luna. Siamo a Genova, Art Meeting 2004, e stiamo streamando il delirio.
13: La sera felice.
10: Cazzo, così mi sento in Ah, io adesso mi posso copiare i WAV, così ti libero la penna USB. Gamel? Ma che cazzo è sta puzza, oh? Radio Cyber.
1: Ma ce l'ha,
13: a Milano.
1: Ma non c'è nessuno che cala da Milano, oppure a Genova
10: non c'è. Ma i nomi più complicati li potevi scegliere, eh? Hackit con la H maiuscola 01 underscore 4 I maiuscola.
13: Però
10: ci si capisce un cazzo.
13: A me servono così.
10: Cos'è 1 underscore 4 I e 1 underscore 4?
13: Primo e secondo, cioè underscore 4 è senza niente, è il primo.
10: Okay, hackit 1.wav non bastava?
13: E no, si confondeva con un altro.
10: No. Hai ragione.
13: Sì.
14: Cioè io.
10: Ci arrivo?
14: Ho dimenticato un regalo per questo che è illuminante. Hanno aperto un locale a Pescara che fa questi cazzo di portachiavi con delle zucche enormi arancioni e il locale si chiama Zucca.
13: No!
14: Ne avevo prese tipo una decina, me dovevo portare.
10: Zucca?
14: Zucca con la K.
10: Andiamo al Zucca.
14: Esatto.
10: Una volta ho trovato l'aranciata Zucco come marca.
3: Mi suco la suco.
10: A Catania l'ho trovata, all'hard discount.
1: Che bevi?
10: Io succo. No, no, non esiste. Non esiste.
14: Vabbè, io voglio. Ho fatto qualcosa di male.
10: Sì.
14: Sì.
10: Sì. Yeah. 4 per e mezzo?
13: Mi do una cosa.
10: Ma
13: perché questa cosa non è masterizzata più di 4? Se non è masterizzata
10: più. Non adesso. Una cosa per poi. Non lo so.
13: Mi metto un WAV piccolo nella mia opera.
10: No, adesso no. Sto facendo quattro cose insieme e non sto capendo più un cazzo, quindi adesso no. Vuoi che te lo scriva? Hai tre fottuti secondi per tacere. O sarò costretto a stapparti gli occhi e a fottermi la tua testa.
15: Se mi non si arriva la ciabatta, mi ammazzo.
10: Ammazzati. Allora, se ti do la scheda guardi. Quella che ti presto, la
16: di Genova.
15: Renta l'accesso del Buddha.
10: Oddio. Porco Dio.
15: Scusa, perché non la tu non eri attaccato con la io la so. Perché non sei rimasto sotto? Come c'è? Non si viene forte.
10: Aspetta che ci scrivo. Quale isso devo masterizzare? Non si sa mai.
16: Decapitato.
10: Asbest.
16: Guardi in Italia, 99
10: euro. Non che te, ma non so mai. Alla fine non mi è arrivata. Sì, però poi mi si è smesso il connettore e l'ho rimessa a posto.
16: Viva con te!
10: Buona connessione.
15: Qua c'è quello di prima. Allora questa è la 5.
10: Stai facendo il 6?
15: No, c'è la 6?
10: Sì, sì, sono fino a 8.
16: Dai, poi ti faccio fare quattro risate su Isola del
10: Corso. Ah, Paolo, tu come
16: dici? Ti faccio fare quattro risate di quelle tre.
10: Attenzione. Vai, comincia a girare. Comincia a girare col portatile, vai! Ci sono jet bulli? Ah, Pallò, me la passi una jet bulli?
15: No, quindi un po'
16: ed è vero,
15: potrei passare, hai capito, dico un po'.
10: Ok. Me lo scrivi, per favore. Sì, sì, che io sappia, sì.
15: Cosa vuoi?
10: Te l'ho già prestata, mi sembra. Io dove la metti? Ah, ma dovrebbe andare, dai. Dovrebbe andare. Una senti bulli. C'è c'è ben mangiare?
15: Ma fa coppa.
10: Bioscine, biosce, ce ne sono, biosci.
15: C'è, amica.
10: No, no, no, no, minchia, questo è un pazzo. Biosci non ce ne sono.
15: Mela,
10: no, mela succhi.
15: Mela mela.
10: Appunto.
15: Io, una piscina.
10: Sì, se ci sono biosci ce l'ho io.
15: Ah, dai, perché no? Con i biscotti più di piscina li usiamo anche
10: alla crema. Alla crema? Per l'esba.
15: Già c'è la crema.
16: Scusate ragazzi, voi quanti si fermano a pranzo qua?
15: Due.
16: Porta una ventina.
10: Vegetariano.
16: Una ventina ora. Assurdo. No, vegetariani qua
10: deciso di sugo, ma senza carne, spero.
16: No, suga hai detto.
15: La carne si chiama 20.
10: Sì, qua 20.
16: Guardate, cioè parte approssimativamente,
10: anche 25.
16: Sì, sì. Tanto poi facciamo mangiare.
10: Mi parte automatico. Vieni qua, fatti chiamare da Gesù. No, minchia, quello viene davvero.
15: Minchia,
10: ah, sto convertendo.
15: E fai bene perché no.
10: Ah, chissà dov'è l'immondizia.
15: Oh,
10: briciole dappertutto.
16: Più caldo. Ora sto io, vediamo.
17: Io no.
15: Però non sono
13: siamo in università. Io sono particolarmente perfetto. Ogni sono un giro di sempre dentro qualche cosa.
4: Cos'è il bando?
10: Giulio?
3: Io? No, io.
10: Guarda, come questa? È la tua, sì.
4: Ma la palla, nessuna palla.
10: Perché?
4: Non funziona.
10: No, funziona, è soltanto che... Okay. Sì. La rimetti dove ti prendi. A cosa può servire?
4: Però lei ha macinato...
10: Oh. Infatti me lo riporto a Palazzolo. Noi abbiamo il Pentium, potrei spezzarla e trasformarla in RAM a 30 pin. Ammartellate.
4: Oh, ma trova resto bull.
10: Grazie. Ho espresso un pensiero
4: che
10: posti.
4: Pensiero
10: piangi, dai, piangi. Piangi per noi. Il coniglio pazzo.
4: Scusa.
3: Sto morendo.
13: E ci mandava per la plana, non era scendo per scendere. Andiamo sopra la cespuola.
3: Che cazzo?
10: Ma stai volando?
13: Ma fallo, facciamo sta parabola. La parabola ce l'ho, però ce l'ho, mi devo andare a trovare il fuoco.
10: Facciamo la parabola del buon samaritano.
13: Ah, a proposito.
4: Che c'è bello è andato.
13: Capro 8 mega di qua.
3: Lava.
4: Sempre, questo è la mai che si è.
1: Per forza. Sbaglierai.
4: Sì.
13: Tra c'era scendi.
10: Cos'è Hackett 31-4 notte? Non esiste il 31-4.
13: Oh. Infatti era
10: 31-3.
13: Era 1-4. Mi è scavolato.
10: Quindi è 1?
13: 4.
1: Ma c'è il
10: Hilda. Ma 6? E il 6? Ti do il 7. Coordinazione perfetta. Scacco a re.
13: Devo morire di 7. Devo morire di 7. Entriamo. Deve codare. Grazie.
10: Sta facendo il 7?
13: Sì.
4: Mi stai morendo un po'.
13: Basta.
4: Quindi sì, il segreto di Guido Osmer. Cristo mangiare corrente male con te. Domani.
10: Il segreto.
4: Qual è il segreto?
13: Quest'anno il wireless. Si è costruito l'amplificatore con la vecchia scuola.
10: Quando va?
13: Quello che è messo la scuola della strada.
10: È una scatola per metterci dentro una
13: cerchia. C'era quella cosa accendere una volta.
10: Quello è l'alimentatore.
13: Ah,
10: ma li hai uniti?
13: Sì.
15: Sì, me l'ho pigiato tutte e due e già ci andrò a
6: fare. Cosa stai dicendo tu? Lusso di peli. Avrebbero altre merendine. Scotto. No, biscotto.
13: Ma per il tramite della lana in merda. Noi siamo le più delle
15: sei nella lana, non c'è la
10: lana. Vai dal DHCP umano, ti fai segnare un indizio qui. E ti attacchi al labio. E di solito non pulisci il water.
15: Ma invece perché non mettiamo la cisterna sulla stessa sottrata? Buon dieci.
10: Perché è meglio non toccare ciò che funziona.
15: Sì, però possiamo.
10: Non possiamo?
15: Se ne può. No, ma ha detto che tutto.
10: Sì, ma che cosa è che ma questo stream va a pezzi.
6: Ah no, non so.

0: tirarla la batería.
1: Perché Azzurra non mi fa entrare, porco Cristo?
2: Vabbè, abbiamo detto 20 persone, se non c'è avuto

0: massicciare.
1: Sembra uno stronzo ammuffito.
0: Ma è da buono. Adesso.
1: Merendina allo stronzo di muffa.
2: Vuoi uno stronzo ammuffito?
3: Non te li chiuda mai.
4: Vai e facciamo un po'. Allora, tu faccio un po' io,
0: per esempio. Tu fai le foto e io mi faccio il flash.
1: Non fa ridere, soldato.
5: È buono.
1: Va bene?
5: È buono.
1: E ne è nome del pacchetto del fino a Bim.
5: No, però il prossimo.
1: Ma non avete messo Debbie?
5: No,
1: no,
5: lo faccio
1: io.
5: Ah,
1: no,
5: non sarà da fondo. No, direttamente, liberi.
3: Io lo so.
5: Alza.
3: Peccato che non si è portato.
5: Un attimo.
3: No,
5: manda
0: con Delare. Soltanto sul capo. Ah, fanno dire con i ordinari. No, devi fare se c'è.
5: Ma come se metti CD di
0: genere? Origine che non ho bruciato.
5: Allora, ascolti la diretta. Ma hai partorito tu? Hai partorito?
1: Cosa?
5: Con quella cosa? Con i wave?
1: Sto facendo.
3: Aspetta, lui è del dipartimento di psicologia di Corinto.
1: Oddio.
3: Vuole documentarsi sul fenomeno hacker, vuole redimersi.
5: Ah,
1: siamo completamente impazziti.
3: Non vuole sapere cos'è poi.
5: Io sono la scienza della comunicazione, sono Gamal.
1: Ciao,
6: stiamo
1: Gabriele.
6: Stiamo facendo una ricerca diversa per i ragazzi e vogliamo poi fare a livello scientifico un libro dove spiega tutto.
1: Ah, ne avete venduti un sacco, vero? Ovviamente manco uno. Immagino che li avete spinti tantissimo.
4: Li vogliamo spingere in culo a chi la Fairguard, ma se lo
5: devo passare,
4: non passa nessuno.
1: Che c'entra Fairguard?
4: Eh?
1: Forse è passato più gente da qua.
4: L'unico che passava.
1: Forse passa più gente da qui.
5: Troncato, l'unica gamba buona che avevo stamattina.
1: Io adesso la metto qua. Bene, 15 euro, hai tutto il materiale che ti serve.
5: Se non sono andato
3: cioè, votato, non c'è nessuno. È veramente. Questo è hacking.
1: Sì, è in realtà.
3: Questo è hacking.
1: È legno.
3: Questo è hacking, però.
1: Sì, sì.
3: Questo è di legno, cioè, notare.
0: Sì, questo è modding.
3: Modding, sì, è vero.
5: Sì,
3: è una branca dell'Aki.
1: No, io non entro qui.
6: Quindi la possibilità era se potessi, non so, se qualcuno voleva di lasciare un'intervista strutturata come abbiamo pensato noi.
5: Sì.
6: Però se volete vi firmo una cosa che io sono del dipartimento.
5: No,
6: perché
5: no.
6: Deve essere registrata.
5: No, sto utilizzando lo stesso sistema. Stai facendo osservazione partecipante?
6: Sì.
5: Anche io.
6: Perfetto.
5: Ti posso dare una mano, conta pure su di me, se non mi rompo le ultime gambe che mi sono rimaste.
1: Mettiti lì, siediti qua, è libero questo posto.
3: Io vi ho detto, invece di usare il funk, tiriamole fuori e andiamo a prendere le sedie da sopra. Sopra ci sono 50.
5: Secondo me sì.

0: grosso problema. Sì, intanto divertiti, vedi un po' qua la situazione.
1: È veramente molto interessante.
0: Sei di qua, no?
1: No, sono io.
0: Ah, sono io.
1: Sono io.
0: Sei. Sono io. Io che ci devo.
2: Che cazzo ne so? Soldi alla maglietta.
3: Vieni qua, siediti.
2: Ok. Ah, ho un nuovo cavo di rete.
3: Io l'ho sentito prendo per
2: sotto questo cazzo di fini non capisco da dove
3: viene all'interno non so solo la quantità anche un profilo di comunità scelta della comunicazione Siracusa Palermo
2: Daci.
0: Mi sono cliccato da solo, sono veramente un cretino.
3: Grande!
0: E ho scritto chi è quel coglione? Mi sono buttato fuori. Ed ero su due finestre con lo stesso canale. Ma roba da male.
2: Marco!
1: No, non vuoi fare
2: io l'ho fatta alla e so pure qual è il suo problema. Hai installato per caso il kernel? Hai configurato il kernel? Devi scrivere init uguale init img quello che cazzo è sul Lilo, perché sennò ti imputtana il mondo.
4: Io ce l'ho, senti.
2: José, o sposti questo cartellone della kit dalla vediamo come ok. Esiste un posto da quelle parti per me?
0: Quante minchiate stai dicendo?
3: Che sei eterosessuale.
2: E già questo è una minchiata.
0: Questa è una cazzata colossale.
3: In realtà
0: sono trisessuali.
3: Il tuo lavoro è fare l'uncinetto.
2: Non sguardo sessuale.
0: Bene, sì. Non
1: scherzo dalla correzione di informatica di Olga.
0: Stercò.
1: Una prenotazione al trasferto, no? Che in maiuscolo non si usa più una volta.
2: Oh, bello. Non puoi saccare più. Prevedo tra poco. Ma che minchia dice a batte portate? Porca di quella
3: portata,
2: Elibus, sei un frocio. Sei un frocio, dovrebbero darti l'ergastolo per analità. Un cazzo di slot di plug. Fanculo. Ho la rete.
0: Sì, ce n'hai un po' troppa per i miei gusti.
2: Rete?
0: Sì.
2: No. Ragazzo di gusti.
3: Hai 10 secondi, 10 secondi.
2: Guarda come fiotta, è molisciando, fiotta, e quando fiotta, fiotta bene.
0: Il balsamo.
1: Era qui sul tavolo, non so di chi sia. Se mi ritiene però così ci rompo.
3: Eccolo.
2: Impara, tu farai il seminario sulla tua omosessualità.
1: Permette di fare i tuoi passi e di fare la configurazione.
0: Continuiamo, ricomincio da lui.

0: tipo. Un file di configurazione.
1: Thank you.
2: No. Init RD.
3: Si brucerà il masterizzatore.
1: Gamel. Non sta ben niente, lo guardo qua. Tu col mio, ma io ti impongo il qui. Tu col mio, ma io ti impongo il qui.
2: Posso dire il suca o il nostro
0: e poi di fai il passing della signora tipo una cosa di Apache.
1: Vai.
2: Boio suca.
0: No, ma che cazzo
1: c'è quel coglione di boio?
0: Esagerato questo, mica devo fare un fagli complicato.
1: Non è che qualcuno uscirebbe da team.it per farmi entrare?
2: Entrare perché tu sei finito la porta.
0: Una scella da una parte del demoniere che
2: Circa 2.1.1.
1: Hai
0: sentito?
2: Capito?
1: Abbiamo già un data pipe, ok, grazie.
0: Hai capito o no?
1: No.
0: Ti posso dare una scella da una parte?
1: No, no, ce l'abbiamo già, non ti preoccupare. Grazie. Dimmi. Il mio ano pazzesco.
2: Dimmi se è recuperabile in qualche modo o devi bisogno per forza.
1: Qual è il tuo Madonna Santa?
4: Qual è il tuo Madonna
1: Santa? No. Niente da fare. Devi cercare il ricambio su internet, ma dubito che lo trovi.
2: Dici nemmeno di questi attacchi.
1: Prega che non si sia rotto questo attacco.
2: No, l'attacco non sta a posto.
1: L'attacco sta a posto, però. Ma è tutto tagliato. Da qua e qua. Cioè,
2: io dico,
1: niente da
2: buona parte già era tagliata.
1: No, niente da fare. Non ci sono cazzi.
2: Non ci sono cazzi.
1: Cambiare. Da cambiare il flat assolutamente.
2: Dell'audio me ne posso mettere, questo no. Questo no.
5: Perché non mi posso mettere da
2: anche qua si fa.
1: Sì, però dovresti cercare uno schermetto simile e vedere se trovi il flat di ricambio. eBay a vota mazza. Adesso non ti posso aiutare, ma comunque solito noi cerchiamo assieme. Ma è lo schermo di Molly?
2: Sì, sì.
4: La parola
1: è un peccato.
4: Sì.
6: Io devo entrare. Ma per i Dell se ne trovano un fottio. Ma questa macchinetta qua.
2: Boh. È giusto non si sa trovare un flat uguale attacco.
6: Sì. Bisogna cercare questa sigla.
2: Questa qua è Revision, quindi questo è il.
6: Per esempio, sì. Titanium TFT 8.4. Cos'è sta roba?
2: È lo schermo di mondo.
7: Che è vero, che mi ricordo
6: c'è anche un po'. Oppure cercare anche questa sigla.
2: Sì, questa è
6: arrivato. HLD
2: 0.4.
6: Ma il display è una cosa, il cavo per adattarlo al portatile è un'altra.
2: Ah certo.
8: Ah, ma a proposito,
7: è vero, tu stai raccontando
8: niente.
7: No, ma siamo mai.
6: Non ti preoccupare.
7: Come?
6: Ah? E CD a lui interesserebbero, sicuramente. C'hai i 5 hack meeting già preconfezionati, archiviati. Sì, è un'enciclopedia sonora.
4: Hai bisogno di fare questa ricerca? Che dura, non lo vedremo facilmente.
6: Ma
4: c'è la
6: prima, niente, non so chi è, stai masse rizzando. Primo?
9: Quanto tempo sei sulla terra?
3: La messa nella mano.
8: No, figurati. Sono sempre qui. Siamo sempre qui.
9: E ogni fa la vogliamo.
8: Eh sì.
7: Vabbè, io che era come una 14-15 la stessa.
6: Dai che ho trovato il problema.
8: C'è qualcuno che vuole essere sostituito?
9: Ma io sto attivo, due sei, non attivo ancora con il
6: suo altri ce li ha portati.
9: Ma li ha portati a me, no, li ha portati.
6: Ma chi si è portati a me? Ma devi cambiare, sono per il schermo, non sono quattro...
9: Quattro
6: vedi che era l'idea di combinazione, non posso cambiare di quello che è, fai quello che ti voglio. Tutto qua. Qua. Ho messo quella cosa nel cane, allora combiniamo le via.
8: Non riuscire a fare il colore di questo cazzo di
6: minchia. Non me lo dire, non me lo dire, ti prego non dirmelo. Ti prego, non dirmelo. Non dirmelo perché divento un pazzo. Non me lo dire. No! No! No!
8: Me lo ha detto! Me lo ha detto! Le cui parano le patenti di tipo IV9 a quelle IT9, quindi fanculo l'esame del Morse. E diventi radioamatore a tutti gli effetti.
6: Veramente?
8: E puoi trasmettere a 5 gigahertz su tutte le frequenze che vuoi. Friggere qualsiasi pollo. Sì, noi siamo gli ultimi. In tutta Europa hanno già eliminato l'esame di telegrafia e equiparato le licenze. E noi siamo gli ultimi stronzi. E Andrea Bornino vi benedice con questa notizia. Incredibile.
10: Quindi devo andare a pagare i concorrenti che per dire. Sono 11,50 € di conto corrente per prendere gli stock di merda. Rinchiede, questo è il pezzo più bello.
11: Nulla da.
10: Legge time.

0: R2, tu fai il 3. Siamo velocissimi, siamo delle pompe, delle idrovore,
1: dei pompini siete.
0: Alza un po' il volumino.
2: Tiziana. Ascoltiamo la musica.
0: Tiziana? Tiziana, me lo alzi il volume?
1: C'è Tiziana Tarzina, è l'evoluzione di Tizzone.
0: Tiziana. L'arrotino. È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Ma non arroti? L'occhio che uccide. Minchia, il tuo occhio che uccide è pazzesco.
1: È autista.
0: Eh?
1: Tra un po' comincia a sballare.
0: L'arrotino autistico.
1: Non rendono però quelli che sto parlando di modo più tranquillo, ma a doppia cassa non si sente molto più.
0: E tu questa roba la ritieni complicata? Posso capire che è piacevole da ascoltare,
1: è molto complicata. Questo è metal rock, non è metal, è metal rock.
0: Tu non hai mai sentito i Watchtower allora? Non hai mai sentito Watchtower? No?
2: Minchia,
0: a saperlo ti portavo i Watchtower. Sono i primi che hanno inventato il progressive metal nella storia del metal. Ma fanno delle cose mostruose.
1: Epic metal rock.
0: Minchia, stiamo esagerando adesso. Ma tu suoni questa roba?
1: Magari ci provo. Io sono ritmico, non sono solista, quindi da solo queste cose per me non rendono. Ci vuole tutto un...
3: Io ho visto la zero, non ti vogliamo sentire una volta.
1: Sentiti questa parte, c'è un pezzo di Nuovo Cinema Paradiso.
0: Dai, basta.
1: Te lo giuro, in italiano.
0: Parapacchito Mac, parapacchito Mac.
1: Ascolta, ascolta, ascolta.
0: Adatti, sto benino mentre chicco peregrino.
1: Tra
0: un attimo, sto parlando di una cosa importante.

0: Hai finito col cavo?
1: La morte.
0: No, però sono lasso.
2: Sì, devo prendere l'attrezzatura.
1: Ecco.
3: Lì che c'è la banda sacra.
0: Vuoi che comprima i dati?
2: Caricatore.
4: Ok. Allora, www.comunicazioni.it. Ecco il link. The link. Sala stampa, comunicati stampa. I radiomatori avranno da oggi un tesserino che certificherà l'autorizzazione per la loro attività. E questa è l'ultima notizia del settore, il primo c'è il tesserino.
5: Questo qua dice la mia nome diretto, mi permette di tutto. Io non sono di qual è il problema? Che non sono la cosa
6: non terminale. Ma non terminale,
4: le classi A e B di patenti radiomotoriali saranno riunificate in una sola categoria.
1: Vai
0: nel culo la burocrazia, nel culo, almeno per chi ha fatto elettronica a scuola. È una gran cosa, fine dell'esame del morse. Sì
1: è un errore di coglione.
4: E finalmente puoi fare la radiomotoriale come negli altri stati, no? 40.000 licenze, 10 miliardi di divieti. Cristo.
3: Ora hanno allargata la banda un giga e due.
4: Tutta la banda.
3: La banda radiomotoriale. La frequenza radiomotoriale hanno allargata.
4: Non so quanto hanno allargata.
3: Comunque è bello trasmettere tipo a 3 metri, cioè un dipolo che ti avvolge tutta la casa, è
7: impossibile.
5: Io posso dare anche ai utenti più o più scleri, però non ce la prendo.
6: Dai, mettere intanto il pezzo di dentro, fai le prese. No, fai le prese.
4: Nel cervello Questo è il Trois.
3: sei disattento io.
4: No, sono rincoglionito, è diverso.

0: ¿Verdad?
1: Sí, más raro,
0: sí.

0: Su cambia del pan pan.
1: Sono 15 persone. Sono 15 minuti che sono là.
0: E allora?
1: Fare? Io ho detto, ma le prime,
0: ma per fare cosa?
2: Per il turno.
0: Ah!
2: E ma lo sai? Perché?
0: Perché non fai la scena, signor Cesar, che distruttore? No, ma con i pugni di... Come? Ah sì, un primo un passo indietro.
2: Come, scusa?
3: No, Marco, non capisco come non esiste il resize in G4. Non c'è il resize in G4.
0: Che grande notizia questa dei radioamatori.
1: Cosa?
0: Grande notizia dei radioamatori che diventano radioamatori, tutti i radioamatori. Tutto, tutto.
3: Devo pagare 11,50 euro, uno da 10 euro, uno da 1 euro.
0: Sì, e poi mandare le domande in carta bollata da 20 euro, e altre domande in carta bollata da 20 euro. Le foto tessere, eh?
3: Con 100.000 lire,
0: sì, sì, e un 2 mesetti di attesa. Ministero Comunicazione Sicilia.it, lì ci sono tutti i modi.
2: Volete un cavo più lungo? Adesso ve lo do io.
0: Mi devi fare un pompino.
3: C'è soltanto extend il pompino. Non c'è la è la mini.
1: Ah, era.
4: Aspetta, perché da sotto scusa, ero.
0: Quale switch? È un hub.
3: È già un
5: hub.
0: Sì. Se lo devo rifare nel cuttuso nuovo culo?
3: Sì. No.
0: 60.000 minchia.
2: Fai la divisione.
0: Ho effettuato l'allippo.
1: Mi dà la penna perché ci vuole scegliere.
3: No, ma veramente, sogniamo questi giorni. Siamo rimasti solo noi due.
0: Siamo solo noi,
3: eh? Io che sono te.
4: No, sono Paolo,
3: Angelo! Quali sono le utili di quelle per quel bastardo alto di merda?
2: Alto uno.
6: IMAX
3: Alfa score Udins. Alfa score Udins. Alfa
2: porca madonna.
1: Negamoci!
6: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, Lelo. È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.
7: Ufficialmente che ho uploadato i primi tre pezzi di MP3 di Hacking Missing Meeting 2004 su papuasia.org/radiocybernet/registrazioni/rc-04.
8: Alleluia.
7: Che dice? No, sono le registrazioni che ho mandato in diretta, le nostre le ho ancora mandate, le mando adesso. Va bene, tra poco le mando. Quello che mi avete mandato posso mandare tutto?
9: Sì, però qui non piace anche la ricordata. Infatti adesso la sto facendo per la selezione in
10: modo. Che gran palle, ragazzi! Cioè, vogliamo uscire su autistici! Dateci autistici!
11: Porco Dio, vorrei ascoltare. Puttana della bomba troia bella.
9: In pratica questo è un
10: segno. Stiamo trasmettendo il viaggio, ma io.
9: Invece sono più insieme.
10: Vai.
7: Poi adesso la mandiamo.
9: Esattamente. Sì, no, non è un gioco, non era il gioco. Ti dice esattamente dove sta il cursore, no? Cosa c'è selezionato? Invece quando c'è la selezione multilla, invece di.
7: Uno dei grandi picchi di ascolto di Radio Cyber, ne abbiamo 34 ascoltatori. In questo momento che ci sentono
9: c'è la sala riva 2 la riva 3 la riva 4 che hanno quel problema che quando scali
7: ma Coca-Cola non ce n'è più, vero?
9: Quindi giustamente
7: che avete comprato 47 bottiglie di acqua e 2 di Coca-Cola, fate schiappo.
11: E le ho comprate io.
9: Poi noi così ci prendevamo.
11: Che erano le uniche che mi potevo
9: carriare. Ah, il leader. Il modo che io faccio. Ah, il modo che è il modello l'Oriente. La base del Select.
7: C'è Marcus che saluta e bacia a tutti. È una bella cosa.
9: No, comunque serve per altre cose. Perché poi il fatto.
10: Oh, ha finito di copiare.
9: Non capire bene qual è il.
7: Buone queste patatine. Stiamo mangiando patatine. Stai accappottando? C'hai sonno? Come mai?
12: Thank you.
7: Allora, tra pochi istanti manderò questa intervista, è il tempo di sistemare un attimo le cose qui.
9: Donna, vedi che c'è una lista di pane. Donna, mentre questa qui ti ridonna la vita. Però
3: quindi la serie comunque non la deve ritogliere.
9: No, la serie di serie, per sapere dove, qual è, se quale sono, qual è una cosa. Invece, lì c'è una stessa sezione di selezione di più, perché lì
3: è uno vecchio punto di vista. Quindi dopo deve scrivere questa lista.
9: E la lista del fatto. Cioè il fatto dice di
3: capire che sono le scuole una cosa già più prossima.
9: No, è una lista, una giudizio.
3: Ah, una giudizio che fai guai.
11: Lo possiamo avvicinare proprio un po' questo bordello di pasta?
3: Ah, sì. Ah, però non mettete i piedi, come il tavolo, perché mi hanno detto che non
11: è un no,
3: non è una lista. No, non è una lista. Questo è
7: allora.
9: È una lista di droga, perché c'è quel fatto là che...
3: Ah, che deve...
9: O comunque, in realtà, se tu c'è anche un altro metodo, cioè prendere i pastiglisti, guardare gli...
7: Io adesso manderò...
9: E cancellarli all'indietro,
3: tutto. Certo, all'indietro, quindi, esattamente,
7: però,
11: se c'è anche un problema,
7: che è meglio. Cioè?
11: Andare avanti, però non bisogna dire
7: cosa. Che vuol dire?
11: No,
7: io ho portato solo Zappa. Ma stasera c'è il cinema, Full Metal Jacket. Vedrai che andiamo avanti. Stasera Radio Cybernet trasmetterà il cinema alle ore 2 di notte. Ci sarà una retrospettiva di cinema di guerra curata da Nightolo, curata per ridere sul, diciamo, rideremo degli americani insieme, e così. Saluto Kruger che mi chiede se è live o registrato. No, è dal vivo.
8: Per far vedere che è dal vivo, facciamo tutto dal vivo. No, non viene, non viene. Io dobbiamo essere SH, bene.
9: E poi la portiamo anche la
8: vale, livello paranoia più 10. Anzi, più 10. Anzi, più 10, più mentale.
7: Va bene. Adesso vediamo un po'. Questi
9: più che togliere dobbiamo fare il
7: diario di viaggio, vediamo un po'.
3: Ah, si
9: capisce, non si refresce, però la
7: ma sono 9 file, io li mando tutti in sequenza?
11: Sì,
8: ma mandalo quando.
7: No, quando. Sì, sì, poi manderemo.
9: Ovviamente, dobbiamo aggiungere alla lista.
7: Quindi sono cose che posso mandare. E l'hai levato? Ci hai già pensato tu? Ah, non ce l'ho, ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Perfetto, perfetto. La prossima volta quando chiamate i nomi dei file, invece di 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, chiamateli 0, 1, 0, 2, eccetera. Perché così nell'LS vengono con me. Che sennò ti si incrociano, ti vengono prima quelli con 10, 1. Che rottura di coglioni, eh? Ci devi mettere lo 0 davanti. Comunque adesso ho questo diario di viaggio e io sono sicuro che caricando questa playlist Muse crescerà. Tu dici di no? Allora, add file. Se dovesse bloccarsi Muse, vi preghiamo di riconnettervi, perché sono cose che succedono. Allora, diario di viaggio. Ok, stoppo la musica di Zappa, a malincuore, che era già finita, tra parentesi, comunque.
12: Sei occupatissimo? Lì dentro non c'è niente per trasmettere, io ho le slide di Marco Calamari e poi con che cazzo le faccio vedere, non c'è neanche un monitor.
3: Non c'è il videoproiettore lì?
12: Niente.
13: No, quello mi sa che te lo devi far dare, vai giù, ti passa la macchina e chiedi.
12: Grazie.
13: Perché è l'unica, ce l'ha, sì. Ovviamente non lo tengo.
7: Andiamo a vedere queste cose su? Così vediamo dove e quanto sì, prende.
8: Non so, ma chi è stato, sono vecchie fotocopisterie.
13: Ah, ma quello è una fotocopisteria.
7: saliamo al piano di sopra, Tech Meeting 2004. Quest'anno un po' più di professionalità, dico, do data e ora a ogni,
14: scalinate di mare,
7: a ogni MP3. Le 18:45 Zulu, il venerdì 2 aprile, quindi le 20:45.
14: Hai visto che in alcuni punti ci sono gli attacchi per i tappeti?
7: Ah, sì, sì. Minchia. Minchia, ma questa è una telescrivente.
14: È un telescrivente.
7: Questa è veramente una di quelle per le... Come si chiama? Per i...
14: Per le teletrasmissioni.
7: Sì, sì, sì.
14: Io quello dicevo. Si metteva qui in fondo.
7: Gestetner.
14: Questa faceva un po' di...
7: S390.
14: Però non c'è scritto...
7: Mandavano le foto...
14: Le foto in teletrasmissione.
7: Telefoto, lì come si chiamavano.
12: Come sono andati secondo te?
7: Io ho visto che c'era un botto di gente. Quindi bella. È stata divertente anche. Quindi benissimo.
12: C'erano due che tiravano, continuavano a rompere i coglioni e facendo domande apposta.
7: Vabbè, ma è la parte divertente, dai. Bene, bene, dai. Oh, lo specchio, lo specchio. La visione delle persone che mangiano lenticchie.
14: Mi è piaciuto il seminario.
12: E questo invece è un ciclostile, giusto? Se lo ricordo bene.
7: No. Forse, ah sì. A meno che non serva per stampare quelle robe in ricezione. O quello riceveva pure. Già, infatti a manovella no. Mica, no, questa macchina sarebbe da salvare.
14: No, se avete capito, c'è solo questa. Cioè, questa se funziona.
7: Ma si può, c'è la spina?
14: Sì.
7: Mamma mia.
14: Funzionerà?
7: Lobo, il furgone se la deve portare via. Oppure Vampire. O Lobo o Vampire, bisognerebbe dirglielo. Che il rullo. E la si metteva qua dentro, no?
14: Sì.
7: Si apriva un po', si metteva lì, si chiudeva. Sì, sì, sì, sì. E faceva le scansioni. E per riceverla? Boh. C'è una macchina simile.
14: Partiva. E mi sa che
7: dall'altro lato
14: si stampava, che la tradizione è quella.
7: Questa qua.
12: Vabbè, per fare.
7: Vieni a vedere.
12: Se sono i nastri del ciclostile.
15: Sì, il ciclostile.
7: Nastri del ciclostile?
12: Sì.
7: Un'altra cosa.
15: Il ciclostile di là.
12: Sì, da un lato mettevi l'originale, dall'altro mettevi dall'asta che poi diventa il ciclostile.
7: Sei sicuro? Sì. Perché sembrava quella per trasmettere le foto. Tipo telefax di una volta.
15: Sì, perché quello guarda là, cioè.
7: Hai una foto della cucina da campo? Se non ti picchiano, si può?
12: Non
7: a me. Allora aspetta, chi non vuole...
14: Vediamo.
7: Senza flash? Wow.
12: No, certo. No, poi.
7: Oh bene, non prende più. No, no, prende. Perde un po' di pacchetti.
12: Guarda, senza flash.
7: Minchia. Signora macchina.
12: Prende ancora.
7: Sì, sì, è una bella bestia quel. Va bene, batteria al 77%, possiamo anche scendere giù.
12: Ma è quello modificato? Non è modificato?
7: No.
12: Cazzo, quindi chissà quanto fa se lo spari.
7: Se gli si fanno quelle due modifiche. Ma non so se Elibus è d'accordo.

0: perché non avevo visto l'antenna del Baraccos. Hola.
1: Non vi si vede, non vi si vede.
2: No, ma se vuoi farci una foto io non niente da
0: nascondere. Okay. Anzi.
2: Questo qua è il legnatile.
0: Eh già.
1: Guarda bellino il legnatile del gabbiotto di legno.
0: Sì, sì.
2: Ho sentito parlare ore e ore in internet di questa cosa.
0: Legno, legno.
3: È anche verniciato sopra, no?
0: Verniciato con quattro mani di flatting per imbarcazioni.
2: Ma poi non...
3: L'hai fatto te?
0: Sì, sì. Ma poi?
2: Leggevo che era in vendita.
0: Sì. Sì, sì.
2: Ma fammi vedere, ma hai tolto praticamente il case e ce l'hai fatto...
0: Ho tolto il case blaster e l'ho fatto di legno, sì.
2: Però...
0: si è messo un bel po', scalda uguale, esternamente scalda meno perché il legno magari isola un po', però è tutto ventole, per cui
2: e poi se così.
0: Pesa meno, pesa di meno, eh? Ma quando no? Però oddio, sarebbe da provare.
1: Lo sto occullando, ragazzi.
0: Dai, glielo, glielo prendi, buonanotte, dici, è mio.
1: Basta.
0: Dagli un anticipo cospicuo. Vai a un bancomat.
1: A un bancomat, tipo 500 euro.
0: Tieni, to.
1: Non potrebbe mai sbagliare quella mossa, sai?
0: No, infatti.
1: Se i torloni lo metti di conto all'evidenza, beh, vuol dire no. Quindi non è che... Però, se loro gli piace tanto parlare,
4: siamo giù e ci rivediamo dopo.
0: A chi?
1: Piace parlare.
4: A noi
1: pacifisti, perché saranno per due ore fino a fra mezz'ora, la prima ora e mezza saranno fatta loro.
2: Chiediglielo. No, vedevo che ha un super lampeggio velocissimo qua, come se fosse un laser più... Lo vedi che lampeggio
4: è
2: più...
1: No, no, è il tasto per vedere dove devi premere per aprirlo di notte.
0: Ah.
1: Ragazzi, questi stanno nuovi. Questa qua secondo te che cos'è?
0: Non lo so, ho paura, ho paura.
1: Questo della schermo esterno.
4: Di chi lo schermo esterno?
1: Però è quello Apple.
0: Sì, come al solito gli Apple di merda.
4: No, digitale, digitale uguale.
1: E questo cos'è? Questo è il FireWire. Questo è USB, c'è un due maggiori minori con tre punti dentro.
0: Maggiore e minore.
4: Sarà la porta.
1: No, questo è l'ARM, no. No, c'è un puntino con... Guarda che brutto simbolo. Guarda che brutto simbolo.
0: Sì, sì, ho visto, visto.
4: Insomma, è un brutto simbolo di questo.
0: No, brutto, no, brutto. Va bene, io entro nel forno anale.
4: Beh, bellino. Questi parti le bretelle.
0: No, no, devo fare queste due o tre modifiche. Assolutamente.
4: Cioè, tipo...
0: Antennina wireless incorporata di polo al posto di dentro questa cosa di pelle che si leva. Qua c'è spazio, vedi? Spazio vuoto. Qua gli metto un dipolo. Da una parte la calza e dalla parte il filo. Con il filo che è incorporato qui, clic, quando è lo ripiego.
4: Fanno segni di
0: ripiego. E di qua gli metto un microfono qua sopra con il filo ripiegato qua dentro. E quando mi serve, clic e lo aggancio. Oppure passo il filo bene, faccio un buchino qua e lo salto qui. E un LED bianco che spara sulla tastiera col microinterruttore.
1: Non è già un po' il microfono da suo?
0: Sì, ma sente le vibrazioni del disco del CD-ROM. E quando digiti senti tutto.
1: Puoi portare quello perché è su scheda madre il contatto. Portati quello di fretta e ti fai il cavo senza saltare qua.

0: E sai come di fargli tipo la forma un po'...
1: Un po'? Arrotondata, dici?
0: Sì,
1: di qua.
0: Ma tipo...
1: Ma sì, però veniva un po' più largo, però guardando quello in effetti potevo allargarlo e montargli un paio di casse grosse così.
0: La maniglia,
1: Allargarlo un po'.
2: Le casse quelle le casse lunghe.
0: Così, no, diagonale.
1: Diventa più grosso.
2: No, troppo.
0: Però sai in legno un sub dietro.
1: Perché non mi fare venire di rifarlo da capo, dai. No. Basta.
0: No, il prossimo. Sai invece se dovresti fare, far diventare di legno.
1: Quello di nitro?
0: Sì, ma è troppo vecchio.
1: Legnatizzato? Ma non mi vale veramente la pena. Cioè, lo posso regalare a una suora a legnatizzare, non lo so.
2: Sono incisi di quale preghiere.
0: Con la croce incollata sopra.
1: Esatto. Volevo mettere il crocifisso su questo. Tipo bar, però non fa. Sono stanco. Secondo me stasera dovremmo picchiarci selvaggiamente.
0: Dai, iniziamo.
2: No, adesso no, aspetta, sono
0: perché loro sono amici e stanno lì, hanno fatto una struttura, grazie.
1: Ah sì? Ma veramente?
0: Sì.
2: Andiamo con
0: loro. Io volevo parlare il portale.
1: Io ti sono
0: picchiato. Le palle e mette radiazioni, il calore.
1: Io adesso lo attacco alla corrente.
2: Qua dentro che sono venuto qui, sono messa così.
0: E stai streamando tutte queste cose?
1: Sì. No. Grazie al meno fili. Ciao, dopo. Oh, salite poi. Oh, vedo Scler che sta facendo cose che non devi. Sembra che hai un cazzo in mano.
3: Cosa?
1: Che espressione furba.
2: Sì, infatti, ho voluto con una gran faccia di culo.
1: Normale, quindi.
2: Però ora possiamo competere. Devo fare soltanto due buchini sul monitor.
1: Sì, dentro lo schermo. Quando poi ti si rompe lo schermo, sai a chi darlo per aggiustare il flat, eh?
2: Okay,
1: a me, per forza. Allora, mi fai spazio? O devo picchiarti selvaggiamente?
2: Ancora più spazio?
1: Sì.
2: E come mi piace entrare?
1: Semplice, tu eri messo qua.
2: Occhio alla bottiglia, che ormai è vuota. Se tu metti un po' più testa. Porco Dio. Spazio da respirare.
1: E ribus. Ci stai a farti fare una piccola modifica hardware all'access point per potenziarlo un po'? Due ponticelli. Guadagni almeno 200 metri di portata. Così qua copriamo mezza Genova. Eh? È vero, eh? È garantito, guarda. Prendi una ventina di decibel in uscita. Provato.
3: Lo devi fare ora.
1: Se vuoi. Beh, magari dopo. Può darsi che sia già moddato questo tipo di access point, moddato. Cioè, ti spiego, l'access point il link system, quello mio, dentro aveva due connettori tipo, non mi ricordo come si chiama, IRP SMA piccolini, con il cavetto che va ai connettori dell'antenna esterna. Ogni connettore, si sa, introduce perdite in termini di decibel. Per giunta il segnale dalla scheda arrivava al connettore attraverso un condensatore SMD.
2: Grazie.
1: Le operazioni sono ponticellare e condensatori SMD, che guadagni in potenza. Saltare è un filtro per eventuali disturbi che in realtà non esistono. E saltare il connettore, tagliare la punta del connettore e saldare il filo direttamente sulla piazzola. Quindi scavalchi il connettore.
3: Questa è una cosa che si studia voluto. Non per non mi dire.
2: Di cazzo è così.
1: Sì, però funziona. No, viene dal Seattle Wireless.
2: Si
1: spiegano come fare sta cosa. Però bisogna saper fare le saldature. Per questo la devo fare io.
3: Ma io sono
1: copla India.
3: Basta la gran froce di Scler.
1: Vieni gran froce di Scler.
2: Non c'era una gran miglia, ma tu se ti prendo, però.
3: No.
2: Io vedo una busta, quindi dovrebbe essere giusto.

0: Siete venuti, continuiamo.
1: Infatti,
2: ci vede un cazzo, porco Dio, sta macchina di merda.
1: Ma proprio totalmente di merda.
2: Spenta, porco Dio. Ah, che
0: dolore. Ma io voglio capire perché prendono da qua 30, 40. Con una malantennazza del genere, come minchia è possibile?
2: Perché qua dentro è una saldatura di merda, probabilmente.
0: Ma no, di merda così, cioè la checkpoint è là, un'antenna bestiale va, ora a 40, 30. Porco Dio. Io ce l'ho in mezzo.
3: No, super, super.
0: Non si possono invertire questi. Non si possono invertire.
4: Lo stavo guardando lo sfondo.
0: No, no.
4: Strano.
2: Ciao.
0: Ma non può essere questa antenna riesce a prendere bene nelle lunghe distanze? Invece nelle corte distanze non merda.
2: Non esiste.
0: No, io allora prendo meglio quella lì.
2: Vana, che cazzo c'hai? Sembri un cadavere. Un po' così. Tutto imbacuccato, immobile, sguardo perso nel vuoto.
1: Ha perso la voglia di vivere.
2: Non sento il jingle radio Cybernet, come mai?
0: Su, su.
2: Svegliarsi un po'.
0: Ma che cazzo c'è? Ti posso far ascoltare una canzone bella?
2: No, no, jingle, jingle.
0: Non lo so, ma non è che ti vivo.
2: C'era lui, aspetta, adesso lo spara lui. Vedo già che gli ballano i nervi.
0: Morta male di che
2: sport. Spaccare le carte proprio.
1: Adesso così manca più stanno come la persona della regina. Basta che non lavoro io, non si vuole ancora per culo questo. E uno si può dirgli al punto 5 che c'è un oggetto, 745.57. Ma tu devi fare un aspetto.
2: Quella col bygone? Sì, è geniale quella foto, io la trovo geniale.
1: Però dice che il mio autore della foto prima lui poi più recopilata.
2: Come? Come?
1: Il contrarnello dice che c'è il mio autore perché.
2: Ah sì, sì, sì, sì, sì. Ma Guido è un grande, ha delle foto fantastiche. Ce ne ha sue che si fa la barba o si lava i denti, sì, sì, non mi ricordo. Bellissime.
1: Le 8:30 la mia con noi abbiamo ufficio, se tu ci fai la cosa, arriva lo stesso.
2: In banca. Ma
1: allora tanto più un finito la prendo questa è bella l'annuncio che ascolta.
2: Non capisco. Non si capisce niente. Cosa dice?
1: Aspetta, mi dirà per ottenere una tua vecchia maglietta a solo 8 euro. Se dai per titolo gratuito,
2: la mia idea.
1: Stavo sotto la maglietta.
2: Cioè facendoti ridare quella vecchia?
1: Sì,
2: la lontana. Ah, ti fai ridare quella vecchia, ti diamo una nuova, però ci paghi 8 euro.
1: Sì.
2: È geniale.
1: Però proprio funziona così, che tu andavi dal tipo e dicevi, oh, ma che bella maglietta di merda, perché non la cambi?
2: Ma fate non te ne sono arrivate, no?
1: Ma io l'ho fatto, lo faccio fare in fa. No, ho fatto votare prima che si esponeva a qualche pericolo. Abbiamo regalato la maglietta a un paio.
2: Minchia, bene. va bene, va bene. Mi sembra che se lo meriti. Sì. No, il set di Radio Cybernet a noi interessa pagare solo le bollette del foil. Poi per adesso se ne avanzano.
3: Io ne ho preso su due, 15 euro.
2: C'è già qualcosa. E bene,
0: porco Dio, dici
2: RAM.
3: No, dopo che ti giri, cioè, magari dopo, cioè, domenica mattina.
2: Ah, sì, sì, ma comunque sì. Cioè,
3: domani sono andato e ho pensato a questa cosa.
2: Che cosa?
3: La possibilità di vedere la CCD. Come stai?
2: Ne abbiamo. Allora, qua ci stanno i master. E poi ci sarebbero un po' di asbesto molesto che sinceramente non so a quanto potranno fregare meglio. Ti regalerò anche con piacere.
5: Dato il contenuto, voglio dire.
2: Musica mia, musica mia, tieni. Gli Obordis miei.
6: Tutti i racconti.
2: Tutti i miei demo. Dall'87 fino a
0: ma me la posso trasferire sul computer?
2: Sì, sarebbe una. Sono 600 mega, eh?
0: Hai fatto tanta musica.
2: Da 87 a quasi oggi, sì. Sì, ma è roba proprio allucinante. Cioè. È roba. No, no, c'è roba sperimentale proprio. Da musica contemporanea.
0: Sperimentale vuol dire di merda.
2: Rumore. Musica moderna di cui parla Nirvana. Musica moderna. Però ci sono, vabbè, ci sono i pezzi, quelli hard rock, metal, quelli inizi anni 90.
3: Al minuto.
2: No, no, un po' di me.
3: No, mica facciamo la
2: cosa. Quelli veloci, sparati, sì. E vabbè, no, io le Simon sono lì, non so adesso quanti ne fatti in alto. Ma devi tirare dai cibi perché ne hai fatto un po'.
0: Questo è girato in totalità, esatto.
2: Viene
0: festa,
2: non
3: è una cassa, come si fa? In realtà non si fa in cassa, dipende dalla qualità di tutto,
2: non è che
6: come?
5: Io ho saltato la scena, scusa.
2: Io ho saltato. Ma se stai avvolgendo il cavo, non devo mai staccare l'alimentazione. Stavo della mia.
5: Io speravo che non era necessario.
2: Stai sminchiando tutte le cose. Dimmi. Buona occasione.
0: Sì,
2: si pensate qualcuno trovare. Prova una distribuzione live. Quelle che si avviano da CD. C'è già lì che.
6: Sto scaricando tutto il
2: report. Dove? Qua?
6: Sì.
2: Tu puoi masterizzare. Allora fanne una che poi magari ne facciamo qualche copia. Poi cominci a sentire stanchezza. Poi le distribuiamo queste cose. Fino a dove? Siamo arrivati lì.
5: Ma cosa? Scendendo sotto per arrivare alla situazione, ma penso che salire un po'. Appena aperto con un gioco fantastico.
6: Perché non
7: Thank you.

Questa è l'antenna, wireless del tipo. Mai vista? È, come dire, calcolata sulla frequenza delle sine wireless come distanza dal fondo e come altezza di questo stile. Fa da riflettore e praticamente la precisione, la trasmissione del segnale. Poi con questa roba qua si possono fare dei collegamenti di puntando la testa due antenne con un perché hanno la circonferenza giusta come multiplo di tutto quale parametro fisico di lunghezza d'onda. Incredibile, proprio un pochissimo.

Grazie.
Yeah.

Diciamo questa è una cosa che non funziona.
Due, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Thank you.

0: Grazie. Vedi se ci sono dei CD qua sotto, una scatola di CD. Wow, grazie.
1: Yeah.

Thank you.

quanto

0: Usa il mio, va. Siete venuti a farvi distare?
1: Eh?
0: No, un po' difficile. Facciamo un po' di fisting.
1: Ma come la dieta dopo? Tu la scrivi nel questo è la carta che siamo principali, questo invece è la
2: carta che
1: poi c'è un altro che è un altro che è un altro che è un altro che è un altro che è un altro che è
3: un altro che è un altro che è
1: però ti do
0: 115
1: e ti dico ma non ho manipolato questo
3: libro,
1: ho manipolato anche il computer,
3: stasera
1: c'è il
4: che fai, continui tu a fare i fisti? Che cosa? Quella cosa di musica ora? E dove? No, mettetevi di qua che io voglio seguire questa cosa. È già iniziata? Dennis? Crocio? Dennis non si volta, lo chiamo Crocio, sì. Quando fate la cosa io primo ci devo essere, secondo mettiti in modo che si possa creare un capannello di ricchione. Cioè se ti metti lì non ti vede nessuno, giriamoci
0: da
4: questo lato.
0: Ricchioni da questo lato. Eh sì, ma tu stai
1: sbordando. Il problema è che io
0: in un altro mondo.
1: Il problema è che io vivo, lo devo spostare, per spostarlo lo devo spendere.
4: E per spegnerlo devi andare a fare in culo. No, no, adesso c'è la capanna degli G, se mi dici allora
1: è andato il mondo di Egbim.
5: Ci si deve orientare da quella zona.
4: Grazie.
5: Ma quello lì non si attacca?
1: No.
5: C'era il buco.
6: Ma poi cioè, avevano detto all'andata di scendere la stazione prima, ma da Principe fino a qua si può fare anche a piedi?
1: Sì, sì.
6: Perché me lo sono fatto oggi
1: io. Io invece devo
6: cioè si arrivava di tende un po' sotto al
1: praticamente
6: si arriva dalla funivia.
5: C'è entrato? Se no c'è, cioè non crearci veramente. Cioè, ne cerco un altro.
1: Questo non cade da fuoco.
6: quando sono portati hanno la loro batteria,
5: si entrerebbe, dici no, però questo è il principale. Ma tanto si spostiamo all'altra parte, quindi ora lo attacco all'altra parte. Di là, perché così ci stiamo tutti quanti. Cioè se è spostamento, cambiamento.
2: Arancia rossa di Sicilia, anzi che è fatto arancia rossa di Sicilia, anzi che è fatto.
7: Non lo so, ma
5: scendere
7: fuori, non
5: pensa che qualcuno sia. Ah, il sperimentatore l'ho visto.
6: Che cazzo era quella del maschio?
5: Era quello grande. Vedi chi c'è questo qua, praticamente la
7: porta. No,
5: Ludito, basta. Ma scendi voi, non lo so.
2: No? Oggi tutti cantano a cappella. E noi, Ludito, esaurito.
4: No, aspetta, dovete fare spazio per per la pausa di musica che sto facendo qua.
6: E la cinciriamo noi.
5: Cosa sta succedendo?
4: Io volendo ce l'avrei qui.
5: Il giù.
1: Sclero, quindi se ti affianchi facciamo il tuo
8: partenza. Vabbè, no, lo puoi fare.
7: No, no, puoi proprio...
1: Anzi,
7: se non lo...
3: Sì,
1: ma che portato.
5: Allora mi avvio qua
1: facendo la capanna degli zinist.
9: Siamo pronti?
1: Stiamo preparando. Adesso è il
10: prego. No, ha smesso di far male. No, ha smesso di far male.
9: Sono tutti quei cd. Hai preso il cd. 3 milioni, siamo fattuti.
10: Prendilo, salvali. Stacca questo antenna, che me la distruggerà questo.
4: Niente,
10: forza. Per a me le mie dita che non mi fanno più tutto un cazzo.
4: Aspetta che io devo staccare qua. Mi tocca.
7: La cosa
4: che succederà. Perché sono strontate. Tutte strontate le mie cose. Ma perché me le avete strontate? Sono andate a terra, ditelo.
1: Registratore,
4: no, che registratore? Io registro con mute.
1: No, il mio.
4: Sì, è qua. Sul cuore. La stacchi sa merda. Ah, lo vuoi? Non ho fatto nulla con esso.
1: Siete che non aggiornate.
4: No, sono stato qua. Sono andato in giro col portatile, per questo. Non so. Io ho un pezzo di merda che non prende il wireless nelle stanze, per cui cazzo registro. La minchia. Aspetta che lo annuncio anche sui canali.
5: Vabbè, allora mi
4: come si chiama questa cosa? Come si chiama questa
5: musica nella capanna degli zii?
1: Nella capanna degli
3: zii. No, aspetta, fammi una così.
5: Non le pubblicare.
4: Non le pubblicare, ma pappa.
1: Ma dai!
3: Che cazzo è?
1: Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è?
11: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
4: Adesso partiamo con la sigla. Radio Cybernet, giovedì 1 aprile, ore 17:22 Zulu a Genova, meeting 2004.
12: Kochirawa, KDDI. Ansou-bangou
4: ga machigatte orimasu. Okiminatte, mou ichido
12: dialer
4: shite kudasai. Minchia, Radio Cybernet.
13: Male necessario.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
13: Il male necessario.
4: http://kiuz.org/radiocybernet.
13: Il male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
13: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh, bene, cominciamo finalmente un po' di serietà. Nel senso che volevo fare, l'intenzione era di fare una rassegna stampa qui da Hackett 2004 Genova. Ci troviamo nella stanza Freaknet, Dine e Radio Cybernet e la capanna degli G-Fist. L'orgoglio buddace ci pervade e siamo una discreta quantità di persone. Abbiamo Scler che sta installando una Gentoo su un Pentium 120.
2: Che
1: infelice prospettiva. Abbiamo Crash e Tomac che non si sa cosa stanno facendo, indicando.
3: Niente, hanno acquistato qualcosa qua a nome mio su internet, mi è arrivata l'email di conferma.
1: Sei pazzo?
3: Col codice fiscale sbagliato, perché non conoscevo il mio secondo e il terzo nome. E tra l'altro hanno sbagliato, hanno accannato l'indirizzo di casa mia.
1: Ricordo, chi è sto ricchione?
3: No, non so, però ricordo, ora vedremo. Però ricordo che, a parte che mi chiamo Alessandro Luca, di secondo e terzo nome, e poi comunque basta fare un semplice quiz, uno dei tanti domini a me registrati, fixano il problema, almeno generano il codice fiscale.
1: Ci sono programmi che generano il codice fiscale. Sì, ma chi è che ti ha caricato? Ti ha caricato sti soldi?
3: No, assolutamente, mi ha dato la conferma, mi fa conferma, io ho detto vabbè.
1: Ah, nel senso che te l'ha mandato, se premi sì lo acquisti. Va bene. Poi abbiamo Naitolo e Palatron qui davanti a me, che evidentemente stanno lavorando su Muse.
4: Stavo lavorando su Muse, io quando?
1: E quindi ti sta facendo spiegare le GTK?
4: No, non vi sta spiegando un cazzo. No, sto vedendo Muse crashare per i miliardi.
1: Sì, perché le GTK sono il massimo dell'esplosività.
4: Ah, mi sono dimenticato di chiamare bene questa variabile. Ecco perché Muse crash, signori. Perché il tuo sviluppatore si è dimenticato una variabile.
1: Poi abbiamo DJ Ozer e i due palermitani di cui non ricorderò mai il nome, perché fondamentalmente sono un rincoglionito, e Nimex che stanno lavorando su un portatile. E poi abbiamo YX che sta guardando l'installazione Gentoo scorrere con falsa rapidità, sperando che insomma questa installazione avvenga. Dietro di noi alla stanza abbiamo questi tavoloni enormi, dietro di noi ci sono tutti gli zaini ammonticchiati, e questa è la stanza dove teoricamente noi dovremmo dormire. La temperatura è abbastanza buona, discreta direi. Come? S-Tunnel, che cazzo ne so cos'è S-Tunnel?
5: S-Tunnel
1: serve per fare dei tunnel in SSL. Oh, che bello! E il datapipe in SSL, mi dicono, vieni, parlaci di S-Tunnel. Parla di S-Tunnel per chi non ne sa niente.
5: Non lo so bene, solo questo, che parla di datapipe
4: in S-Tunnel.
1: È il Suca-Tunnel. Sì, c'è Nimex, mi chiedono se c'è Nimex, e c'è Nimex. Nimex che ci intrattiene con i suoi giochi di prestigio, fa girare le palle, ed è una cosa molto bella perché finalmente è diventato molto bravo, devo dire. Eh? Ah, giocherai col fuoco? Mio Dio, torcia umana? Ce ne vuole per darmi fuoco, eh? C'è Pinna che dice che ti devo baciare. Che cosa?
6: Questo film è
1: autistici. Siamo su sì, autistici.org.
6: Allora io vorrei sapere perché dal kit non si può uscire e andare su autistici.
1: Ma io ci sono.
6: Ma tu sei raccomandato,
4: privilegiato,
6: raccomandato.
1: Cos'è? Da mettere sotto il sacco a pelo?
4: No.
1: Ora ti faccio. Ecco Gammel.
7: Tutte le lenzuola che le ferrovie dello Stato ci hanno regalato.
1: Ma perché ce le devi mettere? Le usiamo stasera?
7: Sì, per togliere...
1: Ah, ok, ok. Va bene, allora, stavamo dicendo che la temperatura qua oggi è stata niente male. Aria abbastanza fresca, ma sole. E stasera sicuramente farà più freschetto, ma credo che con le finestre chiuse noi creperemo tutti qua dentro. Tra il fumo, l'odore dei peti, morti dalle radiazioni del wireless e tutto il resto. Nel resto del posto, il Burrito è veramente molto bello, una facoltà di economia e commercio. Ed è bello, perché ci sono un sacco di stanze, sta cominciando ad arrivare gente, e la sala macchine è molto, come dire, attrezzata, c'è addirittura una VAX station, che non so, c'è un VAX, non so se verrà usato, però è lì, c'è, ed è una cosa bella da vedere. Poi fuori c'è il Bonchivan di Lobo e Newmark, che offre un po' di connettività wireless, e bevo. Paranoia contest?
5: Sì, è andato a paranoia.
1: Oddio. Non ho capito cosa?
5: Gli è vietata alla fine di pulire la sua camera perché gli sono state le sabbatte.
1: Vabbè, questa non è paranoia, questa è follia.
5: Hai ragione, è un ispo.
1: E poi prima o poi dovremmo mettere su il Linfo Shop. Dove venderemo magliette, e le felpe purtroppo non le vendiamo, anche se ce l'hanno chieste. E anche i CD di Dinebolic avremo anche.
3: È l'anima
1: bene,
3: dei
1: bene.
3: Programmatori.
1: Cioè?
3: Cioè l'anima dei programmatori che hanno scritto Dinebolic.
1: Ah, venderemo l'anima dei programmatori, sì, al miglior offerente.
6: Anche l'anno qualcuno venderà.
3: Vabbè, quella è l'esclusiva di Pallotron, però.
1: Pallotron venderà l'anno.
6: È stupido.
1: È una.
6: Dare l'anno solo per cacare.
1: Inoltre.
5: L'avete utilizzato.
1: Sto usando il ditofono praticamente, che è un microfono attaccato al dito con nastro adesivo, e vado puntando le persone. È una bella cosa, devo dire, funziona molto bene. Comunque la novità è che abbiamo l'archivio Radio Cybernet, 8 CD con tutte le puntate di Radio Cybernet dal 98 fino a martedì scorso, tutte le registrazioni in MP3, tutto, tutti gli ECMeeting, tutti gli streaming in diretta, tutti i cortei che abbiamo seguito, tutte le manifestazioni nei centri sociali a cui abbiamo partecipato, tutto di tutto di tutto registrato, 8 CD in offerta super speciale per supportare il Poetry Club di Palazzo Lacrede che ha problemi di bolletta, e porca puttana, vediamo se qualcuno gli interessa e ci fa una, ci sostiene e sottoscrive, e comunque i CD sono qui. Ovviamente con il copyright, con la Creative Commons, vaffanculo, copiate quello che cazzo volete, belli con la loro copertina, la bustina di plastica e la grafica fighetta. E inoltre, Asbesto Molesto Music Noise 1986-2003, merda prodotta da me, musica di merda, che non vi consiglio di comprare, sempre per finanziare il Poetry Club. Non avevamo altro da offrire e purtroppo abbiamo fatto queste merdate, ma insomma. E poi ovviamente le Dinebolic, che adesso stiamo praticamente cercando di montare questa macchina Gentoo per usare un marzializzatore 52x, perché vorremmo fare i CD e porca puttana non abbiamo la macchina per masterizzare. Tu masterizzi? Con la Sega?
3: Sì, con la Sega duro.
1: Perché vuoi provare, hai problemi?
3: Sì, ho un po' di problemi da quando ho messo il cable nuovo, quindi non ho.
1: Ah, il 2.6 è strano.
3: Il 2.6 è stranissimo.
1: Va bene. C'è una doccia, ci sono bagni su due piani, i bagni sono abbastanza ok, adesso sono abbastanza puliti, la doccia sarà pulita molto presto. Il posto è confortevole, molto tranquillo. Devo dire che è tutto molto bello, abbiamo cablato, abbiamo sistemato i tavoli e va bene, come si può sentire c'è un gran bordello. I muri sono spessissimi, questo crea dei problemi al wireless, però vuol dire che useremo più cavi. Cos'hai? Va bene, direi che questo notiziario per ora è finito qua. Insomma, abbiamo il sottofondo di questo reggae di merda offertoci da Nimex. Porco Dio.
3: Un po' più di tocco, vedete che si dice. Ormai si sta urpando.
1: Questo era il notiziario. altra sigletta e vaffanculo.
8: Minchia, Radio Cybernet.
9: Male necessario.
1: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Come si sposta un file dall'ordine prestabilito? Lo trascino, però me lo rimanda indietro.
2: No, perché non so se il drag and drop.
1: Ma sei un coglione sul drag and drop,
2: allora.
1: Porca puttana. Togliamo?
3: No, tipo, se fa quella super caricata di Frank Zappa.
1: Ma come, bella troiata?
2: Ci stiamo lavorando.
3: Oltre...
1: Allora, giusto per mandare un po' di musica, io metterò Zappa. Togliela quella merda, porco Dio.
2: No, togli questo schifo.
3: È musica sacra, non rompete i coglioni.
1: Dai, che devo mettere musica in sottofondo, sennò si sminchia molte cose. Per la serie l'angolo musicale. Trasmettiamo una cosa di Zappa abbastanza interessante. Vediamo se parte. Se parte. Se non parte, alla fine se parte parte. Se non parte non parte. Vediamo se parte. In caso parta, facciamo partire. Giusto come sottofondo. Il CD1 di Later, di Zappa. Buon ascolto.
4: Non è un'altra cosa, è una cosa che si può fare.

0: manda, manda.
1: No, manda.
0: No, no, manda il tu.
2: So chi è, ma no, ma non esiste.
0: Dai, sei qua, vai.
1: No, dai, manda tu.
2: Ma chi è? Ma chi?
1: Chopin,
2: chi è? Ma chi è Chopin? Ma dov'è? Io non lo vedo.
1: È a casa,
2: qui?
1: Poverina, sta male.
2: Ma dov'è? Dov'è?
1: Vedi l'altra c'è, eccola, Chopin.
2: Ah, Chopin che sta male, ma come mai? Che c'ha?
1: Ma c'ha l'influenza, poverina.
2: Porca miseria.
1: E gli ha bloccato la meeting, vedi che sfiga.
2: Questo è triste. Beh, mi dispiace. Dove sta lei? Quindi magari se sta male potrebbe venire domani, dopodomani. Non ce la fa? Va bene, dai. Comunque ci può ascoltare.
1: Sì, infatti, mamma non è per lui. Ma ancora musica di sé.
2: Sta mandando zappa,
0: ma è sotto conto con noi.
2: Siamo lì.
0: Gli Andy sono assolutamente, porto 4 kg di tasso, ho riempito il disco, non
1: mi ha fatto.
0: Ma sì, sta veramente bene.
1: Ma a me se che problema c'è il mondo, come se
0: c'è da solo? Qualche fase di tasso, portati le teste.
3: Quello che compete la tua.
1: E a voi sarebbe un po'
0: conta che è il nostro problema, insomma. Perché c'è un cavo che dove fa la piega quando si chiude.
1: Si
0: sì, aspetta un
1: attimo.
0: Te lo porti dai tecnici della capisci?
1: No, no, no, devi tempo, c'è un altro mese di.
0: E allora troppo.
1: Garanzia.
0: E falla valere.
2: Sarà un falso contatto, però bisogna capire dove, è un po' complicato.
1: Come non mangiare?
3: Dai,
2: dormiremo voi. Non lo so, io ho mangiato, però sto bene.
3: No, ho preso un sacco di
0: sete.
2: Prepariamo per la cena e il Buddha ci prepara il braccio per l'iniezione di eroina.
3: Io ho fame. Ah, allora ho cagato.

0: spazio, sì,
1: mondano.
2: Però Pippo trovi subito spazio.
3: Ma
2: non si sentire, ma
0: Madonna mia, cosa bello che mi occhi. Che visto che sei generale, il formaggio tu sei, io posso mettere accanto?
4: Ma io mi farò un panino con il formaggio.
2: Infatti dove il formaggio lo vedi perché tu.
4: Però se voi ve lo mettete nel pane col cazzo di salame di merda.
0: L'altro se ne senta spesso.
2: No, ma è mio.
4: Mi passi un panino? Me lo passi un panino? Panino? Un banano. E qua c'è la formaggia? Oh, avete avuto l'ardire di farvelo tagliare il formaggio.
2: Già, perché noi
3: guarda, guarda qua, qua ci sono di tutte le misure.
4: Io no, volevo un po' di
2: ghiaccio. Anche io voglio
0: quello di ghiaccio. Ma lui quello di tutto lo ghiaccio.
4: Quanti conservanti antibiotici che ti mangi. Ma ci sono lunghi, ma io la fa in culo, qua ci sono quelli lunghi, vai a fare in culo. No, ma mi fa più. Il formaggio è per curiosity.
3: Quello che vuoi.
2: Dove è una pettina?
0: Aspetta, ora
3: ho maniato, no, ho maniato di più.
0: Ora ci mettiamo la cadenza.
2: Ti voglio in bocca.
4: Che cosa, il formaggio o qualcos'altro?
0: No, perché ti stai arrivando lì, insieme al panino. Ok, ti metto solo una fetta di formaggio solo per quello che stai facendo.
4: Morì!
3: Mi era
4: partito la...
2: È una mia del cazzo.
4: Vabbè.
0: Fallo Ron. Legati le fette e poi entrerebbe nel
2: dentro. Ma pure io.
0: Senti, ora non ci sono state miglia, che so, questo dove ti
4: tu sei buddace, quindi prenditi il tuo orgoglio buddace.
0: Io sono non cittadino. Rifiuto la mia cittadinanza.
4: Come mai? Anche
0: stanno
4: tu sei
0: il cazzo di buddace. E dato che vivo nella stessa isola dove vivo io, ho rifiuto la mia cittadinanza.
4: Ah, sei un antibuddace di merda. Polizia secondo l'enorme isola di Milano.
3: Guarda che probabilmente i tuoi jeans sono la cosa più finta che c'è qua dentro. E lo dico come un
0: esempio.
3: Ma che cazzo sei che non dico che io mi raccolgo tutti i tacchi e tu non mi metti a
2: parlare.
4: Sì, come no. Rimando musica in sottofondo e bordello nostro in primo piano.
0: No, non chiudere, non chiudere, non vai di fuori.
4: Mi spiace, ho finito, ho chiuso, arrivederci.
0: Non vedi che creatura che sei qua.
4: Che cosa?
0: Ve l'ho detto, dico, mettere al suo terra, cazzo. Ragazzi, c'è ancora là dietro, dove ti vedi?
4: non capisco chi mi chiama in query e mi dice ciao scusa una info e poi non parla e sta zitto, ma come cazzo te la do la info? Parla, chiedimi.
2: Mi fai un panino tipo questo?
1: Mi fai un
4: pompino. Non mi ricordo i vostri nick. Vieni. Ah, ecco. Panino, e tu?
3: Ma fatta la piccare, vabbè,
4: di Enrico.
2: Minchia, non mi so, sono andare al supermercato che poi non voleva andare.
4: Che ci posso fare? Non me lo ricordo, non c'è niente.
3: E a lui ho fatto il panino. Ah, allora fagli.

0: Meno fai qua in mezzo.
1: Togli sto bambino, ma. Ah, panino,
2: Ho totalmente perso la posizione del tempo, ho totalmente perso la posizione del piede. Ti vuoi essere parole?
1: Aspetta che finisco di mangiare e tocca.
0: Ma
1: che io parlo
0: ancora?
1: Comunque ho dimenticato di dare la notizia forse più importante di tutta la situazione Hack Meeting. 10 megabit, signori, 10 megabit, uno spettacolo impressionante.
0: E io che sono venuto con il rischio di morire.
1: Per noi siciliani abituati a modem a 33.6, 10 megabit è una cosa impressionante.
0: Un centro sociale.
1: Vabbè, questo non vuol dire, anzi, ma questo 10 megabit è pazzesco. È pazzesco, 10 megabit, ma che scherzo, si comprano le cose. Con il commercio, con il turpe commercio. Anche se comunque devo dire che questi 10 megabit sono limitati alla navigazione e quindi è tutto filtrato, eccetera, eccetera.
0: Però se non è...

0: Pardon. Stereo froceria.
1: Io sto leggendo, non posso dire no.
2: A me pare, va, ciao.
3: Aspetta, ma stasera proietto.
0: Gigi Proietti?
3: Proietti.
2: A me conte il gatto, non ciao.
0: Perché no?
4: Allora,
5: io sto
4: con
5: gli occhi.
2: Deve mangiare, chi è che ha occupato?
4: Pulissimo, che prima si è qui, non se ne parla.
3: Ancora più giusto.
0: Coglione, guarda che taglia come la soia, ti spacchi tutte le cose.
3: Che cazzo trovo?

0: Prego, dimmi, parla.
1: È diventato molto più strano di quando per fatto questo tiro.
0: Ok, non ce ne posso scappare. Ne posso,
1: ma prendimi perché è molto più strano.

0: Ma parlano di quanti divani ho cantato? Non lo so.
1: Altro, quanto hai finito di passare?
0: Questo è il compagno come tu sei.
2: Non l'ho fatto io, te l'hai fatto, cioè guarda.
3: Me lo sono fatto, perché tu sei...

0: っちゃ例えばごめん失敗して
1: なるほど。

0: sì, ma non è che lo volo.
1: Come? Già capisce?
0: No, ma non
2: capisce.
0: Non capisce.
3: No, è accesso, è in diretta.
0: C'è un
4: quello che stavo per parlare.
3: Ma mi sento lo stesso.
4: Non giri.
0: Ma forse non è un po'
4: no, no, no,
0: no,
4: no, no, no,
1: no, no,
0: no,
4: no,
0: no,
4: no,
1: no,
4: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
5: Da oggi in più di pulla. Vai, fai tu. Stanno lavorando.
4: Ma tu che hai smosso all'interno?
3: Io me ne sbatto. Siamo gli anticorpi,
4: siamo. Tu no.
3: No, è fuori.
4: Io sono un altro anticorpi.
0: È un cazzo di...
3: No, per la difesa. Sono un po' più bello perché devo andare sui canali e spiegare.
4: Ci vorrebbe un loop, quello che
0: lo stiamo facendo, no?
3: Sta facendo lui i panini.
0: Vuole fatto un marino?
3: Non la dà.
0: Ah.
2: Te lo deve dire, certo. qualcuno da chiamare.
6: Ma
2: morirò,
6: eh no,
2: oppure no, siamo di no, ho da fare a Catania.
6: Minchia, sono grossi i peperoni, stacci attenti.
2: Non hai visto un altro?
7: Il barre di Guido gli ha fatto un bordello perché lui ce l'aveva 90 il fegato.
8: Guarda come sta la Fluxbox,
6: oh, mio Dio.
2: E lui gli fa, ma poi lo
8: quella pare la Fluxbox, tre quarti d'ora, no, raggi 5 secondi e avrai tutto. E parti d'ora la situazione. Perché gente, è il vero.
2: Sì, che ti hanno gestato l'R2. Prova la
8: mano su Betty, ma
6: non so. Beh, non so se ne sa, però penso che ti stia ascoltando, glielo puoi chiedere.
2: No, ti chiedi in quelli, sono cose personali.
6: In quelli, tanto mai ti hanno sentito tutte cose.
2: No, Rick, il fumo fa male al fegato.
6: Ma forse domani comunque qui avremo Trunefa, che faremo uno speciale sulla medicina, sulla prevenzione delle emorroidi.
2: Se sarò vivo.
6: E su un sacco di altre cose curiose della medicina. Bene, bene. È una cosa bella avere le morro, un bel cuscino per cui sedersi. Mi siedo sulle morro.
8: E quando
2: ti rivolgo i diversi.
6: Ah, questa si conserva.
2: Spagnola per conservare.
6: Per farci il coperchio sulla testa. Radio Cybernet durante questi tre giorni streamerà solo e unicamente musica di Frank Zappa, per cui non cacate il cazzo, perché se siete degli incompetenti non è un problema mio. Beh, trovato?
7: Sì, non c'è capito.
6: Ah, è un...
7: perché la batteria...
6: è un intero.
9: C'è stato facendo un tipo. E allora?
6: Dov'è l'immondizia? Là dietro? Eh? Che cosa? Non lo so, ma dove?
9: Qui?
6: Quindi proiezione autogestita? Ma quindi qua...
9: Ma siete pazzi, le briciole sulla Senao! Mica, ma che niente vanno a dire le briciole sulle minchie per quanto sono le briciole sulla mia Senao?
10: Che
9: ora sono?
10: Due.
9: Una.
6: Non lo so, che ora dici tu?
10: Una,
6: due di notte. Sì. Full Metal Jacket a scopo di ridere e ridere e ridere tantissimo. Scrivetecelo, sì sì, vogliamo fare una retrospettiva di guerra ma per ridere. Del sì sì. Ma metti, sì, metti le due anche. Metti quello che vuoi. Che mi chiedi a me?
10: Spesso ma io adesso ti
6: dico. Tipo andate a far culo. No, purtroppo no. Perché? Ti servivano? Ma no, no. Niente?
9: Ma che non faccio con la pasta nera con le prese libere? Se ci arrivi?
6: Cinematografo Zio Fist presenta Full Metal Jack. Sala Freaknet ore 0200. Però la sala Freaknet mi sa che è un po'. Minchia, e se vengono 20 persone a vederselo?
2: Alle 2 di mattina se vengono 3 persone assai.
6: Ce ne abbiamo le casse? Le casse?
10: No.
6: Andiamo a prendere le casse che ci sono nella sala Freaknet.
9: Quella dove eravamo lì ci sono due casse, andate a prendere le casse.
10: Allora,
0: nella sala cross cross con lui.
2: Nel sesso, nella divana.
0: Ma freschetto o non è che
2: l'ho fatte quando eravamo
0: no,
2: c'è scritto che lavoravamo un giorno. Prendiamo ancora un buco.
9: Vedi?
2: Cioè, dice, se la attendi dopo, che si deve subito questo della rara, bene, la stessa di Pietro, tu hai le stesse sigarette.
9: E io non lo so, pure io.
2: Dai, però si fa, avrei più quale nero.
9: Dai, ma vai, c'è
2: via. Dai, tanto a parte, perché non è vero, va bene, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero,
8: non è vero, non è vero,
9: non è vero, non è vero, non è vero,
2: io ce l'ho te

0: probabilmente possa fare all'interno.
1: Una voglia pazzesca di fare il testo.
2: Impazzita. Meno volume un attimo, please. Anzi, vado a telefonare fuori,
0: no? No, pure più tanto un po'. Per io prendo prima.
2: No.
3: se parla del
1: governo.
0: No, vabbè, anche io non ho un po' di spagnolo che parlo creato, ma ho capito il siciliano.
3: Sì, sì, è vero.
0: Ho capito. Viene siciliano?
1: No.
0: No.
3: Urla stato.
1: Urla stato di ieri sera.
2: Stato a sud per Sicilia.
1: Era un test, capito, non c'è il testo.
2: Ma anche io non ho capito.
1: Dove sei stato ieri sera?
0: Ma che resta?
1: Dove sei stato ieri sera?
3: Non è stato.
1: Prova a dire che è un lupo.
0: Questa mia mamma di Palermo mi raccontava delle storie di Sicilia, no? Sempre c'era rosso, con la scuola. C'era una dei maccheroni, e che diceva mamma, mamma, ma perché i maccheroni si muovono? Mangia figli che non mangi. Mamma, mamma, ma perché i maccheroni non si fanno? Mangia figli che non mangia. Mamma, mamma, ma perché qualche volta che non fanno prazzo prima? Ma era un sacco di questi maccheroni, mamma, che non mangi. Era una storia però, guardate che ci siamo, non si sa che
1: proteine una volta che ha portato già fatto.
0: Sarà fatto proteina.
2: Senti che non c'è la
0: fede. Io vengo scappato, mi intendo con proteine. Se vieni da spagnolo, non
3: c'è la fede. Ma non c'è la fede. Se vieni da spagnolo,
0: non c'è la fede. No, non c'è la fede. Non c'è la
3: fede.
2: Thank you. Questa luce, una lampadina,
4: andiamo fluorescente,
2: un neo,
5: no,

0: scoprire di più.
1: Bravo, concordo, più mi collo in giro.
0: Comincia a fare maschetto.
2: Oddio. Io.
0: Abbiamo 200 magliette, potremmo fare un tappeto di magliette.
3: No, non fai... E poi le rimettiamo di su.
1: Sì, no, non fa più, me ne metto 8 stanze, perché sono
4: l'azione di seguito.
0: Bene, nella sala radio Cybernet. La sala radio Cybernet.
1: Oh,
0: è certo. No, Porco Dio. Penso a fare in culo.
1: Oppure il GDP.
2: Ma quale è questo cavo di cui
5: per vedere come processi bene a un device?
0: F user.
3: Comunque queste macchine dalla India.
0: Vai a fare in culo. Chi è questo cazzo di mouse di minchia? Porco Dio. Attento.
3: Poi tu vado di l'esterno.
2: Ma che scatola tu vuoi farti visitare
1: a te? Niente.
2: Ma è meglio.
0: Porco Dio! Forse sì.
5: Non è che tu hai bisogno di fotografia,
4: tu dammi.
3: Io sai, lo faccio per favore.
4: Allora, quando io faccio quello che voglio, mi ridirigo un'altra volta, ma che questo è
3: una prima volta che spagna.
4: Io ho preso una posizione, allora posso fare un
1: percorso.
0: Io sto registrando io in locale. No, è solo l'ultima parte che è saltata, eh. Genova 3 aprile, sabato 2004, ore 12:15 italiana, seminario sugli A-Club, ed eccoci qua, seconda parte dopo che è caduta la rete ed ha bloccato Muse. Thank you.
1: quali idee si è arrivato la donna? Sin dalle prime volte, ho ritenuto, nelle quattro prime classi che ho fatto, secondo me la pianta si deve dire la verità, posso avere la verità,
0: Copriti!
6: E
1: quali sono i limiti che ha incontrato, però ovviamente è un bello di essere così qua.
0: Strano. Si è impalato il secondo. Digitando il dibattito. Beh, non preoccuparti, non sto registrando, perlomeno non credo, ma devo dire se, se riesci a fare qualcosa, ok, no.
6: Ma hai ascoltato mille?
7: No, cosa cazzo hai registrato stanotte?
0: Eh?
7: Cosa cazzo hai registrato stanotte? Morto.
0: Due seminari e altre cose. Vabbè, compriamo le pile.
1: Gracias.
8: piace svilupparci, piuttosto che la comunità di un gallo, piuttosto che in giro.
0: E questo è il
4: perché si cagava.
0: Me la portavo su un coglione da portare. Quando l'avevo portato su un coglione perché non l'ho portato.
4: Sei bravo.

0: Era o Johnny, um carro de LED. Sì, era merda.
1: Ma perché la violina?
0: Perché fa un doppio latte, quindi non io, gli altri non possono vedere me. Più dall'esterno. E io non posso vedere.
2: Look out, here he comes again.
0: Sei ricchioni, ma...
3: Ma perché? Che è successo? Abbiamo ributtato il server Ice. Primo aprile 21.56 UTC. Sono le 23.56. Zulu Time. Siamo a Genova. Tech Meeting 2001. Ma non lo so. Ma porco Dio.
4: Questo è sbagliato. Qua. Sì, oh. Ma mi sento.
3: Grazie. Cosa gli hai fatto?
2: Gregory Peckery takes the elevator up to the 83rd floor of a grim, gray, evil-looking building with a sign on the front reading. Big Swifty and Associates, Trendmongers. And what, might you ask, is a trendmonger? Well, a trendmonger is a person who dreams up a trend, like the twist, or our power. And spreads it throughout the land using all the frightening little skills.

Bye-bye.